0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Va bene, cominciamo, prima concludiamo, e prima posso andare via. Non è per contestare, ma la storia di cui dovrei parlare e raccontare già da molto non è più la mia.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.
3: Ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia.
1: No, spiegamelo.
2: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida. Che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: chi è che sta nell'ombra?
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
2: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'estate.

passo strisciato per vergogna d'impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra davvero sia mai stata lavata. Ed un'altra

dentro l'aria, dentro il respiro. Quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Basta già a farmi chiedere se io vivo. Basta già.

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora grazie alle canzoni più vendute in Italia e più suonate nelle radio italiane. Prima, naturalmente, diamo un'occhiata agli avvenimenti principali del 1997. Primo luglio, ad esempio, la Gran Bretagna restituisce alla Cina la sovranità su Hong Kong. 6 luglio, la sonda Pathfinder raggiunge Marte. 8 luglio, la NATO invita la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia ad entrare nell'Alleanza Atlantica. Il 31 agosto, a Parigi, Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed morivano in un incidente d'auto sotto un ponte, il Pont d'Alma, a Parigi. L'11 dicembre a Kyoto, durante la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra. Film usciti nel 97, tra i più importanti La vita è bella, e poi Fuochi d'artificio, Jurassic Park, Tre uomini e una gamba, Il matrimonio del mio miglior amico. Moriva il 1 gennaio Ivan Graziani, il cantautore e musicista. Anche Salvatore Fiume, il pittore, ci lasciava il 13 dicembre. Sanremo del 1997 vedeva sul podio, al primo posto, Fiumi di parole dei Jalis, passati alla storia per essere la band che dopo Sanremo praticamente non è riuscita più a replicare il successo ottenuto. Storie di Anna Oxa al secondo posto e Sei tu di Siria al terzo posto. Bene, andiamo ad ascoltarci quindi un anno dei successi del 1997, mentre Mi ritorni in mente tornerà prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva chi la vuole.
1: Mi ritorni in mente 1997.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'ha ragione così sia.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord, questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna, e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. L'azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.

migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: La fantasia.
1: Ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

I tormentoni dell'estate, in un'estate tutta italiana. I pezzi indimenticabili per sognare il mare, i baci, le storie estive. La parola tormentone si usa dagli anni 60 e intende una frase, una canzone, un'espressione che viene ripetuta fino a che non entra in testa. Il tormentone estivo è il pezzo dell'estate, quello che vince su tutti e sarà ballato, passato in radio, ascoltato nei jukebox, quelli che esistono ancora, o suonato nei DJ set per rallegrare le vacanze dei turisti e ammorbare gli operatori del settore, che dovranno mettere quella canzone fino alla nausea. Non tutte le canzoni estive però vengono a noi, ce ne sono delle immortali, basta ascoltare la prima nota e già ci mettiamo a ballare o a cantare. Abbiamo intenzione di esaminare le canzoni italiane più famose nell'estate degli ultimi 50 anni. Ascolteremo quindi insieme le canzoni che ci hanno fatto sognare tra un bagno, un aperitivo, un amore, un'estate tutta italiana.

0: Un'estate tutta italiana.
1: C'era la luna, c'erano le stelle.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord, questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Mattina italiana

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: ore 10.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Domenica 26 luglio, ben trovati da Francesca Cecchini e Alessio Caranzetti in regia e ben trovati all'ascolto di questa edicola di oggi, che iniziamo subito con il leggervi le principali notizie richiamate dalle prime pagine. L'apertura del Corriere della Sera potrebbe sembrare scontata, ma in realtà non lo è, perché non è la stessa apertura scelta da tutti i quotidiani. Il Corriere apre sugli scontri di ieri in Val di Susa, no TAV, l'assalto degli incappucciati, 60 feriti. In fiamme, Torino naturalmente, in fiamme quattro mezzi delle forze dell'ordine. Il governatore Cirio, condannare la violenza senza IMA. E ormai un rito, però sempre più pericoloso, a firma di Marco Imarisio. Questa è dunque l'apertura scelta dal Corriere, che pubblica anche una grande foto in cui viene ritratto questo attacco degli antagonisti, tutti incappucciati e con gli occhiali, ai lanci di bombe, carta e pietre. Le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Al centro pagina, benzina, in arrivo il decreto, a Milano toccati i 2,6 euro al litro, stretto di Hormuz, gli Stati Uniti preparano un vertice a Londra, pronte le misure tampone, Urso, interverremo sulle accise mobili. E c'è poi l'intervento di Carlo Cottarelli, il prezzo del greggio, la crisi, ecco i veri numeri. Le altre notizie... Pirlo adesso è in bilico, il caso Russia scuote la panchina azzurra, la nazionale è la scelta del nuovo CT. E il capo dello Stato, c'è una interessante riflessione di Carlo Verdelli, i toni, il clima e il ruolo essenziale di Mattarella. E poi il richiamo a quanto successo in India, gli studenti, scarafaggi in festa, si dimette il ministro. E gli ultimi attimi dopo la morte di Fakir a Bologna, l'ultimo video, la macchia di sangue sul volto di Fakir, c'è anche una foto. E Padiglione Italia di Aldo Grasso, l'abito faceva il monaco, ora fa il meme. La politica della felpa la definisce Aldo Grasso, piazza che vai, t-shirt che trovi, tutto per il consenso. Questo dunque il Corriere della Sera. La Repubblica, caro benzina, senza fondi, mini decreti, dal governo provvedimenti di breve durata, le opposizioni, nostra mozione subito in Senato, offensiva degli UTI sulle raffinerie di Riad. E in realtà Repubblica fa una doppia apertura, perché oltre al caro benzina dà lo stesso spazio nella prima pagina all'assalto no TAV, 60 agenti feriti, molti stranieri incappucciati. L'insostenibile rumore della faziosità è il titolo della riflessione di Michele Serra, mentre Ezio Mauro firma sicurezza, nuovo contratto sociale. Le altre notizie, Trump sfida le regole USA, mi candido anche nel 2028. Berlino, furgone sulla folla del Pride, un morto e 15 feriti di Tonia Mastrobuoni. E ancora le altre notizie, da Vannacci a Dibba, i filo Putin all'attacco delle due coalizioni di Francesco Bei. Pirlo, ombre russe e adesso rischia la panchina azzurra. Fakir, altre prove del sangue nel video, scorta per Lepore. Lepore, lo ricordiamo, è il sindaco di Bologna che ha ricevuto delle minacce via social. E questo dunque la Repubblica. La Stampa al centro pagina, in apertura, la guerriglia no TAV, Chiomonte, centinaia di incappucciati assaltano i blindati dei carabinieri, Meloni, non ci piegheremo. Il commento di Alessandro De Angelis, perché l'indulgenza fa danni. E l'inutile battaglia antagonista di Marcello Sorgi. E le altre notizie, l'editoriale di Giuseppe Bottero, il carburante oltre i 2 euro e il governo senza più fondi. Ancora Roggero, temo per la mia famiglia, parla il gioielliere, in cella da una settimana. Mattarella valuti il caso andando oltre le polemiche. L'appello da Bollate, l'equilibrio non è facile ma non ho perso la fiducia. E c'è poi un sondaggio di Alessandra Ghisleri, la Grazia spacca in due il paese. Le altre notizie ancora, case popolari, il flop dell'Italia, ultima in Europa, il titolo di un'inchiesta firmata da Giulia Ricci. E gli Stati Uniti, Trump tra rilanci e bluff, voglio un altro mandato. La siccità in Piemonte, pietre al posto dell'acqua, l'agonia del Lago Maggiore. E su Specchio il boom di bambini a scuola anche in estate. L'Avvenire, l'apertura è sui profughi del Tigray e un'altra guerra che incombe. Tra i conflitti dimenticati, il dramma dell'Etiopia. Oggi la colletta straordinaria per il soccorso al paese colpito dal terremoto. Stefano Tamburrini firma con i picconi, il Venezuela cerca i corpi e un futuro. L'editoriale di Giorgio Vittadini. La democrazia si impara, il mandato dei corpi intermedi. L'altro editoriale di Luciano Moia, quel ponte chiamato Nonni, il dono della memoria tra generazioni. Oggi è la giornata dei nonni. E, ancora centropagina, no a tutte le violenze. Il cardinale e arcivescovo di Bologna commenta gli scontri dopo il decesso del cittadino marocchino. Il cardinale Matteo Zuppi, l'appello di Zuppi a disarmare cuori e parole, niente condanne preventive ma giustizia. Nuovo video mostra il sangue sotto la testa di Fakir, il sindaco Lepore denuncia minacce. Mattarella, solidarietà agli agenti, assalto no TAV al cantiere in Valsusa, feriti 60 tra carabinieri e poliziotti. E Landini, leader CGIL, su Magnifica Humanitas, la persona e il lavoro tornino centrali nell'era dell'intelligenza artificiale. Un'intervista raccolta da Riccardi. Poi autonomia differenziata, primi sì con incognita, regioni divise. E ancora le posizioni antivaccini, no dei medici e politica divisa sul rientro dei radiati. Incendi in Francia e Spagna, quasi 300.000 evacuati, Parigi mobilita i soldati. Per Agora l'anniversario, che cosa ha insegnato l'affondamento dell'Andrea Doria? Queste dunque le principali notizie richiamate dalla prima pagina di Avvenire. Il giornale, l'apertura sugli scontri di ieri, l'Italia dei violenti, furia no TAV. Centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte. Pietre e bombe contro la polizia, 60 agenti feriti. Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Mattarella chiama Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine. Controcorrente di Tommaso Cerno, un autunno rosso. L'editoriale di Vittorio Feltri, chi assolve gli antagonisti. E poi da Bologna, Padellaro, la sinistra vuole il voto estremista. E governo al lavoro, non solo accise mobili, come sopravvivere al caro benzina. Questo, se volete, lo potete trovare sul giornale. Il Sole 24 Ore, mutui, ultima chiamata per il fisso. Prestiti per la casa, lo sconto può arrivare fino a 40 punti base sull'IRS. L'IRS è il costo del denaro di riferimento, il tasso Eurirs. Ma è transitorio. In periodi di tassi volatili i ritocchi ai listini possono arrivare in ritardo. Al centro pagina, verso un'annata record, l'estate è bollente dei concerti, i ricavi salgono del 5%, a 815 milioni di euro. E ancora le altre notizie, gasolio, decreto ponte verso le accise mobili, in agosto extra costi per 800 milioni. Il livello nazionale petrolio e gas coprono il 71% del fabbisogno di energia. Poi Fabio Tamburini firma alleanza in vista tra MPS e BPM. La competitività di Sergio Fabbrini, il rapporto Draghi e l'Unione Europea aspettando Godot. C'è poi un'interessante inchiesta sui filtri definiti dal Sole inefficaci, cioè sui social i minori risultano poco protetti in realtà dai filtri. E ancora chi paga il conto dell'ambiente di Marcello Minenna. Il Fatto Quotidiano. Campo minato dopo la svolta pro establishment di Schlein, PD e 5 Stelle non attaccate Draghi, pacifisti delusi da Elli sul riarmo. Al centro pagina Nordio sbugiardato, De Lucia prigioni in mano alle mafie, le primarie per il boss via Zoom dal carcere. E cellulari e droga, da Sassari il summit del clan Santa Paola, da Palermo l'ordine di pestare un nemico, stupefacenti portati coi droni e gli arcieri. Il vice del presidente della Camera Mulè, giustizia, no a vincoli di maggioranza, Fratelli d'Italia non si faccia dettare le norme dal PM Melillo. E poi c'è una notizia sulla Santanchè, i danni di Santanchè, Enit, l'ex AD fatta fuori da Daniela verrà rimborsata. Questo è il Fatto Quotidiano, mentre il Manifesto, guerra virale. Missili e droni degli UTI colpiscono in Arabia Saudita, centrata la raffineria di Jizan. Dopo i raid contro lo Yemen è il primo scambio diretto di colpi da anni. Oltre a Hormuz il contagio bellico blocca anche il Mar Rosso. Mentre Trump ammassa batterie per l'attacco all'Iran. Questa è l'apertura del Manifesto, che dedica quasi tutta l'intera prima pagina a questo. E c'è anche una grande foto, fuochi d'artificio illuminano il cielo mentre i sostenitori degli UTI manifestano contro la coalizione a guida saudita a Sana'a, Yemen. E un conflitto non basta, quella colonna di fumo che apre il secondo fronte. E all'interno Palestina, Cisgiordania vicina al punto di rottura, ucciso uno studente. All'interno ancora la morte di Fakir, l'autopsia si ripete il copione Aldrovandi. E ancora centro pagina, scontri in Val di Susa, destra scatenata, in 20.000 alla marcia No TAV, ferrovia bloccata, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, rete studenti medi bollati come criminali. E corrispondenti USA, la stampa raccolta alla corte dell'Aguzzino e l'intervista sanità territoriale PNRR sprecato. Questo è un'intervista a Gavino Macciocco, che è medico e ideatore delle case della salute a cui si ispira la riforma finanziata con il PNRR. E Maranza, nel paese anziano l'adolescenza è una minaccia, a firma di Gad Lerner. Poi passiamo al Messaggero. Guerriglia No TAV, a fuoco 4 mezzi dei carabinieri, 60 agenti feriti, Mattarella chiama piante dosi. Paolo Pombemi firma il commento, spirale da fermare. Val di Susa nel caos, Meloni un attacco allo Stato, non ci piegheremo. E anche la sinistra con la polizia, no alle aggressioni. E insomma, in prima pagina campeggia una grande foto che ritrae uno dei mezzi dei carabinieri dato alle fiamme. Dunque, poi l'editoriale L'orgoglio della verità e i rischi globali di Roberto Napolitano. Poi ci sono altre notizie. Ovviamente, polmoni gonfi di sangue, Fakir morto schiacciato, oggi nuovo corteo a Bologna. E il video di intelligenza artificiale di Vannacci, antica Roma, grande storia da rispettare, questo video di ieri di Vannacci, che insomma ha fatto discutere, ha suscitato più di qualche malumore da parte delle forze di opposizione che lo hanno criticato, perché praticamente ritrae se stesso vestito da gladiatore come un condottiero. E su un trono poi c'è quello che sarebbe il Presidente della Repubblica, che gli passa una pergamena che sarebbe la grazia per Roggero. E quindi c'è questo commento di Mario Aiello che lo critica, dice: non se ne può più della banalizzazione. E ancora le altre notizie: verso il CDM, taglio delle accise anche per la benzina, diesel sconto di 0,24 euro, arriva il decreto salva estate. L'analisi di Andrea Bassi, il dividendo delle riforme. E ville, yacht e quadri da 2 miliardi, l'Italia vuole vendere i beni russi congelati, questo il Messaggero. L'ultimo quotidiano, l'ultima prima pagina che richiamo è il Domani. Assalto Notav, violenze e bombe, tornano gli utili idioti della destra. Dopo Bologna, la marcia in Val di Susa, centinaia di antagonisti attaccano i cantieri della Torino-Lione. In fiamme due camionette dei carabinieri. Meloni, lo Stato non si piega. Salvini, colpa della sinistra. Ma c'è spazio anche per Fakir, la morte di Fakir, il sangue anche dietro alla testa. I medici denunciarono la carenza di ambulanze. E Luca Bottura firma: altro che Pasolini, se i sovranisti usano le divise solo per il loro tornaconto. E incendi in Francia e in Spagna, 250.000 in fuga, e incendi sfollati. Il climate change fa bruciare l'Europa. Le altre notizie: fatti disabili, la lotta di un avvocato, università aperte anche a loro. Lo sport: malumori e tormenti di una scelta, ma Pirlo non è un piano B né C o D. E idee: L'Aquila, il vuoto lasciato dal sisma, camminare qui è un atto politico. Questo dunque il Domani. E queste erano le prime pagine dei principali quotidiani. Ora iniziamo ad entrare nel vivo di questa nostra edicola, e lo facciamo con quella che è stata la notizia di apertura, non di tutti come avete sentito, ma insomma di parecchi giornali. Questi sono scontri ieri. Quella saldatura tra Catasuna e Black Bloc di mezza Europa è il racconto firmato dall'inviato della Repubblica a Chiomonte, Torino, che si firma con una sigla FG. E andiamo a leggere un pochino qualche estratto da questo articolo. Sulle montagne impervie attorno al cantiere della TAV Torino-Lione una frase risuona alla fine dell'ora abbondante di guerriglia. L'accento è romanesco. Un ragazzo chiede: c'è qualcuno di Torino che sa come si torna sul sentiero? È una domanda legittima per chi non vive da queste parti in un sabato di trasferta antagonista. Ma è anche un frammento che racconta come gli storici Notav abbiano lasciato il passo agli antagonisti provenienti da tutta Italia e dall'estero, provando a intestarsi la battaglia. L'altro elemento che descrive questo blocco nero è la lingua. Sono organizzati bene, parlano in inglese nel dare e ricevere ordini. Una lingua franca necessaria a vedere le provenienze da tutta Europa dei più violenti. Italiani sì, ma anche molti francesi, inglesi, spagnoli. La base estrema locale c'è e resta quella di Ascatasuna, il centro sociale torinese rimasto senza casa dopo lo sgombero deciso dal Ministero dell'Interno nello scorso dicembre. Ma in valle il supporto popolare è scemato, le bandiere Notav che un tempo erano ovunque si vedono meno. Dal 2011 molto tempo è passato e anche lo scenario politico è diverso. Dopo 5 anni di amministrazione 5 Stelle a Torino, che pur senza accelerare non ha potuto decidere alcuno stop all'opera, e dopo il via libera del governo Conte, oggi sono in pochi a sostenere le battaglie Notav. Tra questi è riemersa Chiara Appendino, deputata 5 Stelle ed ex sindaca di Torino, che proprio venerdì ha tenuto un incontro sul tema ad Avigliana. Il carattere multinazionale di questo nuovo blocco nero smentisce così uno dei cardini del movimento territoriale. Chi è qui sul sentiero, chi ha lanciato pietre e razzi nel cantiere, vive lontano dalla futura galleria, ma rivendica l'interesse come un totem. Essere sì TAV o no TAV è come essere fascisti o antifascisti, questo è un virgolettato. La scelta è ovvia di fronte a un'opera che devasta un territorio, alza le spalle una ragazza con gli occhi arrossati. È una dei tanti che sono arrivati in Val di Susa e si sono vestiti di tutto punto per partire all'attacco del cantiere di Chiomonte. Giovani che conoscono la guerriglia nei boschi, si dividono in squadriglie, si chiamano solo con nomi in codice. Per ritrovarsi tra i gruppi si urla Puma o Sandokan, fino al nuovo ordine per riunirsi e ripartire all'attacco. Questo dunque è un po' la fotografia di quello che sta succedendo in Val di Susa e di quello che è successo ieri. Ma il Corriere della Sera fa anche un punto interessante sullo stato dell'opera. Christian Benna la firma. L'opera oggi è al 30%, i dubbi sul target 2032, problemi tecnici, la roccia è più dura e polemiche. Avanti Savoia ma a bassa velocità, la galleria ferroviaria più lunga, più profonda e anche la più controversa del mondo procede con lentezza. 3 chilometri scavati nell'ultimo anno, appena 50 metri al giorno da maggio nei tratti più complessi. La Torino-Lione, progettata 25 anni fa, promettendo scambi commerciali più veloci e più sostenibili in Europa a bordo dei treni ad alta velocità e capacità, oggi è stata completata per il 30% del tracciato, circa 50 chilometri. Mentre la partita delle vie di accesso alla galleria è ancora da giocare a pieno. In Francia sono in fase di progettazione, mentre in Italia sono state finanziate con i lavori che dovrebbero cominciare tra un anno. E quindi qui poi saltiamo un pochino di passaggi. La conclusione è: a fine anno si saprà effettivamente se le date di fine lavori saranno confermate. Per i binari di collegamento al tunnel bisognerà aspettare qualche anno in più. Avanti, ma adagio. Sul Corriere della Sera sempre poi c'è un'intervista al governatore Cirio, Alberto Cirio, che è presidente della Regione Piemonte per il centrodestra. Carmine Festa raccoglie questa intervista. E tutti gli anni a ferro e fuoco, la condanna a sinistra, ci sono sempre dei ma. Questo è il titolo dell'intervista ed è effettivamente forse il passaggio politicamente più rilevante. Non si potevano evitare gli scontri, è una delle domande che Festa rivolge a Cirio. La risposta: peccato che quella che noi chiamiamo strategia preventiva per la sinistra è un'azione repressiva preventiva. A cosa si riferisce la domanda? Ai fogli di via, ai controlli, alle frontiere. Qui si ritrovano migliaia di delinquenti della peggiore specie, così come quelli che a Torino hanno devastato la città durante lo sgombero di Ascatasuna. E in queste ore da sinistra sento un silenzio assordante. Altra domanda: Chiara Appendino, deputata 5 Stelle, ha rilanciato il no all'opera e ha annunciato che parteciperà a una manifestazione il 3 ottobre. Questo appuntamento può avere inciso sul clima di questi giorni? Cirio risponde così: a sinistra tutti condannano le violenze, ma ci aggiungono sempre un ma. Non si assaltano e si danno alle fiamme due camionette della polizia. Su questo dovremmo essere tutti d'accordo. La Costituzione è bello citarla, ma poi va rispettata. E questo è. E la TAV completata è un po' la provocazione del giornalista. La TAV, risponde Cirio, non è stata estratta a sorte o decisa da uno che passava per caso, è frutto di un confronto democratico che riguarda l'Europa e i governi. Si decide una cosa e si fa per rispetto del popolo che ha eletto chi governa, sia esso di centrodestra che di centrosinistra. E a proposito di responsabilità, Festa fa anche una domanda sulla imputabilità Avete sentito qualche riferimento nei titoli delle prime pagine? Cosa pensa dell'imputabilità dai 14 ai 18 anni? La risposta è: uno strumento funzionale alla sicurezza, non è repressione. Anche i minorenni, non solo i cosiddetti maranza, devono essere responsabili di ciò che fanno. Se mia figlia, che ha 16 anni, fosse andata a Chiomonte per gli scontri, in caserma ce l'avrei portata io. Responsabilità e non confusione, dunque, è la domanda del giornalista. Anche per commentare ciò che è accaduto a Bologna, le dico che non bisogna fare confusione tra il bene e il male, e dove c'è una divisa, quello è il bene, ci sono valori da difendere. Mio padre, quando rischiavo di perdermi per strada, mi raccomandava sempre: cerca una divisa, ti aiuterà. E su Repubblica c'è un'intervista a Stefano Lo Russo, che è il sindaco di Torino PD, e sembra in realtà questa intervista una risposta a Cirio, e diciamo che è una cosa così indiretta, però abbastanza efficace. Dunque, Adele Palumbo firma questa intervista e scrive così: arriva ferma e senza alcuna ambiguità la condanna del sindaco di Torino, il democratico Stefano Lo Russo, sugli scontri in Val di Susa. Da sempre netto nel condannare ogni forma di violenza, pur facendosi difensore del diritto a manifestare, Lo Russo non accetta le accuse generalizzate di alcuni esponenti del centrodestra che in seguito agli scontri hanno accusato la sinistra di essere indulgente e in qualche modo vicina ai violenti. Sindaco, è la domanda, cosa ha pensato vedendo l'ennesima azione violenta ai danni del cantiere della Torino-Lione? Risposta: di fronte alle gravissime violenze e ai pesanti danneggiamenti non posso che esprimere una condanna ferma e senza alcuna ambiguità. Aggressioni, lanci di pietre, bombe carta, incendi e atti vandalici contro cantieri e forze dell'ordine sono inaccettabili e compromettono la sicurezza delle persone e il confronto democratico. Il diritto di manifestare e di esprimere il proprio dissenso è un valore fondamentale della nostra democrazia e merita sempre piena tutela, ma non ha niente a che fare con le scene a cui abbiamo nuovamente assistito. Anche per questo voglio dare piena solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine e piena fiducia nel lavoro della magistratura e degli investigatori per l'accertamento delle responsabilità. Sindaco, la sua condanna è arrivata subito. Cosa risponde a chi accusa la sinistra di ambiguità rispetto ai violenti? Risposta: la gravità di quanto accaduto richiede grande senso di responsabilità da parte di tutte le istituzioni, senza eccezioni. Questo dunque il sindaco di Torino su Repubblica. A questo punto sono le 10:29 e noi facciamo una piccola pausa in compagnia di un brano musicale.

Eccoci qui, bentornati e bentrovati all'ascolto di questa edicola. Riprendiamo il nostro discorso sugli scontri di ieri sull'alta velocità e lo facciamo con alcuni approfondimenti. Finora abbiamo un po' sentito la fotografia di quello che è successo ieri e due interviste e ci sono invece delle riflessioni molto interessanti sulla stampa. C'è un commento di Alessandro De Angelis: perché l'indulgenza fa danni? Leggiamo qualche riga. Partiamo dai fondamentali. In una democrazia ogni manifestazione di dissenso, anche la più radicale, è sempre legittima, con un unico discrimine, la violenza. Quel che è andato in scena ieri in Val di Susa non ha nulla a che fare con l'esercizio democratico del dissenso. Centinaia di incappucciati, bombe carta lanciate, camionette della polizia in fiamme sono tecnicamente atti eversivi. È uno spettacolo tetro che si ripete uguale a se stesso da 20 anni. In un paese normale, davanti a atti eversivi, le forze politiche e democratiche dovrebbero, con equilibrio e misura rispetto all'entità del fenomeno, condannare in modo unitario in nome dei valori dello Stato democratico, punto. In Italia invece non è così, perché tutto nell'epoca del primato dell'identità è curvato rispetto al consenso. E succede questo: mezzo governo in difficoltà su altri terreni, il paese reale, la benzina, il contesto internazionale. A camionette ancora in fiamme non si limita alla denuncia dell'accaduto, ma lo cavalca attribuendo alla sinistra la responsabilità dei disordini. La sinistra invece, e neanche tutta, dichiara scoppio ritardato sugli esagitati, ma non Elly Schlein in prima persona, neanche dopo la presa di posizione di Sergio Mattarella. E così nel rimpallo di giornata la questione scivola via, trascinandosi dietro l'essenziale, meritevole invece di una riflessione, che è il tema dello Stato e della sicurezza. Per la destra è un maglio da scagliare contro l'avversario per mietere consensi e magari proporre provvedimenti bandiera. Per la sinistra è un grande rimosso, grazie al quale appunto si fornisce alla destra un assist. Questo dunque è una parte della riflessione di Alessandro De Angelis sulla stampa, che ospita anche il taccuino di Marcello Sorgi, come di consueto, e che pure si occupa della battaglia antagonista e la definisce inutile. Gli scontri scatenati in Val di Susa dai Notav hanno una sola definizione: terrorismo. Il governo, che oggi cerca di scaricare tutte le colpe sulla sinistra, che ha solo quella chiara di non aver preso le distanze dagli ultras, come invece faceva negli anni 80 e 90 con le Brigate Rosse e tutto ciò che girava attorno a loro, avrebbe avuto tutto il tempo di rileggere i moniti contenuti nelle requisitorie di Caselli. Caselli è l'ex procuratore generale di Torino, e dei suoi colleghi, che hanno messo a repentaglio la loro vita prima di dover lasciare la toga per andare in pensione. Leggere e riflettere, riflettere e fare qualcosa. Perfino rinunciare alla TAV, anche se può apparire paradossale, perché così com'è il progetto della ferrovia veloce Torino-Lione è ormai obsoleto. E qui poi c'è tutto un argomentare che dobbiamo purtroppo saltare per motivi di tempo. E certo, sono le conclusioni di Sorgi. Possiamo sempre sperare che le cose cambino. Può darsi, anche se sia detto con sincerità, non è aria. E intanto che facciamo? Continuiamo a scavare i tunnel e andiamo avanti in un progetto che, sottovoce ce lo dicono i nostri stessi partner, non ha futuro? E lo facciamo per non darla vinta ai Notav? Ma se non siamo neppure in grado di fermare quattro scalzacani che si sono messi in testa di fare la guerra civile, noi che avevamo sconfitto il terrorismo, quello vero, e la mafia delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, dove vogliamo arrivare? Questa è la domanda di Marcello Sorgi sulla stampa. Mentre il Tempo ospita questo articolo di Alessio Gallicola, Compagni di silenzio, se la sinistra assolve i violenti. E leggiamo qualche riga.
Il punto è che la sinistra non riesce a rompere il cordone ombelicale con un certo estremismo. Troppi anni passati a coccolare i centri sociali, a considerare ogni corteo un sacramento laico, a trasformare chi indossa una divisa nel simbolo del potere da abbattere. Così oggi resta prigioniera delle proprie ambiguità. Condannare davvero significherebbe scontentare un pezzo della propria tifoseria. E a meno di un anno dalle elezioni non sarebbe un grande affare. Allora meglio il silenzio o qualche dichiarazione talmente equilibrata da sembrare partorita dal bilancino del farmacista. Le conclusioni sono: finché la sinistra continuerà a trovare mille parole per spiegare i violenti e nessuna per isolarli, il sospetto resterà inevitabile. Più che una difficoltà a condannare, c'è la paura di rompere con un mondo che in fondo considera ancora parte della famiglia. E in politica, si sa, i parenti imbarazzanti spesso non si cacciano di casa, si invita semplicemente la stampa a non notarli. Sul fronte opposto, il Fatto Quotidiano invece, Vincenzo Bisbiglia, scontri e feriti in Val di Susa e il decreto sicurezza fa flop. Come ogni anno, migliaia di antagonisti all'assalto del TAV, fallite le norme di Piantedosi e Salvini, tra DASPO violati e fermi inutili. Politicamente, quanto avvenuto ieri rischia di certificare il fallimento dell'ultimo decreto sicurezza voluto dalla Lega di Salvini, tra fermi preventivi, DASPO e responsabilità civile per gli organizzatori. Uno scenario in realtà prevedibile e previsto, ma per nulla arginato dalle nuove norme. Secondo fonti della Digos, gli antagonisti erano tra i 5.000 e i 6.000 contro i 20.000 dichiarati dai referenti dei movimenti. Molti si erano già accampati nei giorni scorsi nel tradizionale campeggio Notav, aperto in occasione del Festival dell'Alta Felicità che si concluderà oggi. Ma come sono stati possibili numeri del genere per un evento che si verifica ogni anno? Il corteo in Val di Susa poteva essere il primo grande banco di prova per il decreto sicurezza approvato inizio anno, eppure più di qualcosa è andato storto. E la questura di Torino e la Digos, per la verità, avevano fatto il possibile. Alla vigilia del corteo il prefetto Donato Cafagna aveva imposto limitazioni e divieti per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, mentre il questore Massimo Gambino aveva emesso 14 provvedimenti tra DASPO urbani e fogli di via Davenaus. Troppo poco, anche se era impensabile ottenere di più. Fonti qualificate della Digos spiegano infatti che proprio la geografia della Val di Susa non permette di presidiare il territorio come avviene per le manifestazioni organizzate nelle città. Ma il tema della prevedibilità rimane. All'evento partecipano sempre le stesse persone ogni anno da 15 anni. Chiudiamo dunque con questo la lunga parentesi, l'ampia parentesi che abbiamo dedicato agli scontri di ieri e torniamo a parlare della morte di Fakir. Sulla stampa Filippo Fiorini firma: il giallo della chiazza di sangue sotto la testa di Fakir, qualcuno ha spostato il corpo. Il legale: l'hanno picchiato, l'avvocato degli agenti si è ferito strisciando. L'ipotesi è che il cadavere sia stato ruotato per togliere le manette. L'ex giudice del caso Federico Aldrovandi dice che è un'azione vietata da tutti i protocolli. E parliamo anche della, sempre sulla stampa, della querela del sindaco Matteo Lepore. Massima allerta per la manifestazione di oggi a Bologna. Lepore denuncia minacce e Fratelli d'Italia non si alza al minuto di silenzio. Cioè, il gruppo di Fratelli d'Italia in regione non si è alzato in piedi durante il minuto di silenzio indetto dal Consiglio. Repubblica, Giuseppe Baldessarro firma: polemica sullo scudo penale, non applicabile in questo caso. Richiesta della difesa alla procura, agenti e sanitari vanno iscritti nel registro degli indagati. Tempi troppo stretti per l'inchiesta. Andiamo a leggere qualche riga anche qui.
Il fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir non può essere un modello 45 bis perché non ci sono i presupposti. L'iscrizione va aggiornata delle condotte per cui pende il procedimento penale. Il linguaggio è ovviamente tecnico e la richiesta indirizzata alla Procura di Bologna porta la firma dell'avvocato Fabio Anselmo. Il legale dei familiari del 42enne morto domenica al quartiere Pilastro durante un fermo di polizia chiede di non usare lo scudo penale, di andare avanti nelle indagini aprendo modello 21 contro noti con una normale iscrizione sul registro degli indagati di quanti sono coinvolti. Ricordiamo che Fabio Anselmo è stato anche il legale di Stefano Cucchi. C'è una questione a cui il legale tiene particolarmente, ossia le pressioni costanti sulla magistratura, costretta da una parte a operare schiacciata dai tempi dello scudo penale e dall'altra sottoposta a vere e proprie ingerenze da parte addirittura di ministri della Repubblica che hanno già assolto le persone coinvolte nel procedimento. Chiude Anselmo. Se ci fosse stata questa legge con Magherini, il risultato sarebbe stato che è morto per droga. Invece la Cassazione ha confermato il nesso con l'asfissia posturale da compressione. Con lo scudo penale Aldrovandi sarebbe passato alla storia come morto di droga, che di droga non ne aveva neanche in corpo, e Cucchi sarebbe stato consegnato alla storia come morto di fame e di sete. C'è poi su Repubblica sempre un'intervista a Francesco Caruso, che è un magistrato di lungo corso e il giudice della sentenza per la morte di Federico Aldrovandi, che portò alla condanna dei poliziotti. Errore degli agenti, lo dico da giudice, questo è il titolo dell'intervista. Caruso dice: e questo è 100 volte più chiaro del caso Aldrovandi. Perché lo hanno ammanettato se non era un pericolo? Chiede. E dunque leggiamo qui qualche riga. Per il giudice Francesco Caruso, se la polizia vuole conservare la fiducia di tutti, deve saper riconoscere i propri errori, non negare i fatti. Deve chiudere onorevolmente il processo con una sanzione concordata, risarcire i danni e chiedere scusa. Solo così si educa alla democrazia e si isolano i violenti, privandoli di ogni pretesto. La crociata degli uni contro gli altri non giova alla democrazia e incita agli estremismi. Alcuni fatti, dice Caruso, sono fuori discussione. Perché la polizia ammanetta Fakir? Non mi risulta che abbia commesso reati tali da consentire l'arresto. Non abbiamo notizie di colluttazioni che precedono l'intervento della polizia. E non rappresentava un pericolo per altri o per gli stessi agenti. Era un uomo con problemi psichiatrici e doveva essere trattato dai medici. La polizia doveva solo contenerlo, ma non come ha fatto. Secondo lei è stato troppo duro la domanda? E serve l'autopsia, ma al momento la morte di Fakir sembra seguire un'azione di compressione prolungata del viso e del torace della vittima da parte di due agenti che lo bloccano a terra, indifferenti alla richiesta di aiuto. Un'azione vietata dagli stessi protocolli di polizia. I sanitari cosa avrebbero dovuto fare? È l'ultima domanda. E i video riprendono gli operatori della Croce Rossa impalati a non fare nulla. Avrebbero dovuto quantomeno avvertire i poliziotti, invitarli a fermarsi perché stavano facendo male a quell'uomo, e anche il cittadino che li ha aiutati a bloccarlo tenendolo per i piedi avrebbe dovuto prendere le distanze da quella situazione. La polizia non può agire senza tutelare i diritti, le libertà e la vita di tutti i cittadini. Ancora su Repubblica c'è poi una interessante riflessione di Michele Serra. L'insostenibile rumore della faziosità. Dalla morte di Fakir alla sentenza Roggero fino agli scontri di Bologna e quelli dei Notav, il populismo social inquina il dibattito pubblico. Leggiamo anche qui qualche riga. Il clima politico del paese è orrendo, scrive Michele Serra, ma di un orrore senza meraviglie e senza sorprese, l'orrore implacabile dell'odio monocorde, della faziosità ossificata, con le voci che si fanno sempre più stridule e al tempo stesso sempre più
risapute e sempre meno significanti. Quando i portavoce dei partiti compaiono nei telegiornali, nei loculi umilianti predisposti per le loro dichiarazioni da scolaretti, tu sai già cosa diranno prima che lo dicano, parola per parola, e non esiste modo più efficace per screditare la polis, farle perdere prestigio, importanza, autorevolezza. La politica, se non è più in grado di dire qualcosa di sorprendente, di utile, di nuovo, diventa un rumore di fondo, per quanto alto sia il volume delle urla. La recente sovraeccitata zuffa sull'ordine pubblico è in questo senso disperante. Non si è sentito un solo esponente della destra dire che la morte di un poveraccio fuori di senno, se avvenuta per mano della polizia, è un fatto gravissimo. La divisa non è mai un'attenuante, è una responsabilità. Non si è sentito un solo esponente della sinistra dire che la polizia ha un compito duro e difficile e non va accusata a priori di essere assassina. Va aiutata a sbagliare sempre meno, anche con sentenze esemplari come quella su Cucchi, e va sostenuta nella sua fatica di migliorarsi. La polizia, così come la magistratura, esiste in difesa di tutti e dunque va difesa da tutti. E ancora, scrive Serra, non si è sentito un solo esponente di destra dire che il gioielliere Roggero, con la sua reazione omicida spropositata e sempre rivendicata, non è un eroe ma un duplice omicida che ha commesso un crimine violento inevitabilmente punito dalla legge dello Stato che vale per ogni cittadino di questo paese. Non c'è un solo esponente di destra che abbia difeso il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, per aver indetto una manifestazione civile e pacifica che ha ammortizzato le scontate violenze già progettate dagli ultras che sarebbero scesi in piazza da soli. Non c'è un solo esponente di sinistra che dica con la dovuta e tardiva franchezza che i devoti allo scontro sono mascalzoni senzienti o

Sì, i social hanno gravemente abbassato il livello del dibattito pubblico, ridotto ogni discorso a schemino offensivo o difensivo, rattrappito i tempi di studio e di lettura, impoverito il linguaggio, ma nulla impedisce a chi fa politica in rappresentanza del popolo di sottrarsi a questo sprofondo culturale e di invertire la tendenza. Questa è una parte dell'interessante analisi che fa Michele Serra. Ora entriamo nel vivo dei temi parlamentari e parliamo di legge elettorale. Legge elettorale si tratta, il via libera di Forza Italia legato alle intercettazioni, è il titolo del punto che sul quotidiano nazionale fa Cosimo Rossi. Fiducia nell'aula di Palazzo Madama e a strettissimo giro di posta di Montecitorio sul decreto giustizia e immigrazione in scadenza l'11 agosto e poi tutto rimandato a settembre, a cominciare dalla riforma elettorale proporzionale con vincolo e premio nazionale di coalizione voluta dalla Premier Meloni e ancora più dalla vexata questione dell'introduzione delle preferenze, già clamorosamente bocciata per un voto dai franchi tiratori nello scrutinio segreto della Camera, è in procinto di essere riproposta in quella del Senato, dove non c'è il voto segreto, ma permangono le divergenze, soprattutto tra il partito della Premier, favorevole al voto di preferenza, e la metà del gruppo di Forza Italia, che fa riferimento alla figlia del fondatore Marina Berlusconi e rappresentata dalla capogruppo Stefania Craxi, che come la Lega predilige invece le liste bloccate per la selezione di una componente parlamentare affidabile e anche per garantire la debita rappresentanza femminile. Il nodo del contendere ha riguardato l'emendamento sull'estensione delle cosiddette intercettazioni a strascico proposto da Fratelli d'Italia in nome della lotta alla criminalità mafiosa. In linea di massima la questione riguarda la possibilità di utilizzare le intercettazioni anche per le indagini sulle quali non erano state richieste o erano finite registrate in modo tangenziale. Formula considerata irrecepibile da Forza Italia, da sempre impegnata sul fronte dell'abuso delle intercettazioni. Per quanto il partito della Premier abbia subito sostenuto che la questione non era negoziabile, in realtà il ritiro dell'emendamento sulle intercettazioni è diventato lo svincolo indispensabile a riaprire il percorso della legge elettorale al Senato, in particolare della controversa questione delle preferenze, riproposta dai centristi di Noi Moderati e sostenuta da Fratelli d'Italia, con la disponibilità alla mediazione sin da subito espressa dalla Lega. La prossima settimana il decreto su sicurezza e immigrazione andrà nell'aula di Palazzo Madama senza relatore a seguito dell'azione di ostruzionismo da parte delle opposizioni che hanno presentato centinaia di emendamenti in tema di immigrazione, ma non solo, facendo mancare i tempi per chiudere la discussione in commissione. Perciò il provvedimento sarà approvato con voto di fiducia, destinato a essere replicato anche a Montecitorio, data la scadenza dell'11 agosto. Dopodiché tutto è rimandato a metà settembre, come informano i gruppi di maggioranza. Anche se dopo un frettoloso giro di audizioni, anche per via telematica, è probabile che il termine per la presentazione degli emendamenti sulla riforma elettorale in Commissione Affari Costituzionali del Senato sia fissato già prima della pausa estiva, quindi già allora è possibile che i nodi verranno al pettine, come rilevano gli sherpa di maggioranza di Palazzo Madama, a cominciare appunto dalla questione delle preferenze, che riguarda invero lo scontro tra Meloni e Berlusconi sulla natura liberale europeista della coalizione e l'eventuale disponibilità ad accogliere Futuro Nazionale dell'ex generale Roberto Bannacci. E sulle intercettazioni Fratelli d'Italia non si fermerà in aula senza intesa, è l'avvertimento lanciato dalle pagine di Repubblica dal presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia. Questa intervista è raccolta da Gabriella Cerami. L'emendamento sulle intercettazioni sarà ripresentato in aula o attraverso un altro provvedimento. Andrea De Priamo è convinto che la proposta di modifica al decreto sicurezza, che permette in caso di reati legati a mafia e terrorismo di allargare l'utilizzo delle registrazioni, non possa essere accantonata malgrado le resistenze di Forza Italia. Dovrà decidere il Parlamento, dice. E la domanda: se il Presidente del Senato La Russa dovesse dichiararlo inammissibile, cosa farete?

e ne prenderemo atto. Il tema sarà spostato in un successivo provvedimento, in un decreto imminente del governo o attraverso una delle prossime iniziative parlamentari. Altra domanda, perché Fratelli d'Italia insiste di fronte alle resistenze di un partito alleato? Risposta. Il provvedimento sulle intercettazioni fatto dal governo nel 2024 è stato condiviso da tutti e resta assolutamente in vigore. Adesso, non parliamo di stravolgere quel testo, ma di accogliere un appello rivolto al Parlamento dal procuratore nazionale antimafia Melillo e che non possiamo ignorare. C'è stata anche un'interlocuzione con la presidente della commissione Chiara Colosimo che sta facendo un ottimo lavoro. E sempre su questo c'è la posizione di Forza Italia nelle parole di Giorgio Mulè, intervistato dal Fatto Quotidiano. Giorgio Mulè è vicepresidente della Camera, ma è uno dei dirigenti, è anche uno dei dirigenti di Forza Italia più vicini a Marina Berlusconi, che dice: più intercettazioni, noi siamo contrari. Fratelli d'Italia non si faccia dettare le leggi da Melillo. E Melillo, abbiamo sentito appena adesso, è il procuratore nazionale antimafia. Sulla giustizia non si può derogare a principi e diritti costituzionali, supera qualsiasi vincolo di maggioranza, dice Giorgio Mulè. E cioè, che dice che siamo contrari, se si arriverà in aula non si potrà invocare il vincolo di maggioranza proprio per il valore delle garanzie costituzionali. Poi credo che non debba arrivarci. Leggo che il presidente del Senato La Russa sta facendo una valutazione di ammissibilità della norma e penso che possa essere la soluzione migliore. Va bene, questo è Mulè, dunque. Poi sulle pagine di Avvenire si parla di autonomia. Primi sì in chiave elettorale, ma il cammino è ancora lungo. Coinvolte Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Per la maggioranza i preaccordi non impongono la definizione dei LEP, che ancora non c'è, uno degli aspetti sui quali 2 anni fa la Corte Costituzionale aveva quasi smontato la riforma. Giuseppe Muolo firma questo articolo su Avvenire e abbiamo il tempo per leggere alcune righe. Le intese riguardano settori considerati strategici per l'amministrazione dei territori, tra cui le professioni, la protezione civile, la tutela della salute e la previdenza complementare. Intese che, secondo la maggioranza, non impongono la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, LEP, prima dell'avvio delle devoluzioni alle regioni che ne fanno richiesta. Un aspetto, quello dei LEP, su cui era intervenuta la Consulta. Ma il tema sta, cioè il governo è stato costretto a intervenire con un disegno di legge delega che è in esame al Senato dall'agosto scorso, ma il tema sta talmente a cuore alla Lega che il centrodestra ha deciso di andare avanti comunque. L'approvazione delle risoluzioni rappresenta però soltanto una fase iniziale di un percorso istituzionale più ampio e articolato. E adesso infatti la palla passa al Consiglio dei Ministri per un'intesa definitiva, poi il governo dovrà trasformare le preintese in specifici disegni di legge, uno per ciascuna regione interessata, che dovranno essere approvati da entrambi i rami del Parlamento con la maggioranza assoluta dei componenti. E se le Camere dovessero approvare emendamenti, occorrerà raggiungere una nuova intesa con le regioni interessate prima del via libera definitivo. Nel frattempo, le opposizioni continuano ad alzare le barricate. E sulla Gazzetta del Mezzogiorno c'è un'intervista a Ubaldo Pagano, già deputato, attuale presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Puglia, che dice: la riforma Calderoli non ha nulla a che fare con un progetto istituzionale. È necessaria la definizione dei livelli essenziali e l'istituzione di un fondo perequativo. Mentre sempre su Avvenire c'è un'intervista al direttore generale della Svimez, Luca Bianchi,
che dice che lo Svimez è l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, che dice: questo passaggio crea un precedente, così sale il rischio di balcanizzazione. Secondo Luca Bianchi, l'approvazione delle risoluzioni ha una valenza politica. L'invito alle regioni e agli enti locali del sud ad attivarsi per evitare un ulteriore incremento delle diseguaglianze. Marco Iasevoli firma questo articolo. Ora mancano soltanto un paio di minuti, quindi andiamo un po' per titoli. Sul Corriere della Sera c'è una bella, un'interessante riflessione di Carlo Verdelli sul ruolo e la figura del Presidente della Repubblica. Un garante in tempi difficili. Mancano 2 anni alla fine del mandato di Mattarella, in mezzo ci sono le elezioni. Il ruolo di difensore della carta, i toni, il clima e il ruolo essenziale di Mattarella, firma appunto di Carlo Verdelli, lo potete trovare sul Corriere della Sera. E poi abbiamo richiamato dalla prima pagina del Corriere l'intervista al ministro Urso. Ci sarà un intervento con l'accisa mobile, per misure più mirate servono altre risorse. E il decreto legge 4 agosto, penso di sì. I calcoli del Ministero dell'Economia saranno disponibili solo la prossima settimana. E poi dalle pagine di Avvenire la notizia che oggi le istituzioni saranno colorate di giallo per la lotta ai sarcomi. Sono le 11 in punto, quindi la nostra edicola deve terminare qui. Francesca Cecchini vi ringrazia per l'ascolto e ringrazio anche molto Alessio Caranzetti che mi ha assistito in regia, e vi invitiamo a restare in compagnia di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ora vi proponiamo l'ascolto dell'esame del disegno di legge in materia di spese di giustizia che si è svolto nell'Aula del Senato il 21 luglio scorso. Buon ascolto.
2: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge, ma mi ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il Presidente Boccia e io sono lieto che intervenga.
3: Grazie Presidente. Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per chiederle una convocazione urgente della conferenza dei presidenti dei gruppi, perché apprendiamo che la maggioranza, attraverso il presidente De Priamo, sarebbe pronta a tenere il Parlamento aperto anche nel mese di agosto per portare a termine quella che noi consideriamo una pessima legge elettorale. E le devo dire che per noi non è una cattiva notizia, nel senso che nel mese di agosto si può lavorare, si deve lavorare e speriamo che nel nostro calendario dei lavori si possa dare priorità ai numerosi disegni di legge sui quali l'opposizione aspetta risposte dal governo. Le cito solo tra gli altri, oltre al salario minimo, a quelli sulla sanità pubblica, a quelli sul trasporto, a quelli sulle imprese, il Media Freedom Act, per il quale ancora in questa settimana c'è stata la richiesta di rinvio. Quindi, Presidente, io le chiedo di riprogrammare i lavori in base alle intenzioni reali che la maggioranza ha e noi siamo pronti a qualsiasi opzione.
2: La ringrazio.
3: È evidente, Presidente, che il quadro che è uscito due settimane fa dalla conferenza dei presidenti verrebbe alterato se ci fossero delle forzature in Commissione Affari Costituzionali che noi non auspichiamo. Grazie.
2: Grazie. Le forzature sono quelle che vanno contro il regolamento, se non niente va contro il regolamento non si può chiamare correttamente forzatura. Prego, Presidente del gruppo misto.
4: No, sono d'accordo, non si può chiamare forzatura ai termini di regolamento, ma si può chiamare truffa invece dal punto di vista politico, Presidente. Truffa, non forzatura, va bene?
2: Perché lei la chiami
4: no,
2: come
4: Presidente,
2: vuole.
4: Presidente, mi scusi. Allora, delle due l'una. O il Parlamento rimane aperto ad agosto, benissimo, giustissimo, c'è la benzina a 2 euro, c'è il paese che se ne sta sprofondando dentro una crisi. Ma no, Presidente, allora non deve commentare.
2: No, perché siamo in un, non è un intervento, è sull'ordine dei lavori. L'ho autorizzato, che mi faccia finire. Posso interromperla cortesemente un minuto?
4: Non può fare il verso.
2: Non ho fatto il verso. Ho detto
4: far sentire la
2: registrazione. Ho capito, intendo dire.
4: No?
2: Significa ho capito. Mi fa interrompere?
4: Sì, prego.
2: È venuto il presidente Boccia, mi ha chiesto di poter intervenire per chiedere una capigruppo. Non ho niente in contrario, vediamo che ora la facciamo. Non voglio fare un giro di interventi a spiegare tutto il mondo prima dell'aula. Non fa parte della richiesta che ho ricevuto. La prossima volta mi chieda di intervenire su che cosa vuole intervenire, me lo dica.
4: Voglio intervenire sulla richiesta di fare una capigruppo anch'io.
2: Bene, è accolta.
4: Ma posso spiegare il motivo anche a chi ci ascolta? Presidente, ma posso spiegare il motivo anche a chi ci ascolta fuori da quest'aula?
2: Sì, lo spieghi. Lo spieghi.
4: Presidente, non è proprietà privata.
2: Lo spieghi. La sto autorizzando,
4: Presidente,
2: lo spieghi.
4: Quest'aula non è proprietà privata della maggioranza, va bene?
2: Neanche dell'opposizione.
4: E allora,
2: di nessuno. Neanche dell'opposizione
4: e
2: del regolamento.
4: Presidente, se volete tenere aperta l'aula d'agosto, l'aula e le commissioni, io sono d'accordissimo in modo che finalmente si affrontino i problemi del paese. Ma se invece il Parlamento chiude e quindi non si occupa della benzina, dei salari, e invece però si tiene aperta la commissione affari costituzionali perché si deve approvare la legge elettorale col favore dei 40 gradi che tengono l'opinione pubblica distante da quello che accade qui dentro, allora, Presidente, è una truffa, una forzatura magari no.
2: La ringrazio. Non c'è bisogno che le ricordi che anche il linguaggio ha un peso. Prego Birondini.
5: Grazie Presidente.
2: Perché mi sono arrabbiato un po' per quello.
5: Sarò sintetico, Presidente. Questa mattina in prima commissione si è sancito un principio, che a fronte di 72 audizioni che hanno potuto fare alla Camera, al Senato non se ne potranno fare più di 26 sulla legge elettorale. A meno che non si sancisca il fatto che il Senato vale un terzo della Camera, che i senatori valgono un terzo dei deputati e che, come dire, il diritto dei senatori è un terzo rispetto a quello dei deputati, io penso che stamattina si sia cominciato molto male. E quindi anche il gruppo del Movimento 5 Stelle si accoda alla richiesta di una capigruppo per poter raddrizzare subito questa strada che oggettivamente se è permesso parlare, se è permesso parlare. Allora, quello che chiediamo è che venga calendarizzata con urgenza, come lei ha già detto, questa capigruppo per raddrizzare una strada che già stamattina è cominciata all'insegna della fretta e delle esigenze di partito e non nell'ottica dell'interesse degli italiani. Grazie.
2: La ringrazio. Allora, Paita, non l'avevo vista, prego.
6: Grazie Presidente. Sì, tanto per accogliere il fatto che lei comunque ha dato la disponibilità e quindi diciamo questo è un fatto positivo, bene ha fatto il senatore Boccia a chiederglielo e altrettanto bene lei ad accettare immediatamente di confrontarsi con il capigruppo per poter concordare una tempistica che sia rispettosa della discussione di quest'Aula. Grazie Presidente.
2: Grazie. Allora, il problema è semplicemente, mi sembrava che in questi casi, se non si vuole fare pura propaganda, se uno chiede una capogruppo ed è accolta, è il problema, poi lo vediamo in capigruppo di che si tratta. Per quanto mi riguarda, la capogruppo, non appena ho l'assenso della partecipazione di tutti i gruppi, un gruppo mi ha chiesto di farla non prima delle 18, adesso vediamo, quindi allora la facciamo comunque prima della convocazione della commissione, perché mi sembra che è questo l'argomento. Bene, per il resto però io non ho bisogno di sottolinearvi che non è che possiamo lavorare sui se e sui ma. A me non risulta, e fino a prova contraria non lo decide la commissione, che ci sia ancora mai affrontato il tema della possibilità di lavorare qui tutto agosto. Allora, in prevenzione facciamo le polemiche? No, ha capito perché? Questo voleva dire. Facciamo in prevenzione, cioè quando il problema non sia ancora posto, cominciamo con una polemica. Peraltro potrei dire che se qualcuno pretende di allungare i tempi di questa legge, io sono contrario, perché sono d'accordo con l'opposizione. Finora però il Senato non ha discusso un solo minuto di legge elettorale. E io ho sentito più volte anche in televisione esponenti dire che tutto è bloccato attorno alla legge elettorale. Allora, da Presidente del Senato vi comunico che il Senato finora non è stato bloccato neanche per 0 secondi per la legge elettorale. Vi prego di avere il buon gusto di riconoscerlo. Seconda cosa, se non si chi chiede giustamente di affrontare altri temi non può essere lo stesso che chiede di allungare i tempi della legge elettorale. Basta, non devo dire altro io. E adesso, non è che poi siamo proprio. Le due cose non stanno bene insieme. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge modifica l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il relatore, il senatore Zanettin, e ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prima di darle la parola, informo i capigruppo di maggioranza e di opposizione che la convocazione della Capigruppo avverrà, brevi ma come si dice, direttamente per telefono. Ok? Grazie, prego.
7: Per le vie
2: brevi. Grazie, Antoniato. Per le vie brevi, brevissime. Zanettini, a lei la parola.
8: Grazie, Presidente. Il disegno di legge in esame, che reca il numero 773, di iniziativa del senatore Potenti e altri, e approvato in sede referente dalla Commissione Giustizia, propone una novella mirata del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, numero 115. Come noto, la disciplina vigente subordina la missione al patrocinio a spese dello Stato al possesso di requisiti reddituali certi, quantificati dall'articolo 76 e periodicamente aggiornati ai sensi dell'articolo 77 del citato testo unico, imponendo contestualmente all'istante precisi oneri di informazione e trasparenza. Il provvedimento interviene specificamente sull'articolo 79 del testo unico, sulle spese di giustizia. Tale disposizione costituisce una norma cardine in ordine ai requisiti formali e contenutistici dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, subordinandole la validità a una serie di prescrizioni tassative, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del gravame. La disposizione impone al richiedente non solo l'indicazione dei dati identificativi del procedimento e delle generalità dei componenti del nucleo familiare anagrafico, ma soprattutto una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle di condizioni di non abbienza. Tale dichiarazione deve contenere la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile e calcolato secondo i criteri rigorosi fissati dal citato articolo 76, includendo ogni componente espressiva di capacità economica, anche se esente da imposizione fiscale e soggetta a ritenuta alla fonte. Il provvedimento, che è portato oggi all'esame dell'Aula, si prefigge di novellare l'articolo 79,1 lettera D del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, intervenendo nello specifico sulla disciplina dell'onere comunicativo posto a carico del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Nella sua formulazione originaria, il disegno di legge mirava a circoscrivere tale obbligo esclusivamente alle variazioni di reddito atte a determinare il superamento dei limiti fissati dagli articoli 76 e 77 del testo unico, eliminando così la necessità di segnalare mutamenti economici che non incidessero sulla persistenza del diritto al beneficio. Sotto il profilo procedurale, il testo del proponente conservava il meccanismo del termine mobile, prescrivendo che la comunicazione avvenisse entro 30 giorni, decorrenti dalla scadenza di un anno dalla presentazione dell'istanza o dall'ultima variazione dichiarata. La Commissione è intervenuta sul testo del proponente apportando alcune modifiche di rilievo. È stata espunta in primo luogo la dicitura specifica di reddito, per riferirsi genericamente a ogni tipologia di variazione che comporti il superamento delle soglie legali di non abbienza. L'intervento riformatore della Commissione ha agito poi in modo incisivo sulla certezza dei tempi istruttori, sostituendo il criterio dell'anno solare con una scadenza fissa e perentoria, individuata nel 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. Infine, è stata introdotta una clausola di coordinamento volta ad anticipare l'adempimento qualora venga presentata un'istanza di liquidazione dell'onorario del difensore in data antecedente al termine ordinario, impedendo in tal caso l'obbligo di comunicazione contestuale a tale domanda. Io ho concluso, Presidente, e la ringrazio per la parola.
2: Tende a intervenire il Governo? No, bene. Allora a questo punto abbiamo la senatrice Lopreiato che ci illustra l'emendamento 1.2.
9: Grazie Presidente. Allora, gli emendamenti che ho presentato, Presidente, sono emendamenti assolutamente di buon senso, che vanno ad intervenire su quelle che sono le criticità di questo disegno di legge, che sono in primis quella che è la tempistica della liquidazione di quelle che sono le competenze legali riconosciute con decreto di liquidazione stessa. Come andrò a illustrare anche in sede di dichiarazione, noi sappiamo benissimo che attualmente la liquidazione di quelle che sono le competenze viene fatta dal giudice con un separato provvedimento che viene fatto post e separato da quella che è la sentenza. Ma cosa succede? Che poi dal decreto stesso ci si va a instaurare quello che è un iter lunghissimo, quindi l'avvocato dovrà presentare quella che è la fattura elettronica e depositare una piattaforma con quello che è il decreto di liquidazione, e per fare sì che si abbia l'effettiva liquidazione di quelle che sono le competenze stesse passerà un lunghissimo periodo, si parla anche di anni. Quindi per questo motivo ho ritenuto di dover in qualche modo contenere quelli che sono i tempi, e dal decreto liquidazione all'effettiva liquidazione lo sono andata a indicare in un termine di 30 giorni. Quindi siccome su queste criticità di questo emendamento erano tutti quanti d'accordo, l'unica cosa si voleva velocemente fare in modo che questo disegno fosse in qualche modo visto un iter estremamente veloce, non c'è stato modo di poter approfondire, anche perché come al solito quando sono emendamenti dell'opposizione si è un po' in difficoltà a volerli accogliere. Altro emendamento da me presentato, e colgo l'occasione, invece recepito velocemente dal relatore, era quello invece relativo a quando indicare quelle che sono le variazioni di reddito, perché effettivamente il disegno di legge così com'era scritto in qualche modo contraddiceva se stesso, ritenendo che bisognava indicare quello che erano le variazioni a distanza di un anno dalla presentazione della domanda. A quel punto, con un emendamento presentato in commissione, bocciato, dichiarato inammissibile e recepito invece dal relatore, si è ritenuto dover indicare quelle che sono le variazioni di reddito soltanto quando le stesse è rilevante, e su questo concordiamo. Invito il relatore a fare un passo indietro anche sull'emendamento presentato qui in aula, che è stato fermato anche del PD, perché reputo un emendamento di assoluto buonsenso. Grazie.
2: Grazie. Allora, se per favore il relatore vuole darmi i pareri e poi il governo.
8: Sì, Presidente, io do il parere negativo, non tanto perché non siano condivisibili le argomentazioni che ha appena espresso la senatrice Lopreiato, che come al solito è precisa e argomentativa nelle sue esposizioni, ma perché il termine 30 giorni è acceleratorio e che meritevolmente dovrebbe essere quello previsto, in realtà poi rischia di complicare troppo la vita agli uffici, e quindi rischiamo di fare una norma che scritta sulla carta poi non viene concretamente attuata. Quindi io non posso che confermare che la finalità è anche giusta e condivisibile, probabilmente contrasta con la burocrazia amministrativa del Ministero, e quindi non posso dare un parere favorevole, ma anzi negativo.
10: Governo, per favore.
11: Parere contrario, così come argomentato dal relatore.
10: Va bene. Allora, senatore Scalfarotto.
12: Sì, soltanto per chiedere di apporre la mia firma all'emendamento in questione.
10: Va bene. Allora, colleghi, come avrete visto, essendoci il parere contrario della quinta, ai sensi articolo 81, sarebbe improcedibile questo emendamento. Non, se non chiedete di intervenire, difficilmente io vi comprendo.
9: Presidente, chiedo comunque che sia votato.
10: Appoggio. Allora, l'appoggio c'è, quindi votiamo con il procedimento elettronico. Sì, il sistema è pronto, direi di sì. Benissimo. Allora, colleghi, la prima votazione è la votazione aperta. Tutti avete votato sì, la votazione è chiusa, il Senato non approva. Allora, il disegno di legge, come noto, si compone solo dell'articolo 1, e quindi possiamo passare alle dichiarazioni di voto finali. Ha chiesto di intervenire per primo il senatore Scalfarotto, ne ha facoltà.
12: Sì, grazie Presidente. Intervengo per dichiarare il nostro voto di astensione. si tratta, io tra l'altro volevo segnalare agli uffici che secondo me la qualità dell'audio oggi è pessima, non so se avete la stessa impressione. Comunque, ci asterremo su questo provvedimento perché il provvedimento in quanto tale, nella sua brevità e nella sua semplicità, è anche un provvedimento condivisibile. E tuttavia non possiamo non notare che se decidiamo come Parlamento della Repubblica di mettere le mani nel tema del gratuito patrocinio, esistono almeno due grandi questioni che non sono state toccate. La prima è quella dell'accesso al gratuito patrocinio, che resta fermo a 13.600 euro, che anche come hanno spesso detto più dei protagonisti del mondo giuridico, penso all'Unione delle Camere Penali, è un livello molto basso e che andrebbe sicuramente rivisto. E poi direi che la bocciatura a cui abbiamo assistito pochi secondi fa dell'emendamento della collega Lopreiato, sottoscritta anche dal collega Bazzoli e da me, è la dimostrazione che l'altro grande tema, che è quello della liquidazione degli onorari, per cui l'avvocato, che ricordiamo un libero professionista, che però in quel momento svolge una funzione pubblica perché ovviamente assicura il diritto costituzionale alla difesa di imputati che altrimenti non potrebbero vedersela garantita, ebbene io credo che sia sacrosanto che quel libero professionista sia poi pagato per il suo lavoro senza dover aspettare degli anni, perché altrimenti ci troviamo davanti a un dilemma diabolico, che è quello di non fornire l'assistenza a chi ne ha necessità oppure di doverlo fare gratuitamente, e quindi in un certo senso noi buttiamo sulle spalle degli avvocati quella che dovrebbe essere una funzione assicurata dallo Stato. Purtroppo questo non succede soltanto nel mondo del diritto, ma quando accade io penso che il legislatore debba occuparsene, per cui avrei per esempio suggerito al governo e alla maggioranza, se i 30 giorni suggeriti dalla collega Lopreiato e dal suo emendamento non erano sufficienti, bastava in sede di commissione o prima dell'inizio di questa seduta concordare un termine più congruo, e sono certo che né la collega Lopreiato né gli altri firmatari dell'emendamento si sarebbero sottratti. Se 30 giorni non andavano bene, stabiliamo un altro termine e stabiliamo possibilmente anche una sanzione se il termine non viene rispettato, invece di dire semplicemente no, 30 giorni sono pochi e quindi ce ne laviamo le mani. Dico soltanto un'ultima cosa, signora Presidente, ed è che purtroppo di gratuito patrocinio in queste ore, in questa Camera del Parlamento italiano, non si parla solo in questo provvedimento, perché noi abbiamo la prima e la seconda commissione che congiuntamente stanno trattando un decreto legge in materia di giustizia e di immigrazione, e il caso ha voluto che proprio pochi istanti prima di venire in commissione, in aula, in commissione abbiamo sospeso i lavori su una proposta di emendamento, questa volta della maggioranza, che riguarda sempre il gratuito patrocinio e che va in modo, secondo me, del tutto irragionevole a restringere la possibilità degli stranieri di ottenere il gratuito patrocinio. Tra l'altro provando ad aggirare anche una sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito che se lo straniero fa tutto ciò che è in sua possibilità per ottenere dall'ufficio consolare del suo paese l'accertamento della sua condizione di reddito, bisogna riconoscergli questa possibilità. Ma c'è appunto questo emendamento a firma del senatore Potenti che invece restringe il gratuito patrocinio in quel particolare frangente. E allora anche un invito a tutti noi, a partire da me ovviamente, ma a tutti i colleghi, è che quando decidiamo di mettere le mani in una questione delicata, importante, come la garanzia del diritto di difesa, non facciamolo soltanto con norme chirurgiche che riguardano un aspetto magari importante, ma marginale, diciamo così, non
13: centrale della questione, non sostanziale, diciamo una norma di tipo procedurale, e affrontiamo i temi anche dal punto di vista della sostanza, diciamo del merito, e proviamo a fare quello che la Costituzione ci chiede, cioè a fare in modo che chiunque si trovi a confrontarsi con la giustizia, e questo chiunque vuol dire veramente chiunque, possa avere garantito il suo diritto di difesa anche quando le sue condizioni economiche non glielo consentono. Purtroppo ancora così non è, e certamente non sarà così dopo l'approvazione di questo disegno di legge, per cui ovviamente non voteremo contro, perché questa singola norma che andremo ad approvare è una norma, ripeto, anche condivisibile, però è una norma che tocca molto limitatamente un tema invece sostanzialmente molto importante, e diciamo è una delle molte occasioni perse da questo governo e questa maggioranza, per cui il gruppo di Italia Viva Casa Riformista si asterrà sul disegno di legge in questione.
14: Grazie senatore Scalfarotto. Ho chiesto di intervenire la senatrice Cucchi, è nella facoltà.
15: Grazie Presidente, intervengo per annunciare il voto di astensione del mio gruppo Alleanza Verdi e Sinistra a questo provvedimento. Noi pensiamo infatti che il Parlamento abbia perso un'occasione importante, e se davvero si voleva rafforzare il sistema del gratuito patrocinio sarebbe stato necessario affrontarne la criticità più grave: i tempi del tutto irragionevoli con cui vengono liquidati i compensi degli avvocati che assicurano la difesa delle persone prive di mezzi. Parliamo di professionisti che spesso sono costretti ad attendere 5, 6, persino 7 anni per ottenere il pagamento delle proprie competenze. Una situazione che in alcuni fori è ormai divenuta strutturale e insostenibile. La procedura poi è complicata e lunghissima. Complessivamente questo meccanismo rischia di produrre un effetto che dovrebbe preoccupare tutti: scoraggiare un numero crescente di professionisti dall'assumere incarichi di patrocinio a spese dello Stato. E quando si rende sempre meno insostenibile difendere chi non ha risorse economiche, non si impoverisce soltanto una categoria professionale, si indebolisce un presidio fondamentale dello Stato di diritto. Pensiamo che il patrocinio a spese dello Stato non rappresenti una misura assistenziale, ma costituisca uno strumento indispensabile per rendere effettivo il principio di uguaglianza nell'accesso alla giustizia. Il diritto di difesa non può dipendere dal reddito e non può gravare nei fatti esclusivamente sulle spalle degli avvocati che lo garantiscono. Per queste ragioni, pur apprezzando gli aspetti positivi contenuti in questo testo, esprimiamo un voto di astensione, auspicando che il legislatore intervenga al più presto per semplificare le procedure di liquidazione, ridurre drasticamente i tempi di pagamento e restituire dignità ed effettività ad un istituto essenziale per la tutela dei diritti di tutti. Grazie.
14: Grazie senatrice Cucchi. Ha chiesto di intervenire il senatore Rosso, ne ha facoltà.
16: Grazie Presidente. Il provvedimento in esame interviene sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, un nodo cruciale sul rapporto tra cittadino e giustizia, e agisce con una scelta chiara, netta, che va nella direzione di semplificare ciò che è inutile, rafforzare ciò che è essenziale, proteggere chi ha davvero diritto al beneficio e colpire chi ne abusa. La norma vigente impone al cittadino un obbligo di comunicazione ampio, generico, spesso fonte di incertezza, che è quello di segnalare tutte le valutazioni rilevanti del reddito. Una formulazione che ha prodotto nel corso degli anni il paradosso di avere un adempimento formalistico che grava sui più fragili. Al contrario, gli abusi veri, che determinano il superamento dei limiti del reddito, sono ciò che il sistema deve intercettare con precisione. Il provvedimento quindi corregge questo paradosso. La nuova formulazione restringe l'obbligo alle sole variazioni che comportano il superamento dei limiti di reddito fino a ciò che incide davvero sulla permanenza del diritto. È una scelta politica chiara, posto che si tutela il cittadino onesto, che non deve temere di incorrere in sanzioni penali per omissioni marginali. Si rafforza la lotta agli abusi perché si concentra l'obbligo informativo su ciò che conta davvero. Si rende la norma più proporzionata, più comprensibile, più coerente con la finalità costituzionale del patrocinio a spese dello Stato. Vale ricordare che la mancata comunicazione degli aumenti di reddito non è un dettaglio amministrativo, ma è un reato. È infatti prevista la reclusione, la multa, l'aumento di pena quando l'omissione comporta il mantenimento del beneficio, la revoca retroattiva e il recupero delle somme. Ecco perché dobbiamo evitare che un cittadino in difficoltà economica, magari poco abituato alla complessità della burocrazia, rischi una condanna penale per non aver segnalato una variazione che non incide sul diritto. Semplifichiamo, chiariamo e proteggiamo i diritti senza indebolire i controlli. È un segnale di serietà istituzionale, posto che non si allenta la vigilanza, ma la si rende più mirata. Quindi i cittadini che hanno bisogno del patrocinio a spese dello Stato possono esercitare un diritto fondamentale, quello di difendersi. In conclusione, Presidente, questo è un intervento normativo con cui togliamo adempimenti inutili, risparmiamo risorse economiche, garantendo un sistema giudiziario chiaro ed efficiente. È per queste buone ragioni che annuncio il voto favorevole di Forza Italia.
14: Grazie, senatore De Rosso. Ha chiesto di intervenire la senatrice Lopreiato. Ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente. Presidente, allora il provvedimento che stiamo licenziando in questo momento è il disegno di legge 775 recante disposizioni in materia di spese di giustizia, più precisamente quelle che sono le variazioni di reddito per poter godere del gratuito patrocinio. Si sa benissimo che il Movimento 5 Stelle ha sempre posto al centro della propria azione politica la tutela al diritto alla difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione. Allora mi rivolgo a coloro i quali non sono avvocati e occupano quest'aula per farvi capire qual è l'iter che si ha per ottenere quel gratuito patrocinio. L'assistito quindi si reca presso un avvocato che è iscritto nella lista degli avvocati del gratuito patrocinio, fa presente quella che è la propria situazione reddituale, la deve provare generalmente con ISE. In questo momento la soglia che non deve essere superata è quella dei 13.659,64 annui, salvo quelli che sono gli aggiornamenti annui e quelle che sono le eccezioni stesse per poter godere del gratuito patrocinio. L'avvocato accetta l'incarico ed è quasi una sorta di missione, perché poi saranno liquidati quelle che sono il 50% degli onorari che normalmente vengono liquidati per un avvocato, e a quel punto con quindi la dichiarazione reddituale del proprio assistito fa istanza al Consiglio dell'Ordine affinché lo stesso possa deliberare sul gratuito patrocinio stesso. Arrivato a questo punto, quindi attesi i tempi del gratuito patrocinio, l'avvocato, dopo aver presentato l'istanza, dovrà depositare la stessa nel fascicolo telematico, oppure promuovere la causa allegando quella che è la delibera del Consiglio dell'Ordine per provare che gode del gratuito patrocinio. Cosa succede poi nel frattempo? Alla norma ad oggi prevedeva che nel momento in cui ci fossero delle variazioni di reddito e quindi teoricamente l'assistito non aveva più diritto al gratuito patrocinio, doveva continuamente provvedere alle dovute comunicazioni. Questo chiaramente non collima con quelli che sono i tempi di giustizia. Noi sappiamo benissimo quelli che possono essere rinvii molto lunghi, addirittura qualche volta dimentichiamo come è fatto il proprio assistito, perché i rinvii sono addirittura a distanza di anni. Se solo penso alla Corte di Appello, un rinvio dalla prima udienza all'udienza di conclusione possono passare veramente tantissimi anni. Quindi si è fatto quindi questa norma di buon senso, un disegno di legge dove è stato recepito quel rilievo che ho fatto prima in sede di illustrazione degli emendamenti stessi, cioè si è ritenuto opportuno che questa comunicazione fosse fatta soltanto quando si parlava di una rilevante variazione del reddito. Faccio un esempio: non è soltanto, ad esempio, un contratto a tempo determinato avrebbe comportato semmai per un mese la variazione di reddito. Quando si parla invece di un contratto a tempo indeterminato, si ha la certezza che quel reddito annuale verrà superato. Ma cosa succede? Cosa succede? Succede che non finisce qui per l'avvocato, perché quando poi si arriva a conclusione della causa, il giudice introita la causa a sentenza e solo successivamente al deposito della sentenza stessa, con provvedimento separato, andrà a chiedere quella che è la documentazione fiscale aggiornata del proprio cliente, per fare sì di poter verificare che effettivamente l'assistito abbia ancora diritto al gratuito patrocinio. Inizia un'altra odissea, perché l'avvocato deve rintracciare pagare nuovamente il proprio assistito, il quale dovrà recarsi presso l'Agenzia delle Entrate e avere una certificazione che non è sempre velocissima avere. Quindi, decorso ulteriore tempo, a quel punto sarà depositata questa certificazione all'Agenzia delle Entrate e bisogna sperare che nel termine più contenuto possibile il giudice, con un separato provvedimento, addivenga finalmente alla liquidazione di quelli che sono i compensi dell'avvocato, che, ripeto, sono decurtati del 50%. Non finisce qui, perché l'avvocato, ora munito di quel decreto, dovrà andare su un'altra piattaforma, depositare quindi questo decreto di liquidazione, e in più dovrà depositare contestualmente, pedissequamente, quella che è la fattura elettronica. Quindi c'è un'anticipazione da parte degli avvocati e anche di quelli che sono gli fiscali. Ebbene, Presidente, non è che questo comporta una immediata liquidazione delle competenze, ma passano anche anni perché sia liquidato, e per questo motivo avevo presentato un emendamento che mi fa piacere che il relatore abbia dichiarato di buon senso, ma che avrebbe accelerato quello che è tutto questo iter molto complicato. Bisognava comunque sicuramente intervenire per snellirlo, ma oltretutto per dare in modo che l'avvocato che ha accolto questa missione e questo incarico sia giustamente liquidato immediatamente. E quindi che cosa avevo previsto? Prima di tutto la richiesta di documentazione integrativa a riprova della situazione reddituale dell'assistito dovesse essere presentata prima che la causa vada a sentenza, in modo tale che il giudice, contestualmente al deposito della sentenza, possa anche liquidare gli onorari. Liquidare gli onorari vuol dire precisare nell'ammontarle, ma poi effettivamente la liquidazione stessa avvenire entro un termine massimo di 30 giorni. Ebbene, Presidente, è stato purtroppo questa un'occasione persa per poter intervenire su un concetto di gratuito patrocinio che sicuramente ci vede, e questo disegno di legge sicuramente ci vede contenti del fatto che si sia affrontato questo argomento, ma quello che mi dispiace è che, come al solito, è un'occasione persa, perché se avessimo dedicato giusto un po' di tempo in più e avessimo, come ho anche reclamato in sede di bilancio, implementato un po' quel fondo, sicuramente non solo avremmo agevolato quello che è i diritti degli assistiti, ma anche dei professionisti che ne sono in qualche modo coinvolti. Per questo motivo sarà un voto di astensione quello del Movimento 5 Stelle. Grazie.
14: Grazie, senatrice Lopreiato. Ha chiesto di intervenire il senatore Potenti, e ne ha facoltà.
17: La ringrazio, Presidente. Per un professionista la cosa più importante durante una giornata è il tempo, e la cosa che terrorizza di più un professionista è il tempo perso. Sono purtroppo i momenti improduttivi. Con questo disegno di legge noi facciamo un grande regalo a dei professionisti quali gli avvocati. Restituiamo un po' di tempo, togliendolo ad attività prettamente inutili. Noi partiamo dalla considerazione di attività che riguardano delle comunicazioni di variazioni di reddito che sono, è vero, necessarie per quanto riguarda la disciplina di riferimento per il patrocinio a spese dello Stato, ma a seguito di un pronunciamento della Corte di Cassazione risalente al 2022, la Corte interviene in materia di patrocinio a spese dello Stato, introducendo sostanzialmente il vincolo di obbligare l'avvocato a comunicare sempre le variazioni di reddito, ancorché non rilevanti per quel superamento di soglia che è il discrimine fra avere diritto come cliente di un avvocato per essere patrocinato a spese dello Stato, in riferimento appunto alla soglia. Il tutto a prescindere, dice la Cassazione, dalla circostanza che la variazione stessa non determini il superamento del limite previsto dalla legge. Quindi noi abbiamo deciso di presentare questo disegno di legge perché da questa pronuncia in poi è derivata una serie di attività di cancellerie dei tribunali, per cui soprattutto in quella distretto di Corte d'Appello di Firenze, da cui tutto era iniziato, perché appunto il ricorso fu presentato contro un'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze con la quale era stato accolto un reclamo avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato in occasione di un procedimento penale. Da qui questa precisazione per cui appunto i giudici fiorentini hanno considerato che l'onere della parte di comunicare le variazioni di reddito anno dopo anno non debba in qualche modo essere sanzionabile con la perdita del beneficio nel caso in cui si tratti di variazioni non determinative del superamento del limite che giustifica l'ammissione. Questa era la linea appunto dei giudici fiorentini messa in crisi da un pronunciamento della Corte dei Conti, della Corte di Cassazione. E un'argomentazione addotta appunto dalla sesta sezione civile, dicevo, della Corte di Cassazione trae origine da un pronunciamento per cui appunto l'assolvimento dei minimali oneri di cooperazione nei confronti dello Stato, segnatamente declinati nel senso della comunicazione di ogni mutamento di quanto già a suo tempo dichiarato, farebbe carico appunto in questo caso all'avvocato di dover reperire informazioni anche a rischio di non riferire informazioni esatte da parte del proprio cliente circa delle variazioni magari anche minimali che però non comportano nel loro complesso il superamento di quella soglia appunto che in maniera biennale viene anche aggiornata ai nuovi dati Istat. Questa situazione ha destato da subito forti perplessità. L'ordinanza della Cassazione effettivamente è divenuta molto gravosa per numerosi avvocati che si sono visti nella impossibilità di poter comunicare queste variazioni che spesso e volentieri espongono al rischio anche di una falsa dichiarazione, qualora questa non corrisponda poi alla successiva dichiarazione dei redditi, di arrecare una difficoltà ulteriore all'attività dell'avvocato, costretto spesso e volentieri a rincorrere il cliente per cercare di ottemperare a questa inutile attività. Pertanto, se nessun dubbio appaia ovviamente all'orizzonte rispetto a comunicazioni di variazioni rilevanti del limite di reddito verificatisi nell'anno precedente ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, noi con questo disegno di legge, grazie ad una modifica intervenuta durante l'esame in commissione, abbiamo posto anche un limite che è il 30 di giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate, per poter in qualche modo anche circoscrivere l'onere di comunicazione di questa variazione che nel caso rimarrebbe esclusivamente legata a variazioni di reddito rilevanti per il superamento della soglia di ammissione a patrocinio a spese dello Stato. Vado concludendo dichiarando ovviamente un voto favorevole del gruppo della Lega rispetto ad una norma di buonsenso. Spesso norme di buonsenso sono racchiuse in poche righe come in questo caso, ma per noi è motivo d'orgoglio riuscire a in qualche modo agevolare l'attività professionale dei legali che si vedranno quindi fortunatamente esclusi da questo obbligo rispetto a una posizione della Corte di Cassazione che, ripeto, ha generato in più occasioni gravi difficoltà per revoche di ammissione a patrocinio a spese dello Stato che oggettivamente potevano essere evitate semplicemente adottando una norma di buonsenso. Nessuno vuole ovviamente profittare delle risorse dello Stato, in questo rispondo suo tramite Presidente alle opposizioni che poc'anzi hanno accusato il nostro movimento di aver presentato un emendamento nel corso dei lavori di conversione di un decreto che in questo momento pende in commissioni riunite prima e seconda per rafforzare un regime di sicurezza anche rispetto ad ammissioni a patrocinio dello Stato in favore di cittadini stranieri che spesso e volentieri, per i quali spesso e volentieri è difficoltoso riuscire a raccogliere informazioni veritiere circa la situazione reddituale nei paesi di origine. Ebbene, data la delicatezza della materia, dato il fatto che abbiamo anche approvato delle norme che ad esempio permettono di fruire del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dal reddito per gravi reati come quelli ad esempio in materia sessuale, ebbene il rigore che chiediamo maggiormente rafforzato per alcune categorie di soggetti, chiamiamoli a rischio, ci sembra possibile compensarlo oggi, e concludo, con questo provvedimento che va semplicemente a rendere giustizia di una situazione che avrebbe semplicemente protratto nel tempo degli obblighi burocratici, una spendita di tempo inutile per gli avvocati rispetto a delle variazioni di reddito che oggettivamente non sono rilevanti per l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato. La ringrazio e siamo fiduciosi che questo testo trovi l'adesione della maggioranza di quest'Aula.
14: Grazie senatore Potenti. Ora ha chiesto di intervenire il senatore Bazzoli, e ne ha facoltà.
18: Grazie Presidente. Ma allora, il contenuto del provvedimento, lo hanno spiegato bene i colleghi, è assolutamente condivisibile. È un provvedimento con il quale si contribuisce, diciamo, a sanare una contraddizione o comunque una norma che contiene una, insomma, un'evidente incongruenza, una norma che obbliga a comunicare chi abbia titolo per avere un gratuito patrocinio, quindi un patrocinio a spese dello Stato per tutelare i propri diritti, obbliga a comunicare qualunque variazione di reddito, anche quelle che non comportano il superamento della soglia che dà diritto ad accedere al patrocinio, è una norma evidentemente incongruente. Quindi questa modifica, che obbliga a comunicare queste variazioni di reddito solo quando si supera quella soglia che comporta il venir meno del diritto al gratuito patrocinio, è una norma assolutamente condivisibile, quindi per questo aspetto non possiamo che essere d'accordo. Tuttavia va sottolineato che non è certo questo il problema che riguarda il tema del gratuito patrocinio, cioè quando si parla di patrocinio a spese dello Stato, cioè del patrocinio a spese dello Stato che serve a garantire la tutela dei diritti dei non abbienti, non è certo questo il problema principale, perché i problemi principali sono altri. Sono stati indicati doverosamente dalla collega Lopreiato, e abbiamo provato, io ho sottoscritto l'emendamento della collega che riguardava e che riguarda il tema del pagamento degli emolumenti agli avvocati che hanno titolo appunto per prendere il gratuito patrocinio, perché questo è il tema. E cari colleghi, forse non sapete, ma proprio nel dicembre del 2025 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per i ritardi nei pagamenti agli avvocati degli emolumenti dovuti al gratuito patrocinio. Ora, di fronte a una sentenza della CEDU che condanna l'Italia perché i pagamenti accertato che avvengono sono compresi tra un anno e un mese e oltre 4 anni dalla maturazione del diritto degli avvocati, quindi la CEDU ci ha condannato per questi ritardi, noi facciamo un provvedimento con il quale ci occupiamo del tema della comunicazione delle variazioni dei redditi. Per carità, va benissimo, ma se si vuole affrontare il tema del gratuito patrocinio, questo è il tema principale, cioè garantire che gli avvocati ricevano in tempi ragionevoli, secondo la CEDU, non oltre un anno dalla maturazione del diritto, ricevano questi emolumenti entro questa tempistica. Allora, ci siamo occupati del gratuito patrocinio e ci siamo dimenticati del problema principale che riguarda l'argomento del gratuito patrocinio. Aggiungo, e chiudo su questo, che noi facciamo un provvedimento che agevola, migliora certamente il tema del gratuito patrocinio, e poi parallelamente in commissione ci stiamo occupando di emendamenti al decreto immigrazione con i quali si cerca di ridurre invece la possibilità di accesso al gratuito patrocinio per gli stranieri.

0: anche in merito al voto che dà un gruppo parlamentare sul provvedimento. Perché se noi, da un lato, miglioriamo il tema del gratuito patrocinio, sia pure per un aspetto marginale, dall'altro lato però riduciamo l'ambito di applicazione del gratuito patrocinio, che, guardate colleghi, io uso le parole delle camere penali, attaccare il patrocinio a spese dello Stato riconosciuto anche agli stranieri non significa colpire gli avvocati, ma precludere ai più deboli l'accesso alla tutela giurisdizionale, compromettendo con il diritto di difesa l'effettività della protezione dei diritti fondamentali. Allora, colleghi, non si può affrontare in questo modo un tema così delicato e così importante. Va bene, è un miglioramento dell'assetto attuale, dell'attuale assetto normativo, ma non si può fare una cosa con una mano e fare l'esatto contrario con l'altra mano, e non si possono dimenticare i veri problemi che riguardano anche questo tema. Per queste ragioni noi ci asterremo.
1: Allora, grazie senatore Bazzoli. Ho chiesto di intervenire il senatore Rastrelli, e ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Effettivamente in tutti gli ordinamenti giuridici, e quindi naturalmente anche nel nostro, esistono delle norme squisitamente tecniche, apparentemente neutre, spesso sconosciute ai più e quindi riservate agli addetti ai lavori, che talvolta, pur tuttavia, hanno, oltre che un profondo significato, anche un grande rilievo, un grande impatto, non soltanto giuridico, ma anche sociale. E sicuramente tra queste norme vi è un vecchio decreto del Presidente della Repubblica del 2002, il cosiddetto testo unico sulle spese di giustizia, all'interno del quale è previsto e disciplinato l'istituto del patrocinio gratuito giudiziario per i non abbienti a carico dello Stato. Questo istituto è disciplinato da una legge ordinaria, ma naturalmente trova le sue radici nel nostro ordinamento costituzionale, perché quando la Carta fondamentale disciplina il diritto alla difesa come diritto inviolabile dell'uomo, in una specifica previsione all'articolo 24 statuisce anche che sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per difendersi presso ogni giurisdizione. E questo naturalmente è un istituto che ha un profondo significato ben prima della Costituzione, anzi è un istituto che affonda le sue radici in tempi ben più remoti, perché è consustanziale all'idea stessa di diritto. È un istituto che è stato previsto addirittura nel tardo diritto romano, laddove era previsto che giungessero dinanzi alle giurisdizioni imperiali le vedove, gli orfani e i miserabili, ed è stata frutto di successive attenzioni da parte di tutti i legislatori del tempo, se è vero che già in epoca medievale l'istituto del gratuito patrocinio vide codificata la figura del difensore del povero, sino ad arrivare alla fase preunitaria, in cui addirittura una legge dello Stato, la legge Rattazzi, stabilì che dovesse presso ogni corte di appello essere prevista la avvocatura dei poveri, che fosse quindi composta da un magistrato e da un avvocato dei poveri, ponendo quindi all'interno dell'ordinamento dello Stato il presidio della giurisdizione per i non abbienti, che diveniva quindi da strumento giuridico perno morale intorno al quale assicurare la difesa dei più fragili. Questa dinamica paradossalmente si è arrestata con la Costituzione dello Stato unitario, perché l'ordinamento giuridico si è reso conto che era difficile conciliare il doppio aspetto e quindi gestire a carico delle casse dell'erario dello Stato la difesa per i non abbienti.

0: ovvero caricare pro bono soltanto sulla classe professionale forense questo tipo di difesa. Una prima soluzione organica venne assicurata dal regime fascista, la quale cristallizzò l'istituto come sì onorifico, ma come vincolante per il ceto forense, facendo in modo che le istanze sociali venissero comunque tutelate sino in fondo. Naturalmente nel corso del tempo l'avvento della Carta Costituzionale ha fatto in modo che questo presidio diventasse non soltanto garantito dall'articolo 24, ma divenisse una delle forme di espressione dell'eguaglianza sostanziale ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che quindi inverasse il principio della partecipazione del singolo all'ordinamento dello Stato. Quando progressivamente questo istituto si è saldato con il nostro ordinamento giuridico, si è fatto in modo che la libera difesa dei non abbienti fosse garantita nel processo civile, nel processo penale, nel processo del lavoro, nel processo tributario, dinanzi perfino ai procedimenti di mediazione. Ed è quindi divenuta una forma irrinunciabile di tutela a carico dello Stato, ma nel tentativo di trovare un compromesso economicamente sostenibile sono state individuate delle soglie di reddito complessivamente intese o per il soggetto richiedente o per il suo nucleo familiare che facessero in modo che sotto quella soglia le spese legali potessero essere sostenute dallo Stato. Solo avendo ben chiaro qual è non soltanto la evoluzione storica, ma anche l'attuale assetto normativo, si può comprendere il senso di questo intervento normativo. Perché adesso il decreto del Presidente della Repubblica del 2002 prevede che, qualora non ci sia una adeguata e tempestiva comunicazione delle variazioni del reddito, ancorché queste non incidano sull'ammissione al beneficio, non soltanto c'è il rischio della sanzione penale da 1 a 5 anni di reclusione per l'istante, questo in nome del principio della collaborazione del singolo all'ordinamento dello Stato, ma è prevista la revoca del beneficio con effetto retroattivo e la possibilità che lo Stato chieda la ripetizione di quelle somme precedentemente elargite, ancorché il presupposto dell'ammissione al beneficio sia rimasto integro. Allora questo provvedimento va ad agire chirurgicamente, facendo in modo che diventino rilevanti per la legge soltanto quelle variazioni di reddito che comportano lo sconfinamento oltre la soglia e che quindi restituiscano un principio di effettività al principio giuridico. Allora, complessivamente intesa, Presidente, io non avrei dubbi sulla circostanza che questa sia una norma costituzionalmente orientata, di equità, di sobrietà, di forte proiezione sociale, tutti i valori nei quali naturalmente il gruppo di Fratelli d'Italia si riconosce, memori anche di una tradizione per la quale se si parla di Dio, patria e famiglia non c'è nessuno più a destra di noi, ma se parliamo di Stato sociale non c'è nessuno più a sinistra di noi. In questi sensi il voto favorevole di Fratelli d'Italia.
1: Allora, grazie senatore Rastrelli. Abbiamo terminato le dichiarazioni di voto. Senatore Irto.
2: Grazie Presidente, per chiedere il voto elettronico.
1: Appoggio. Allora, l'appoggio c'è e quindi procediamo col voto elettronico. Pongo in votazione il disegno di legge numero 775. La votazione è aperta. Benissimo, la votazione è chiusa. Il Senato approva. E allora adesso passiamo al punto successivo, che è la discussione della delega al Governo per sostegno attività educative e ricreative non formali. È già stato approvato alla Camera dei Deputati, la relatrice, senatrice Ternullo, che sta prendendo posto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. E abbiamo anche, sono due le relatrici, ci abbiamo anche la senatrice Versace. Mi dite chi intende iniziare?
3: Sì, sì, grazie Presidente.
1: Senatrice Ternullo.
3: Allora, signora Presidente, onorevoli colleghi e rappresentanti del Governo, giunge all'esame dell'Assemblea appunto il disegno di legge numero 1766, recante delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, che è già stato approvato alla Camera dei Deputati. Le commissioni riunite 7 e 10 ne hanno terminato l'esame in sede referente lo scorso 8 aprile, confermando l'articolato approvato in prima lettura. Come rilevato nel corso dell'esame presso le commissioni riunite, il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, sensibilmente modificato rispetto a quello originariamente presentato, ha rappresentato un punto di equilibrio tra le forze politiche, raggiunto questo appunto a seguito di intensa mediazione. Le commissioni riunite, nell'esame in seconda lettura, hanno condotto sul testo un'istruttoria approfondita, acquisendo mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni, contributi conoscitivi dai rappresentanti di Save the Children, del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani e dell'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani. È stato altresì accolto dal Governo un ordine del giorno sottoscritto dai rappresentanti dei gruppi di opposizione, che impegna tra l'altro il Governo a considerare il contrasto alla povertà educativa una priorità trasversale delle politiche pubbliche, riconoscendo alle attività educative e ricreative non formali un ruolo strategico nel ridurre i divari sociali e territoriali. Il disegno di legge in esame, composto da 4 articoli, conferisce delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, definendone i principi generali nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, e lascio la parola alla collega Versace, che ovviamente espone i vari articoli.
1: Prego, senatrice Versace.
4: Grazie Presidente. L'articolo 1 individua le finalità dell'intervento legislativo del sostegno alle attività educative e ricreative non formali che coinvolgono i bambini e gli adolescenti nel contrasto alla povertà educativa e all'esclusione sociale, nella promozione del protagonismo delle nuove generazioni anche mediante il loro coinvolgimento nei processi decisionali che le riguardano, nonché sostegno alle famiglie, incentivando l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età. L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi della delega, definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi e provvede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della delega stessa. Il primo principio e criterio direttivo impone l'aggiornamento della disciplina relativa al fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, in modo da promuovere iniziative dei comuni intese a sostenere in via prioritaria i nuclei familiari caratterizzati da figli con portatori di bisogni speciali e nuclei familiari numerosi. Il secondo principio e criterio direttivo introduce la possibilità che le menzionate iniziative abbiano luogo anche mediante la realizzazione di accordi con i comuni limitrofi presso delle scuole, centri estivi, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, ovvero anche attraverso enti religiosi, enti del terzo settore, pubblici e privati, istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti. Tra i principi e i criteri direttivi della delega ricorre altresì la previsione di incentivare, attraverso le modalità di collaborazione disciplinate dal codice del terzo settore, il coinvolgimento attivo nelle iniziative assunte dai comuni, degli enti del terzo settore e degli enti religiosi che svolgono proprio attività di oratorio o attività similari. Un ulteriore principio di criterio direttivo impone anche di prevedere che i servizi di erogazione delle attività educative non formali possano essere realizzati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle esigenze amministrative, ottimizzare l'impiego delle risorse e coinvolgere attivamente i fruitori delle attività e la comunità locale. Sempre all'articolo 2, ai fini dell'attuazione della delega, autorizza la spesa di 3 milioni e mezzo per l'anno 2026, di 4 milioni per l'anno 27 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2028. L'articolo 3 prevede che i comuni, al fine di sostenere i giovani e le famiglie, possano stipulare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, convenzioni finalizzate all'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici, proprio per lo svolgimento delle attività di sviluppo, crescita e promozione del benessere psicofisico dei minori. Infine, l'articolo 4 provvede all'istruzione, con decreto del Ministro per la Famiglia, previo parere della conferenza unificata, di un tavolo tecnico per le attività di educazione non formale. Al tavolo tecnico sono chiamati a partecipare i soggetti e le istituzioni coinvolte dalle nuove disposizioni, ivi comprese le associazioni rappresentative del mondo giovanile. L'istituzione del tavolo tecnico risponde alle esigenze di coordinare le iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche in maniera di sostegno nei servizi e delle attività educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli enti del terzo settore nella diffusione dei processi e modelli organizzativi utili a facilitare il ricorso alla coprogrammazione e alla coprogettazione, nonché di favorire l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali. In conclusione, Presidente, ci tengo a ringraziare la collega Ternullo, correlatrice con me del provvedimento, i presidenti Marti e Zaffini e tutti i colleghi che hanno collaborato anche all'esame ordinato di questo provvedimento che arriva già votato dalla Camera. Grazie.
1: Allora, grazie senatrice Versace. Allora, io adesso dichiaro aperta la discussione generale ed è iscritta a parlare la senatrice Furlan per il primo intervento, ovviamente ne ha facoltà. Prego, senatrice Furlan.
5: Grazie, signora Presidente. Un provvedimento oggi in aula che attendevamo da molto tempo. Finalmente parliamo del valore dell'educazione non formale come componente essenziale per la crescita delle nuove generazioni. Per molti anni abbiamo considerato l'educazione come un ambito confinato entro i soli confini dell'istruzione scolastica. Eppure sappiamo bene che la crescita delle bambine, dei bambini, dei ragazzi, delle ragazze non avviene soltanto nelle aule di una scuola. Si realizza anche in molteplici contesti, dallo sport alla cultura, al volontariato, negli oratori, nelle associazioni, nei centri estivi, nei luoghi di aggregazione sociale e territoriale, nelle esperienze di cittadinanza attiva. E in questi spazi che si apprendono competenze relazionali, senso di responsabilità, rispetto delle regole, solidarietà, autonomia, partecipazione. È qui che si costruisce quella parte fondamentale del percorso educativo che nessun programma scolastico da solo può garantire. Per questo Italia Vita ha espresso da subito un giudizio favorevole. Lo facciamo perché il provvedimento ha il merito di riconoscere formalmente e politicamente una realtà che già esisteva ed esisteva da tanto tempo, dando finalmente dignità normativa a esperienze che da decenni rappresentano un presidio educativo fondamentale, soprattutto nei territori più fragili, nelle periferie urbane, nelle aree interne del nostro paese. È una scelta che valorizza il principio di sussidiarietà, riconoscendo il ruolo degli enti locali, del terzo settore, del volontariato, degli enti religiosi e di tutte quelle comunità educanti che ogni giorno operano, spesso con risorse limitate, ma con straordinaria dedizione, accanto alle famiglie e alla scuola. Entrando nel merito del testo, riteniamo condivisibile la scelta di conferire al Governo una delega finalizzata a promuovere la diffusione delle attività educative non formali, orientate al benessere dei minori, definendo principi e criteri direttivi che valorizzano il protagonismo dei comuni, favoriscono la cooperazione territoriale, introducono modelli organizzativi più flessibili. Apprezziamo la possibilità di utilizzare gli edifici scolastici anche oltre l'orario delle lezioni, attraverso convenzioni tra comuni e istituzioni scolastiche. Le scuole devono sempre più diventare luoghi di comunità, aperti ai territori, capaci di ospitare attività culturali, sportive, ricreative e sociali, superando una concezione che le vede vivere esclusivamente durante l'orario scolastico. Positiva è anche la previsione di un coinvolgimento stabile degli enti del terzo settore, che rappresentano una delle grandi ricchezze del nostro Paese. Il codice del terzo settore ha introdotto strumenti importanti come la coprogrammazione, la coprogettazione. Questo provvedimento prova a rafforzare l'utilizzo proprio nell'ambito educativo, favorendo una collaborazione più strutturata tra amministrazioni pubbliche e soggetti del privato sociale. Apprezziamo anche la scelta di prevedere un tavolo tecnico nazionale chiamato a raccogliere e a diffondere le migliori pratiche, sostenere gli enti locali, favorire modelli organizzativi innovativi. Le politiche pubbliche funzionano quando sono capaci di apprendere dalle esperienze migliori e di diffonderle. E poi un altro aspetto che riteniamo significativo. Il disegno di legge valorizza il riconoscimento delle competenze acquisite nei percorsi educativi non formali, prevedendo che tali esperienze possano trovare un'adeguata considerazione nei curriculum delle studentesse e degli studenti. È un passaggio culturale importante. Un provvedimento che va nella direzione giusta, anche perché affronta, seppure ancora in maniera non esaustiva, uno dei grandi nodi del nostro tempo, la povertà educativa. Parliamo spesso di povertà economica ed è giusto farlo, ma esiste una forma di diseguaglianza ancora più silenziosa e altrettanto pericolosa, quella che priva un bambino o una bambina dell'opportunità di sviluppare pienamente le proprie capacità. La povertà educativa non coincide semplicemente col basso reddito familiare. È un fenomeno multidimensionale che riguarda l'accesso alla cultura, allo sport, ai servizi educativi, agli spazi pubblici, alle relazioni sociali, alle occasioni di crescita personale e all'assenza di opportunità. L'Istat ha recentemente definito la povertà educativa come la carenza di risorse educative e culturali e il mancato sviluppo delle competenze personali, sociali e cognitive necessarie per esercitare pienamente la cittadinanza. I numeri ci dicono quanto il fenomeno sia concreto. Secondo le più recenti elaborazioni, il 35,6% dei bambini e dei ragazzi tra i 3 e i 19 anni non pratica alcuna attività sportiva. Il 13,3% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni vive in quartieri privi di spazi verdi, parchi, giardini. Quasi un giovane su 10 abbandona precocemente il percorso di istruttore e formazione, mentre l'8,7% degli studenti manifesta fenomeni di dispersione scolastica implicita, cioè conclude il percorso scolastico senza aver acquisito competenze adeguate. Dietro questi numeri, Presidente, ci sono vite, famiglie, territori, ci sono speranze, bambini che non possono frequentare un corso di musica, ragazzi che non praticano alcuno sport perché mancano gli impianti sportivi. Contrastare la povertà educativa significa intervenire prima che le diseguaglianze diventino irreversibili, significa investire nell'infanzia, offrire opportunità, creare relazioni, costruire comunità, perché un paese che rinuncia ad investire sull'educazione dei propri ragazzi e delle proprie ragazze è un paese che rinuncia al suo futuro. Le finalità sono condivisibili, l'impianto è normativo, è positivo, ma le risorse stanziate, Presidente, non sono all'altezza dell'ambizione dichiarata. 3,5 milioni nel 2026, 4 nel 2027, 1 milione annuo a decorrere dal 2028. Rappresentano un segnale, ma non possono considerarsi nemmeno lontanamente sufficienti per dare vita a una vera politica nazionale di contrasto alla povertà educativa. Alla fine il rischio è una riforma condivisibile, ma che se non strutturata con risorse adeguate rimarrà sulla carta, ed è per questo che il nostro impegno sarà quello di trovare queste risorse per un impegno reale e non solo su un disegno di legge condivisibile ma non adeguatamente sovvenzionato.
6: Grazie senatrice Furlan. Ha chiesto di intervenire il senatore Lombardo e ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretaria. Non voglio iniziare dai numeri né dai commi di questo disegno di legge. Vorrei iniziare da un'immagine che appartiene a moltissime famiglie italiane. È quella di avere dei genitori equilibristi che cercano di fare i salti mortali ogni volta che comincia il periodo estivo, perché le scuole chiudono in estate per 3 mesi, sono ferme, eppure il lavoro non si ferma, la vita non si ferma, e in quel momento si consuma un rito silenzioso e ansioso che attraversa l'intero paese, l'equazione impossibile del welfare familiare. Cosa facciamo oggi? Chi lo prende il bambino alle 4? Quanto ci costa il centro estivo questa settimana? Ecco colleghi, chi vive il territorio sa che per moltissime famiglie, dove spesso lavorano entrambi i genitori, dove i ritmi sono serrati e le reti familiari, in particolare i nonni, non sempre riescono a coprire ogni vuoto, la fine della scuola non è solo il momento di festa per i figli, diventa purtroppo un momento di profonda preoccupazione. Diventa una faticosa ricerca di alternative che non sempre ci sono o che quando ci sono pesano e pesano molto sul bilancio familiare. E dentro questa immagine di genitori equilibristi che opera questa legge, intorno a un principio chiaro e semplice: le scuole chiudono d'estate, ma l'educazione non va in vacanza. Io voglio ringraziare la mia collega di partito, l'onorevole Elena Bonetti, alla Camera, che ha ricordato nel suo intervento come l'educazione non formale sia stata troppo spesso considerata la Cenerentola del sistema educativo. Ma la verità è che senza questa Cenerentola il paese sarebbe fermo. Pensiamo agli oratori. Pensiamo ai centri estivi. In queste strutture non si offre solo un parcheggio per i figli dei lavoratori. Non siamo alle Smoland. Ricordate le Smoland, lo spazio gioco all'IKEA in cui si parcheggiano a volte i bambini davanti a quelle pallette mentre i genitori fanno gli acquisti. Lì non siamo allo Smoland. Siamo in luoghi in cui si fa vera educazione. Si insegna la convivenza a ragazzi di culture diverse, si sperimenta il gioco di squadra, si impara la responsabilità di prendersi cura dei bambini più piccoli. Ecco, questa legge oggi serve a dire, la legge, lo Stato, i comuni, a queste famiglie, non siete soli. Perché dentro questi centri estivi chi ci troviamo? A volte ci troviamo altri ragazzi, spesso poco più grandi di loro, diciottenni, ventenni, animatori che spendono le loro stati sotto il sole, a volte per una pizza, a volte semplicemente per avere una paghetta per poi farsi un viaggio durante le vacanze, o altre volte solo per puro spirito di servizio. Ecco, proprio quella generazione che troppo spesso questa politica liquida con troppa superficialità, come egoista, pigra o indifferente. E cosa fa questo provvedimento? Questo disegno di legge, che noi come Azione abbiamo fortemente voluto, fa una cosa tanto semplice quanto rivoluzionaria. Riconosce e sostiene. Accende un faro su queste realtà. Non le lascia più sole nella gestione del quotidiano. Stabilisce principi chiari per definire le attività educative non formali e soprattutto mette sul tavolo risorse strutturali per i comuni. Ricordo che il primo esempio di queste riforme è stato fatto sotto il governo Draghi proprio durante il periodo del Covid. Certo, non parliamo di cifre astronomiche, parliamo di meno di 200 milioni di euro e su questo dobbiamo continuare a lavorare, come ha detto chi mi ha preceduto, perché le risorse siano sufficienti, perché dobbiamo incrementare i fondi. Ma parliamo di una direzione di marcia finalmente tracciata. Si dà priorità ai nuclei con famiglie con bisogni speciali, alle famiglie più numerose, che sono quelle che pagano il prezzo più alto dell'esclusione sociale. Permette ai comuni di stipulare convenzioni per usare gli spazi scolastici vuoti durante l'estate. È assurdo che mentre le famiglie cercano disperatamente spazi per i centri estivi, le scuole pubbliche rimangano chiuse e sbarrate per 3 mesi. Usiamo quel patrimonio pubblico per dare risposte concrete, coinvolgiamo il terzo settore con la coprogrammazione, con la coprogettazione. Onorevoli colleghi, sarebbe importante, lo dico a tutti i membri del Parlamento e a tutti i partiti, sarebbe molto importante se uscissimo dal voto di quest'Aula con un voto unanime, perché questo sarebbe un messaggio politico forte dalla parte dei bambini e dalla parte delle famiglie. Se non aiutiamo le giovani coppie a conciliare la vita lavorativa con quella familiare, ma come facciamo di dire che poi vogliamo aiutare davvero le famiglie? Evitiamo che la povertà economica diventi povertà educativa. Evitiamo che la disuguaglianza economica generi disuguaglianze anche sul piano educativo. Perché, e così arrivo alla conclusione, Presidente, perché le scuole chiudono per tutta l'estate, ma il lavoro non si ferma, il Paese non può fermarsi, l'educazione non deve fermarsi. L'educazione non formale, il gioco, lo stare insieme, lo spirito comunitario è un momento di crescita dei nostri bambini, di sollievo e di sostegno ai genitori e alle famiglie italiane. Io credo che sia anche l'occasione per dire grazie ai nonni, grazie ai volontari, grazie ai centri estivi, grazie agli educatori che tengono questo paese aperto anche quando le scuole chiudono. Grazie al governo, alla maggioranza, alle relatrici. Voglio ringraziare le relatrici Ternullo e Versace. Grazie all'onorevole Bonetti che ha presentato questo disegno di legge alla Camera. Oggi scriviamo tutti insieme una bella pagina, spero che lo possiamo fare con un voto unanime che dia riconoscimento a sostegno non solo ai centri estivi ma alle tante famiglie italiane che vivono in un precario equilibrio tra impegni lavorativi, impegni educativi e sostegno ai loro bambini.
6: Grazie, senatore Lombardo. Ha chiesto di intervenire la senatrice Mennuni, ne ha facoltà.
8: La ringrazio, Presidente. Dunque, questo è l'ennesimo tassello che stiamo approvando in quest'Aula di un insieme di politiche che dall'insediamento del governo Meloni si stanno portando avanti per sostenere i nostri giovani, per sostenere le nostre famiglie. Purtroppo i dati sono assolutamente sconfortanti in merito a quella che anche in seno alla Commissione bicamerale infanzia e adolescenza viene richiamata tanto spesso con indagini conoscitive specifiche su quello che è il disagio purtroppo avvertito dai nostri giovani, con una crescita esponenziale delle dipendenze tra i minorenni, dipendenze di ogni genere, dipendenze dall'alcol, dipendenze dalla tossicomania, dipendenza dai social media, ed è uno dei grandi temi sui quali si sta discutendo in quest'Aula. E sono lieta che anche questo provvedimento, che riguarda l'integrazione che vi deve essere fra l'ambito scolastico, quello extrascolastico, il terzo settore, le famiglie, che mette al centro il bambino, l'adolescente, il giovane, parta con un provvedimento di legge bipartisan. Sono lieta che questo disegno di legge sia firmato dalla onorevole Bonetti e da tanti altri parlamentari di tutti i colori politici alla Camera dei Deputati, perché è un bel segnale. Io credo che quando si deve mettere al centro il benessere del bambino e dell'adolescente, sia bene che si trovino le più larghe convergenze possibili. Ebbene, però, prima sentivo qualcuno che diceva: che bello questo disegno di legge, è importante che si possa andare a prevedere un fondo strutturale per andare a creare questa integrazione fra quell'orario scolastico troppo spesso ridotto rispetto alle esigenze di una famiglia composta forse da due genitori lavoratori che debbono effettivamente appoggiarsi ai nonni, ai familiari. In un'epoca peraltro in cui sappiamo il tasso di natalità è sempre più basso e quindi questi genitori, questi nonni cominciano ad essere sempre più anziani e quindi sempre meno vigorosi nel poter supportare i bambini. Io ricordo che quando nacqui mia nonna aveva 40 anni, io ricordo che quando mia figlia nacque, la mia primogenita, mia mamma ne aveva 42. Beh, è chiaro che è diverso a 40 anni sostenere un figlio o una figlia che debbano lavorare. È chiaro quindi che c'è un cambiamento di tutto quello che è il tessuto sociale, la morfologia stessa, che richiede un sostegno, un supporto da parte dello Stato. Ed è quello che lo Stato italiano sta cercando di fare con tutta una serie di provvedimenti, perché non è solo questo il provvedimento, ce ne sono altri, dopo li ricordiamo perché è bene ricordarceli tutti. Però dicevo, alcuni lamentavano che il fondo strutturale è ridotto. E allora vedete, io che sono relatrice del quadro finanziario programmatico e che spesso mi devo recare presso il Parlamento europeo e devo dialogare insieme al Parlamento tutto con la Commissione europea, sono rimasta molto stupita del fatto che questo quadro finanziario programmatico tratta dei temi più disparati, continua a trattare della transizione ecologica, continua a trattare della digitalizzazione, ma non vuole trattare, nonostante i dati che sono veramente impietosi, mi riferisco sempre a quelli della natalità, continua a non voler trattare come un'emergenza quella delle politiche a sostegno della famiglia e della natalità. E allora vedete, i dati sono evidenti, non è solo l'Italia che ha 1,1, fino a poco tempo fa erano 1,2 figli per donna e quindi non vi è la sostituzione della nostra popolazione, ma l'Europa tutta. La media fa sì che nel 2100 noi avremo un 10% in meno della popolazione europea. E sapete cosa? Quella popolazione vedrà triplicare la sua età, o meglio, ci sarà una triplicazione degli ottantenni, che quindi non saranno in età lavorativa e dovranno essere mantenuti da questi giovanissimi per i quali noi stiamo cercando di affannarci. Allora io mi chiedo, come può uno Stato da solo sostenere una criticità così seria e come può l'Unione Europea, sempre tanto attenta a volere regolamentare, a volere unificare i procedimenti, essere disattenta e non guardare a quella che è una criticità a livello europeo così seria e così grave? E allora l'appello che mi sento di muovere, colleghi, ne ho parlato con l'onorevole Bonetti, pensate, due giorni fa al di fuori dell'Aula, al di fuori del dibattito parlamentare, da parlamentare a parlamentare, ma al di fuori. E quello che ci siamo detti, ne servono di più di azioni bipartisan, ne servono di più di momenti in cui tutti insieme noi ci muoviamo con una voce sola. E non è solo nei riguardi del governo nazionale, ma è nei riguardi di tutte quelle istituzioni che oggi possono e che ancora di più oggi possono, se pensiamo al patto di stabilità che è stato applicato nei confronti dell'Italia e del resto di Europa, ma ricordiamo che il debito pubblico che ci ereditiamo dalle scorse generazioni è talmente grande e forte che certo non ci lascia grande libertà di bilancio per poter intervenire come vorremmo per quella che è una grande, grande emergenza. Quindi grazie a questo governo, grazie a quei parlamentari di tutti i colori che si rendono conto che c'è una criticità, grazie a quei giovani che continuano a credere nel futuro e che ci chiedono aiuto. Pensate, quei giovani, per esempio, che tornando al tema del social, ci hanno detto che riconoscono che vi è una dipendenza e chiedono al Parlamento di normare su quel determinato ambito. Io credo e spero che quindi noi si possa continuare a lavorare, lavorare sempre meglio, che quell'appello che l'Italia ha mosso alla Commissione europea di prevedere dei finanziamenti nell'ambito del FSE, che è il Fondo Sociale Europeo per le Famiglie, di dotazioni maggiorate per la criticità che ho appena evidenziato, possa essere ascoltato, e spero che quell'appello veda l'Italia unita, tutta unita nei riguardi di quella che spesso è una burocrazia a Bruxelles, perché come diceva Papa Giovanni Paolo II, il futuro dell'umanità passa attraverso la famiglia e noi lì siamo.
6: Grazie senatrice Mennulli, abbiamo concluso la discussione generale, ora io chiedo a entrambe le relatrici se intendono replicare. Senatrice Ternullo no, senatrice Versace intende replicare no? Allora chiedo alla rappresentante del governo se intende intervenire. No. E quindi avverto i colleghi e le colleghe che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno e quindi passiamo direttamente alla votazione dei singoli articoli. Quindi prendete posto e prestate attenzione e io porrei in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole? Sulle mani. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Ora pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole? Presidente Pirondini.
9: Sì, a nome del gruppo le chiedo il voto elettronico, grazie.
6: Benissimo, chiesto dal Presidente, non c'è bisogno dell'appoggio. Un attimo perché il sistema si sta preparando. E il sistema è pronto. E quindi pongo in votazione l'articolo 2, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato approva. Passiamo adesso all'articolo 3, torniamo all'alzata di mano, che pongo in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Adesso passiamo alle dichiarazioni di voto finali e il primo intervento è della senatrice Sbrollini perché il senatore Lombardo ha rinunciato.
10: Grazie signora Presidente, sottosegretaria, colleghe e colleghi. Ma questo è un provvedimento che è stato analizzato e votato precedentemente alla Camera e come dicevano anche i miei colleghi che mi hanno preceduto durante la discussione generale, è un provvedimento che nasce negli anni scorsi proprio per l'importanza e la complessità del tema e della delicatezza del tema che andiamo ad affrontare. È un momento molto difficile, è stato ben sottolineato, soprattutto se guardiamo alle nuove generazioni. Abbiamo più volte manifestato, sia con atti parlamentari, con proposte di legge, interrogazioni, ma anche nei dibattiti che ci sono stati sia in aula che nelle commissioni competenti, quanto il momento sia difficile, soprattutto se guardiamo al tema del disagio giovanile, al tema della povertà educativa, al tema della povertà digitale. Ne abbiamo parlato anche oggi nella settima commissione. Siamo già entrati nell'era, in una rivoluzione, così va definita, antropologica, di quello che è l'intelligenza artificiale e quali regole, quali politiche pubbliche mettere in atto affinché questa, che è uno strumento di grandissima opportunità, però possa aprire la strada a sempre più una maggiore formazione, prima di tutto culturale, ad una educazione digitale, ad una alfabetizzazione digitale, perché sono strumenti straordinariamente importanti, ma come abbiamo visto anche nel corso di questi anni, sono diventati anche a volte degli strumenti che senza regole portano alla dipendenza, penso in modo particolare ai cellulari. Ognuno di noi, ogni gruppo ha presentato anche su questo tema delle proposte di legge, che non deve essere un intervento repressivo o punitivo, ma un uso intelligente, responsabile di questi strumenti, soprattutto se affidati a minori e soprattutto se affidati a minori al di sotto dei 13-14 anni. E poi la necessità di avere finalmente, ed è questa la direzione giusta ed è il motivo per cui già lo anticipo, il gruppo di Italia Viva Casa Riformista esprimerà un voto favorevole, la necessità sempre di più di parlare di benessere psicofisico della persona, di momenti, di luoghi di aggregazione, come è stato ben detto anche prima, non soltanto diciamo per quanto riguarda il lavoro che già si fa e l'istruzione scolastica in questo caso, ma tutte quelle forme di educazione cosiddette ricreative, non formali, che sono importantissime nella crescita, nella consapevolezza di un bambino, di una bambina, che già troviamo nel Piano Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza 2022-2023. Cos'è che però dobbiamo fare in maniera davvero attiva, e il governo su questo so che ci sta lavorando, so l'impegno stesso in prima persona della sottosegretaria, quello di rendere queste risorse economiche e umane come fondo strutturale e non più pensare a risorse economiche che siano destinate negli anni e sono sempre poche rispetto alle esigenze che dobbiamo colmare, penso prima di tutto alle diseguaglianze sociali, culturali, territoriali, geografiche che abbiamo, perché sappiamo che molti servizi, molte strutture non sono garantite, soprattutto quando termina l'anno scolastico e c'è quel momento di vuoto in cui però le famiglie e i genitori devono continuare a lavorare e devono necessariamente avere dei luoghi dove sapere di poter contare per i loro bambini, per i loro ragazzi, in luoghi sicuri di aggregazione. E in questo è una battaglia da sempre anche del nostro partito, quello di rendere lo sport, l'attività fisica, come davvero un diritto uguale, fondamentale per tutti. Oggi non è un diritto garantito per tutti, perché molte famiglie hanno problemi economici, non se lo possono permettere, o altri problemi, anche banalmente di mobilità, logistici, che non consentono magari in quella realtà di avere dei servizi adeguati. Quindi è evidente che serve una visione non più frammentata, ma serve una visione organica, da una parte il fondo strutturale, ma dall'altro un coordinamento, una rete forte, si direbbe in maniera un po' diciamo superficiale, ma il senso invece è molto importante, quello di coordinare gli enti locali, il terzo settore, tutte le i soggetti che fanno parte del welfare di comunità, che siano in grado di rispondere alle esigenze che sono sempre più complesse, difficili, prima di tutto delle famiglie. Ed ecco perché noi abbiamo parlato sempre di un nuovo patto educativo tra scuola e famiglie, e il motivo per cui abbiamo detto, se vogliamo combattere, contrastare la violenza crescente tra i minori, non possiamo pensare sempre ad un atteggiamento punitivo, repressivo, di nuovi reati, come purtroppo spesso accade da parte di questo governo, e invece mirare alla crescita di strutture e di servizi in tutti i territori. Questo è quello che dobbiamo fare, certamente con risorse che non possono essere ovviamente quelle poche, pochissime, che hanno gli enti locali, a cui, a proposito, signora Presidente, vorrei anche lanciare un appello, ne approfitto di questi minuti che ho a disposizione, da quest'Aula al Governo. Gli enti locali aspettano ancora delle risorse importanti da due mesi del Fondo di Solidarietà. Abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare come Italia Viva Casa Riformista, e vorrei segnalare anche qui, continuiamo a scaricare troppe responsabilità, troppi oneri sugli enti locali. Noi invece dobbiamo costruire politiche di welfare, di comunità, in grado di rispondere alla pluralità di contesti che oggi abbiamo. E per fortuna il nostro paese è ricco di questi contesti. Abbiamo detto lo sport, abbiamo detto il volontariato, la cultura, gli oratori, le tantissime associazioni, i centri estivi, i tanti luoghi di aggregazione che anche grazie al terzo settore sono punto di riferimento per le famiglie italiane. Ma dobbiamo lavorare affinché tutto questo possa portare davvero ad avere cittadinanza attiva da parte dei nostri bambini e dei nostri giovani. Allora, io credo che proprio perché il calendario scolastico prevede una chiusura importante di circa due mesi e mezzo, dobbiamo lavorare affinché queste attività educative non formali non siano solo una risposta di parte e in alcuni territori, ma siano una risposta in un nuovo patto educativo tra scuole, famiglie, enti locali e servizi adeguati alla complessità del momento che stiamo vivendo. Sarebbe bello, e chiudo, signora Presidente, che ci fosse, lo abbiamo chiesto più volte in quest'Aula, una maggiore attenzione, addirittura una seduta che noi abbiamo chiesto come partito più volte su tutto quello che riguarda la povertà educativa, su tutto quello che riguarda i nuovi temi, dalla violenza al disagio giovanile, e parlare anche in positivo invece di quello che è il benessere psicofisico, il tema della felicità dei nostri bambini. Allora, per poter fare questo non serve chiaramente, non basta solo un provvedimento, che però va nella direzione giusta ed è il motivo per cui voteremo a favore, ma serve una visione organica in un paese che oggi ha troppe differenze, troppe diseguaglianze e troppi bambini che lasciano la scuola, che abbandonano lo sport, ricordando che siamo il paese che ha la maggiore sedentarietà minorile a livello europeo. Ecco, non si combatte soltanto con provvedimenti, ma si contrasta con politiche attive e positive di welfare nel nostro paese. Grazie.
6: Grazie. Senatrice Sbrollini, ha chiesto di intervenire la senatrice Gelmini e ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente, colleghi, sottosegretario. Come è stato sottolineato, questo provvedimento, pur avendo diciamo una copertura limitata, rappresenta però sicuramente un passo importante nella giusta direzione, perché mettere al centro il tema dell'inclusione sociale e quindi la consapevolezza di una povertà educativa e di un'esclusione che colpiscono in modo crescente i bambini e gli adolescenti è sicuramente un atto meritorio. E voglio ringraziare la collega Bonetti, che è prima firmataria di questo provvedimento insieme al collega Lombardo, ma anche le relatrici Giusi Versace e Ternullo, perché credo che questa trasversalità su un tema che riguarda la vita di ciascuno di noi, in particolare dei nostri figli, e al tempo stesso riguarda l'organizzazione del tempo dei nostri bambini e adolescenti, soprattutto durante l'estate, è un fatto significativo. Voglio ricordare che, come noi moderati, da tempo facciamo una battaglia contro il disagio giovanile, perché accanto alla questione logistica di organizzazione di tempo da parte delle famiglie, non possiamo nascondere un fenomeno purtroppo crescente che assume genericamente la forma del disagio, ma che in realtà ha tante sfaccettature, dai disturbi alimentari a quelli psicologici, all'isolamento, alla dipendenza, come ha ricordato la collega Mennuni, dai social. E allora, di fronte a questa condizione di tanti giovani, noi non possiamo solo incorrere in divieti, dobbiamo anche costruire un'alternativa. E personalmente sono contraria al fatto che esclusivamente la scuola debba dilatare il tempo dell'istruzione occupando gli spazi vuoti. Noi dobbiamo distinguere quello che è la formazione e lo spazio scolastico rispetto ad una formazione appunto non formale, ad un'educazione non formale, che però riguarda gli spazi ricreativi, culturali, sportivi, insomma altre forme di esperienza. E quindi già alla scuola chiediamo tanto. Penso che dobbiamo avere la consapevolezza come adulti di costruire una comunità educante e di evitare una condizione nella quale da un lato stigmatizziamo l'utilizzo dei social, ma dall'altro non diamo ai nostri ragazzi una vera alternativa. E allora questa delega al governo va nella giusta direzione, perché prova ad individuare degli spazi ricreativi, penso alle attività sportive, musicali, artistiche, ai bisogni speciali, prende in considerazione i cosiddetti BES, la necessità di aiutare anche i ragazzi che hanno una particolare difficoltà, e coinvolge in questo percorso il Parlamento, e oggi lo stiamo dimostrando, ma anche gli enti locali e la conferenza unificata. Cosa mi preoccupa di questo provvedimento? Non tanto la scarsità di risorse, quanto la messa a terra. Perché coinvolgere, costruire una comunità educante è facile a dirsi, ma in concreto la burocrazia ci mette sempre del suo e non sempre c'è una capacità di mettere in rete ciò che esiste. Si pensa alla scarsità delle risorse e lì ci si blocca. Ecco perché io mi auguro che accanto all'approvazione di questo provvedimento possano essere rivalutati i patti educativi di comunità, che sono una forma esistente ma anch'essa poco o scarsamente praticata, e che si possa invece, attraverso una battaglia che è culturale prima che finanziaria o politica, che è quella di sentirsi parte di una comunità educante, di porsi l'interrogativo di come ciascuna realtà, non solo il terzo settore, quello sportivo, le associazioni culturali, ma ciascuno può dare un contributo all'interno del proprio comune per costruire la comunità educante. Ed è solo quando scatterà la consapevolezza di doverci occupare del benessere dei nostri ragazzi, non solo quando c'è un problema, non solo quando c'è un disagio, ma come prassi, come responsabilità in quanto cittadini, in quanto genitori, in quanto persone che hanno a cuore il benessere dei ragazzi. E da lì io credo che sia significativo e necessario il coinvolgimento non solo delle scuole o del terzo settore, ma dell'ANCI e dei comuni. Perché laddove nascessero, in parte è già accaduto, sui territori e nei comuni delle buone pratiche, dei progetti che si ergono ad essere comunità educante, ad intercettare questo bisogno, ecco, da lì anche il recupero delle risorse, la messa in rete di ciò che già esiste, il potenziamento di questi spazi diventa un qualcosa di più accessibile. Anche perché dobbiamo avere la consapevolezza che nessun algoritmo e nessuna partecipazione o presenza sui social può sostituire o essere meglio di una relazione umana all'interno di un mondo associativo, all'interno degli oratori. Noi abbiamo lavorato a lungo nell'ultima finanziaria, ringrazio i colleghi che ancora una volta in maniera molto ampia hanno votato favorevolmente lo stanziamento di risorse per gli oratori. Anche lì abbiamo 8.000, una rete di 8.000 realtà che sono non solo un luogo dove si fa dottrina,

0: associarci all'approvazione di questa legge, che dobbiamo preoccuparci della valutazione di impatto, di quanto questa legge diventerà realtà. E non basterà un dato normativo, si tratta soprattutto di una rivoluzione culturale, della volontà da parte della politica di mettere al centro il benessere delle famiglie, le difficoltà economiche delle famiglie e il diritto dei nostri bambini e dei nostri adolescenti ad una qualità di vita che riguarda la formazione, le competenze, le STEM, la conoscenza delle lingue, ma riguarda anche il loro essere persone e la loro crescita come persona. E quindi mi auguro, e chiudo, che all'approvazione di questa legge seguano nei comuni e nelle realtà una concretizzazione che oggi ancora non vedo, nonostante i patti educativi di comunità, e che si possa arrivare anche all'approvazione di una vera e propria comunità educante, con il coinvolgimento delle scuole, ma con una responsabilizzazione forte dei comuni, delle comunità montane, dei territori, perché non è un problema di risorse, è un problema di volontà, è un problema culturale ed è soprattutto un qualcosa che dobbiamo alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti. Allora mettiamoci in cammino, approviamo questa delega, ma subito dopo evitiamo che la burocrazia o le lungaggini nelle difficoltà di rapporto tra un ente e l'altro impediscano la realizzazione. Ovviamente da parte nostra, come noi moderati, come UDC, come Civici per l'Italia e MAIE, esprimiamo un voto favorevole.
1: Grazie senatrice Gelmini. Lascio la parola alla senatrice Aloisio.
2: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, Presidente, il Movimento 5 Stelle è e sarà sempre in prima linea per supportare ogni misura che metta al centro il benessere dei minori, il contrasto alla povertà educativa e la rimozione di quegli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. È proprio in virtù di questo profondo senso di responsabilità istituzionale che oggi, pur condividendo gli intenti sottostanti all'atto Senato 1766, che reca la delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, la nostra forza politica esprimerà un voto di astensione. Un'astensione motivata non da un pregiudizio politico, ma dall'analisi rigorosa di un testo che si configura come l'ennesima delega in bianco, concessa a un esecutivo che ha già ampiamente dimostrato di viaggiare in direzione opposta rispetto alle reali necessità della scuola pubblica e delle famiglie italiane. Non possiamo non evidenziare l'anomalia del percorso politico e temporale di questo disegno di legge. Presentata alla Camera nell'ormai lontano luglio 2023, è rimasto silente nei cassetti delle commissioni per oltre un anno, per poi subire un'improvvisa e scomposta accelerazione nei primi mesi del 2025. Un'accelerazione che ha letteralmente stravolto l'impianto originario della proposta, introducendo una delega al Governo che prima non era prevista. Questa modalità procedurale, ormai sistemica da parte della maggioranza, denota una chiara rinuncia del Parlamento alla propria funzione legislativa e al contempo l'incapacità dell'esecutivo di produrre norme immediatamente precettive ed efficaci, preferendo rifugiarsi nel rinvio perpetuo a decreti legislativi futuri e incerte. Presidente, onorevoli colleghi, l'esecutivo si chiede di fidarsi di una generica delega sulle attività educative e ricreative non formali, dopo che ha sistematicamente respinto tutte le proposte emendative dell'opposizione. Le proposte emendative erano volte a garantire il tempo pieno, il tempo prolungato e un sostegno economico strutturale alle famiglie meno abbienti per l'acquisto dei libri di testo e dei sussidi didattici. È un vero cortocircuito intollerabile. Si negano i diritti fondamentali ai servizi educativi formali all'interno della scuola pubblica e contemporaneamente si pretende di sanare la situazione esternalizzando l'educazione al di fuori del perimetro scolastico tradizionale.

0: tradizionale, cioè strizzando l'occhio al settore privato e paritario. Infatti il settore privato viene finanziato generosamente con bonus e detrazioni fino a 1.500 euro. Questa totale assenza di una visione pedagogica d'insieme e di un coordinamento strutturale tra l'istruzione formale e quella non formale è la prima grande criticità del provvedimento. Il rischio reale è la frammentazione dei percorsi di crescita dei ragazzi, frammentazione aggravata da un'altra omissione imperdonabile, l'assoluta mancanza di una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, LEP, nell'ambito dell'educazione non formale. Senza la determinazione di standard minimi e uniformi di servizio validi per tutto il territorio nazionale, questo disegno di legge si tradurrà in ulteriore drammatica spaccatura tra nord e sud, tra grandi centri urbani e aree interne, delegando di fatto l'accesso alle attività ricreative, sportive e musicali alla capacità finanziaria dei singoli bilanci comunali. L'unica nota positiva, che giudichiamo comunque del tutto insufficiente a sanare le carenze del testo, è rappresentata dall'approvazione di un importante ordine del giorno presentato dalle opposizioni. Questo atto di indirizzo mette nero su bianco ciò che il disegno di legge ha colpevolmente eliminato rispetto alla sua versione originaria. La nostra iniziativa legislativa muove dalla premessa che le attività educative e ricreative non formali sono componenti essenziali del diritto dell'educazione e costituiscono un presidio di prossimità cruciale per contrastare le disuguaglianze e l'abbandono scolastico, specialmente nei contesti di fragilità sociale. Così il nostro ordine del giorno impegna il Governo a considerare il contrasto alla povertà educativa una priorità strategica e trasversale delle politiche pubbliche. Valutare compatibilmente con i vincoli di bilancio l'istituzione, nella prossima manovra finanziaria, di un fondo strutturale stabile dedicato alle attività non formali, con criteri di riparto chiari e trasparenti. Valorizzare le competenze acquisite dai minori in contesti non formali, inserendole nel curriculum dello studente. Promuovere l'apertura pomeridiana ed extrascolastici scolastica degli spazi scolastici, palestre e aree all'aperto, d'intesa con i dirigenti e terzo settore, per ospitare attività sportive ed esperienze associative, offrendo tutele e percorsi di crescita oltre l'orario delle lezioni. Presidente, onorevoli colleghi, che dire dei fondi stanziati che rappresentano l'ennesima presa in giro? Parliamo di 3,5 milioni di euro per il 2026 e 4 milioni per il 2027, risorse che però derivano da un taglio operato sul preesistente fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali istituito dalla precedente legge di bilancio. È il classico gioco delle tre carte. Si tolgono risorse a progetti già avviati dai comuni e dalle scuole per finanziare i decreti delegati di questo provvedimento. Altre criticità in questo provvedimento emergono nitidamente anche all'articolo 3. Consentire ai comuni di utilizzare i locali scolastici per le attività pomeridiane tramite convenzioni è un principio condivisibile. Ma la clausola di invarianza finanziaria, inserita al comma 2, trasforma questa opportunità in un pesante fardello per gli enti locali e per le istituzioni scolastiche. La norma non chiarisce chi debba farsi carico delle spese di pulizia, dei costi energetici, della custodia dei locali e aspetta ancor più grave delle coperture assicurative per i minori e per il personale coinvolto. In assenza di risorse dedicate, l'esecutivo scarica l'intera responsabilità sui dirigenti scolastici e sui sindaci che a stento riescono a far quadrare i bilanci. Infine, l'articolo 4 istituisce il millesimo tavolo tecnico presso il Ministero della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità, un organismo che anch'esso rigorosamente a costo zero dovrebbe coadiuvare gli enti del terzo settore e i comuni nelle complesse procedure di coprogrammazione e coprogettazione prevista dal codice del terzo settore. Invece di semplificare la macchina amministrativa e snellire le procedure per l'affidamento dei servizi, la maggioranza introduce un ulteriore livello burocratico di coordinamento, privo di poteri reali e di risorse economiche, utile solo a moltiplicare le relazioni istituzionali senza produrre alcun beneficio diretto per le famiglie. Presidente, onorevoli colleghi, sotto il profilo tecnico il testo approvato in prima lettura dalla Camera e composto da 4 articoli delega il Governo a normare le attività educative e ricreative non formali, centri estivi, oratori, attività socio-educative territoriali, al fine di contrastare la povertà educativa e sostenere le famiglie. Definisce inoltre le finalità generali del provvedimento volte a incentivare le attività educative e ricreative non formali destinate ai minori dalla nascita fino al compimento dei 18 anni, promuovere l'inclusione sociale, favorire la partecipazione giovanile nei processi decisionali, sostenere la conciliazione vita-lavoro per le famiglie nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale. Pertanto, il testo che ci apprestiamo a votare conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro 9 mesi dall'entrata in vigore, di 1 o più decreti legislativi volti a promuovere le opportunità educative non formali che dovranno basarsi sui seguenti principi direttivi. 1. Aggiornare le misure in favore dei comuni per sostenere prioritariamente i nuclei familiari numerosi e con figli non con bisogni speciali. Potenziare i percorsi di crescita dei minori attraverso lo sport, l'arte, la musica e le discipline STEM. Incentivare il coinvolgimento del terzo settore e degli enti religiosi. Ho quasi finito, chiedo 50 secondi. Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento 5 Stelle non presterà il fianco a un impianto normativo che rischia di restare lettera morta, cioè vere parole vuote, lasciando i territori più fragili ancora una volta indietro. L'ordine del giorno approvato rappresenta l'unica traccia di serietà e lungimiranza politica in questo dibattito. Se avrete il coraggio e la volontà di finanziarla nella prossima manovra di bilancio, allora dimostrerete di voler passare dalle parole ai fatti. Fino ad allora, per dignità istituzionale e per dispetto della scuola pubblica, il nostro gruppo manterrà una posizione vigile e rigorosa. Per tutte queste ragioni confermiamo il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, auspicando che l'esecutiva sappia dimostrare nei fatti la responsabilità che oggi chiede a quest'Aula. Grazie.
1: Grazie senatrice. Lascio la parola al senatore Occhiuto.
2: Grazie presidente, colleghe, colleghi, sottosegretario, relatrici. Ci sono luoghi della nostra infanzia e della nostra adolescenza che non dimentichiamo mai. Per alcuni di noi è stata una palestra, per altri un campo sportivo, una biblioteca, un centro estivo, un'associazione, per Paroli un oratorio, luoghi dove qualcuno ha dedicato tempo, ascolto e fiducia dei ragazzi. Forse è proprio da qui che dobbiamo partire per comprendere il senso di questo provvedimento, non parole vuote, come ho ascoltato poco fa. Perché l'educazione, come tanti colleghi che mi hanno preceduto, hanno già molto bene detto, non si esaurisce nella scuola. La scuola resta il pilastro della formazione e nessuno pensa di sostituirla, ma la crescita di una persona continua anche fuori dall'orario delle lezioni, nelle relazioni, nelle esperienze, nella vita di comunità. È per questo che noi consideriamo importante questa legge. È un testo nato da un'iniziativa parlamentare, membro della minoranza, è condiviso da parte della maggioranza. Credo che sia un segnale positivo, perché ci sono temi sui quali la politica dovrebbe riuscire più spesso a costruire convergenze, e l'educazione dei nostri figli è certamente uno di questi. Ringrazio le relatrici bravissime Ternullo e Versace perché hanno contribuito a questo. Il provvedimento rafforza il ruolo dei comuni, valorizza il terzo settore e gli oratori, attraverso gli strumenti della coprogrammazione e della coprogettazione. Ecco, poi i fondi, magari le scuole, ecco, non metteranno a disposizione gli edifici, ma attraverso questi strumenti si potranno, con fondi che hanno già a disposizione i comuni o gli altri enti, favorire diverse iniziative proprio con questi strumenti. E quindi consente di utilizzare meglio gli edifici scolastici nel rispetto della loro autonomia. E dedica un'attenzione particolare anche ai minori con bisogni speciali, alle famiglie numerose, ai ragazzi che oggi restano ai margini delle opportunità educative. È una scelta che noi condividiamo convintamente. Una scuola che rimane chiusa per gran parte della giornata esprime solo una parte delle sue potenzialità. Una scuola aperta può diventare un luogo di incontro, di cultura, di sport, di musica. Può continuare ad educare anche dopo il suono dell'ultima campanella. Può tornare a essere il cuore del quartiere. Abbiamo spesso parlato della scuola al centro del villaggio. Ecco, in questo senso parliamo di educazione, ma spesso pensiamo alle istituzioni che educano. Io credo che dovremmo invece pensare all'ambiente che educa. Un ragazzo non cresce soltanto grazie a ciò che studia, cresce dentro un ecosistema fatto di relazioni, di esempi, di opportunità, di tempo dedicato, di fiducia. E i luoghi contano, perché spesso possono favorire tutto questo, ma da soli non bastano. L'intreccio tra scuola, famiglia, associazioni, sport, cultura, volontariato e comunità che rende davvero ricco un percorso educativo. Da architetto ho imparato che gli spazi non sono mai neutrali. Costruiscono relazioni, influenzano il nostro modo di vivere, rafforzano il senso di appartenenza. Vale per la città e vale a maggior ragione per i luoghi nei quali crescono i nostri ragazzi. Ma gli spazi da soli non educano. Diventano educativi quando sono abitati da persone capaci di trasmettere fiducia, responsabilità e speranza. Oggi parliamo molto del disagio giovanile e della fragilità psicologica degli adolescenti. Sono fenomeni che interrogano tutti noi, ma credo che dovremmo imparare a guardare anche ciò che viene prima del disagio. Per troppo tempo abbiamo pensato che il benessere fosse soprattutto una questione sanitaria. Oggi sappiamo che è anche soprattutto una questione educativa, sociale e comunitaria. La salute psicologica non comincia quando interviene uno specialista, si costruisce molto prima. Quando un ragazzo trova qualcuno che gli dedica tempo, quando scopre una passione, quando sente di appartenere a un gruppo, quando trova un luogo nel quale può esprimere se stesso senza paura di essere giudicato. Questa è la prevenzione più importante che uno Stato possa promuovere, perché prevenire non significa soltanto curare prima. Significa progettare le condizioni perché molti problemi abbiano meno possibilità di nascere. E credo che questa sia una delle responsabilità più alte della politica, non limitarsi a riparare ciò che si rompe, ma costruire contesti nei quali sia più facile crescere bene. Naturalmente una legge non educa nessuno da sola. Educano i genitori, gli insegnanti, gli allenatori, gli educatori, i volontari, i sacerdoti, tutti coloro che ogni giorno scelgono di dedicare tempo ai nostri ragazzi. Una buona legge però può aiutarli, può mettere in rete queste energie che già esistono, favorire nuove collaborazioni, rendere più forte quell'ecosistema educativo senza il quale nessuna comunità può davvero guardare al futuro. Questo provvedimento va in questa direzione e naturalmente sarà nostro compito verificare che le risorse e i tempi di attuazione siano coerenti con gli obiettivi che oggi ci proponiamo, perché in fondo il traguardo è anche semplice. Fare in modo che ogni ragazzo, in ogni quartiere del nostro paese, possa incontrare almeno un luogo o almeno un adulto capace di cambiargli la vita in meglio. Se questa legge contribuirà anche solo ad avvicinarci ad uno di questi obiettivi, avrà già prodotto un risultato importante. Per questa ragione il gruppo di Forza Italia esprime convintamente il voto favorevole. Grazie.
1: Grazie, senatore Fiuto. Senatore Magni, a lei la parola.
3: Grazie Presidente. Il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra esprimerà un voto favorevole su questo provvedimento, perché riteniamo che riportare al centro del dibattito parlamentare il tema dell'educazione non formale rappresenta un fatto positivo, Parliamo di un patrimonio di esperienze costruite nel tempo da associazioni, da cooperative sociali, da enti del terzo settore, educatori, volontari, amministrazioni locali, che ogni giorno tengono aperti spazi di aggregazione, organizzano attività culturali, sportive, ricreative, educative, una rete che spesso supplisce alle carenze delle istituzioni e che rappresenta uno strumento tra i più efficaci per prevenire il disagio, contrastare la povertà educativa e promuovere partecipazione ed inclusione sociale. Quindi noi non pensiamo a questo provvedimento come che intervenga tra il periodo della chiusura e dell'apertura della scuola, perché deve funzionare 365 giorni l'anno, cioè questo è il dato soprattutto importante che debba avvenire. E per questa ragione che se si apre questo dibattito c'è il voto è favorevole per questa ragione. Ovviamente questo, cioè, non vogliamo nascondere le criticità del provvedimento. Intanto siamo di fronte a una legge delega, affidiamo al governo il compito di definire una disciplina organica, ma oggi non sappiamo né quando né quali tempi, in quali grado di priorità questa delega avrà e quindi in che modo verrà esercitata. Per questa ragione ovviamente siamo e staremo attenti che si proceda in questa direzione. Eppure il nostro paese però conosce bene il valore dell'educazione non formale. In molte regioni italiane, tra la fine degli anni 90 e 2000, esisteva una rete diffusa, coordinata, tra territori capaci di coinvolgere ragazze e ragazzi nella vita comunitaria e quindi tra e fare comunità. Quella rete è stata progressivamente indebolita, anche perché i pesanti tagli, è inutile che poi ci diciamo delle cose e ne facciamo delle altre, i pesanti tagli agli enti locali hanno ridotto, diciamo, queste possibilità, questi servizi che vengono date alla comunità, e molto spesso i comuni hanno salvaguardato questi spazi grazie, diciamo, al terzo settore, al volontariato, che però non può sostituirsi a un'idea che invece deve avere lo Stato complessivamente in questa direzione. E a maggior ragione oggi, dove il disagio, diciamo, psicologico degli adolescenti, c'è una crescita delle disuguaglianze, aumenta la povertà educativa, aumentano fenomeni di isolamento e di violenza. Chi dispone quindi di risorse economiche può accedere a attività sportive e culturali, educative, di qualità. Chi nasce in famiglie più fragili invece vede restringersi progressivamente le proprie opportunità. È di questo che dobbiamo discutere, questo è il progetto che bisogna affrontare se parliamo del tema, diciamo, del coinvolgimento dell'educazione non formale, che quindi che c'è un'attività collaterale che non è retribuito, che sostanzialmente è partecipazione, come si dice, è inclusione. E allora qui certo che servono risorse, non si può dire che non servono le risorse, e se si vuole fare queste cose bisogna investire ingenti risorse, bisogna fare una scelta di campo da questo punto di vista, e quindi ci vuole un grande investimento pubblico sull'educazione, sulla prevenzione e sulla costruzione di comunità educanti, perché non si costruisce queste opportunità senza avere a disposizione, diciamo, le risorse di questa cosa. Quindi per questa ragione voteremo a favore, ma continueremo a chiedere al governo di accompagnare questa delega con risorse adeguate, con tempi certi di attuazione e con una vera politica nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, perché le ragazze e i ragazzi del nostro paese non hanno bisogno di essere evocati solo quando diventano un problema di ordine pubblico, hanno bisogno di istruzione, di istituzioni che scelgono di investire su di loro, di investire sul loro futuro, di riconsiderarli la maggior risorsa di questo paese.
1: Grazie. Lascio la parola alla senatrice Morelli.
4: Grazie Presidente, colleghe senatori e colleghi senatrici. Intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo Lega a questo provvedimento. Si tratta di una delega che va ben oltre il suo contenuto normativo perché parla del futuro delle nuove generazioni e del modello di società che vogliamo costruire. L'educazione non si esaurisce tra i banchi di scuola. Si tratta di una delega che va ben oltre il suo contenuto normativo perché parla di futuro delle nuove generazioni e della società che vogliamo costruire. La scuola svolge un ruolo fondamentale e insostituibile, ma non può essere lasciata sola, così come non può essere lasciata sola la famiglia, che resta il primo e più importante luogo educativo, il punto di riferimento affettivo e valoriale nella crescita di ogni bambino. Educare è una responsabilità condivisa che coinvolge l'intera comunità ed è proprio questo il messaggio più importante contenuto nel provvedimento: riconoscere il valore educativo delle attività non formali e di tutte quelle realtà che ogni giorno accompagnano bambini e ragazzi nel percorso di crescita. Penso alle associazioni sportive, agli oratori, agli scout, alle bande musicali, ai gruppi teatrali, alle associazioni culturali, ai centri estivi, alle organizzazioni di volontariato, alla protezione civile, agli educatori e ai tantissimi volontari che spesso con grande generosità e senza alcun ritorno personale dedicano il proprio tempo ai giovani. È un patrimonio straordinario del nostro Paese che merita di essere riconosciuto e valorizzato. In questi luoghi non si apprendono soltanto competenze, si imparano delle regole, il senso del dovere, il valore dell'impegno, della solidarietà, del sacrificio, della collaborazione e del rispetto reciproco. Si costruiscono relazioni autentiche, si formano cittadini consapevoli. Come componente della Commissione Sanità, Lavoro e Affari Sociali, desidero sottolineare quanto educazione e salute siano strettamente collegate. Perché quando parliamo di prevenzione pensiamo giustamente agli screening, ai vaccini, alle diagnosi precoci, ma la prevenzione comincia molto prima. Dobbiamo parlare di promozione della salute e come Presidente dell'Intergruppo Parlamentare sulla promozione della salute voglio con forza insistere sul fatto che la prevenzione comincia prima, comincia quando si fa una vera promozione della salute, quando un bambino pratica sport, quando partecipa a un'attività culturale, quando fa volontariato, quando cresce in un ambiente che gli trasmette valori positivi e gli offre occasioni sane di socializzazione. Quando la comunicazione è positiva e non invece coperta di notizie negative, comunicazione aggressiva o invidia, come accade oggi da tutti i media, sia quelli tradizionali che quelli online. Queste esperienze aiutano a contrastare la sedentarietà, il bullismo, il cyberbullismo, le dipendenze, la dispersione scolastica e il disagio psicologico. Per questo considero questo provvedimento anche una misura di prevenzione sociale e sanitaria. Apprezzo inoltre forte l'attenzione all'inclusione. Ogni bambino e ogni ragazzo devono poter accedere a queste opportunità indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia, dal contesto sociale e dalla presenza di una disabilità. L'educazione non formale deve essere un'opportunità per tutti e non un privilegio per pochi. Un altro aspetto che considero fondamentale è il rafforzamento della cittadinanza attiva. Le attività educative non formali insegnano il rispetto delle istituzioni, il senso di appartenenza alla comunità, la responsabilità verso gli altri e il valore del bene comune. Sono esperienze che contribuiscono a formare cittadini più responsabili, più partecipi e più consapevoli. Naturalmente sarà importante che il governo eserciti la delega ascoltando gli enti locali, il terzo settore, il mondo delle associazioni. Oggi si parla di disagio giovanile. Sempre più spesso leggiamo notizie di ragazzi che vivono situazioni di isolamento, fragilità emotiva, difficoltà relazionali e perdita di punti di riferimento. È una realtà che non possiamo ignorare. Ma sarebbe un errore pensare di intervenire soltanto quando il disagio è già esploso. La vera sfida è intercettarlo prima e per farlo dobbiamo offrire ai giovani grandi opportunità concrete di crescita. Dobbiamo fare in modo che non si annoino, che non trascorrano tutto il loro tempo davanti a uno schermo o chiusi nella dimensione virtuale dei social network. Dobbiamo aiutarli a riscoprire il piacere dello stare insieme, della curiosità, della scoperta, dell'impegno e della partecipazione. Dobbiamo permettere loro di conoscere nuovi mondi, nuove passioni e nuovi interessi, perché ogni ragazzo che scopre una passione scopre anche una parte di sé. Ogni ragazzo che trova un luogo dove sentirsi accolto è un ragazzo meno esposto alla solitudine, all'emarginazione, alle dipendenze e ai modelli negativi che troppo spesso incontra sul web. I social network e le nuove tecnologie sono strumenti importanti e offrono grandi opportunità, ma non possono diventare l'unico spazio in cui i nostri giovani costruiscono la propria identità e le proprie relazioni. Nessun telefono potrà mai sostituire l'emozione di una partita giocata con gli amici, di una prova teatrale, di un concerto, di un'escursione, di un'attività di volontariato o della soddisfazione di raggiungere insieme un obiettivo. Il compito delle istituzioni è creare le condizioni affinché tutto questo sia possibile. Significa investire nelle comunità educanti, sostenere chi ogni giorno lavora con i giovani e offre ai ragazzi occasioni concrete per crescere, per mettersi alla prova e diventare cittadini liberi, responsabili e consapevoli. E grazie a questo provvedimento riusciremo anche solo ad avvicinare un ragazzo a un'associazione, a una squadra sportiva, a un gruppo musicale, a un'esperienza di volontariato o a un progetto culturale, avremo compiuto un passo importante non solo per quel giovane, ma per l'intera società. E questo è il significato di questo provvedimento che ci accingiamo a votare e per tutte queste ragioni il gruppo Lega è a favore.
1: Grazie senatrice Murelli, lascio la parola alla senatrice Rando.
5: Grazie presidente, sottosegretaria, colleghe e colleghi. Se c'è un investimento che misura davvero la capacità di un paese di guardare al presente e al futuro è quello rivolto ai bambini e agli adolescenti. Non sono soltanto i cittadini e le cittadine di domani, sono persone di oggi e chiedono opportunità, educazione, relazioni e luoghi nei quali crescere, esprimere le proprie capacità e costruire il loro futuro, il proprio futuro. Per questo riteniamo che l'attenzione ai minori e agli adolescenti debba essere al centro del dibattito politico. Investire su di loro significa investire nel presente e nel futuro del nostro Paese. Ed è anche per questa ragione che il gruppo del Partito Democratico esprimerà il voto favorevole sul disegno di legge recante delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Lo facciamo nella consapevolezza che molto dipenderà dai decreti attuativi e della capacità di rendere realmente esigibili gli obiettivi indicati nel provvedimento. Lo facciamo perché siamo persuasi che investire nell'infanzia, nell'adolescenza e nei percorsi educativi rappresenti una delle scelte politiche più importanti che un Paese possa compiere. Educare non significa soltanto trasmettere conoscenze, significa formare persone libere, autonomi e consapevoli, capaci di costruire relazioni, sviluppare le proprie passioni e partecipare pienamente alla vita della comunità. Le attività educative non formali costituiscono uno spazio fondamentale di crescita personale, di inclusione, di partecipazione, di socializzazione e di apprendimento. Sono i momenti nei quali si sviluppano competenze relazionali, senso civico, capacità di cooperazione, autonomia, creatività e spirito di iniziativa. Parliamo dei centri estivi, delle attività sportive, culturali, artistiche, dei laboratori educativi, delle esperienze associative, delle iniziative promosse dal mondo del volontariato, dagli educatori e educatrici, dai servizi socioeducativi territoriali. Parliamo di quei luoghi che spesso rappresentano il primo presidio contro la dispersione scolastica, contro l'isolamento, contro il disagio giovanile e contro le nuove forme di esclusione sociale. Per questo condividiamo la scelta di promuovere la diffusione di offerte educative orientate al benessere dei minori, di valorizzare il ruolo degli enti locali, di coinvolgere il terzo settore, di favorire strumenti di cooperazione, di coprogettazione e di coprogrammazione. Scuole, famiglie, enti locali, associazioni, volontariato e servizi territoriali devono sentirsi parte di un'unica alleanza educativa. Un'alleanza educativa che oggi appare più necessaria che mai, perché i dati che riguardano l'infanzia e l'adolescenza nel nostro Paese continuano ad essere profondamente preoccupanti. Nel 2024, ci dice l'Istat, il 26,7% dei minori in Italia risulta a rischio di povertà o esclusione sociale. Nel Mezzogiorno questa percentuale raggiunge il 43,6%. Più della metà dei minori che vivono in famiglie monogenitoriali con due o più figli si trova in una condizione di rischio di povertà o esclusione sociale. Sono dati che descrivono una frattura che non possiamo considerare inevitabile. La povertà economica produce povertà educativa e la povertà educativa alimenta esclusione sociale, diseguaglianze e marginalità. Significa avere meno opportunità di apprendimento, meno occasioni di incontro, minore accesso alle attività sportive, culturali e artistiche e minore possibilità di sviluppare passioni e aspirazioni. Condiziona il futuro di una persona fin dall'infanzia e rende più povera l'intera comunità. È qui che la politica deve intervenire. Riteniamo particolarmente importante la scelta di destinare prioritariamente le risorse ai nuclei familiari con figli portatori di bisogni speciali e alle famiglie numerose. Ma è altrettanto importante prevedere strumenti di sostegno per i comuni che ogni giorno accompagnano le famiglie che vivono le maggiori criticità economiche, educative e sociali. Sono proprio i comuni, insieme ai servizi sociali, alle scuole e alle reti territoriali, il primo presidio delle politiche educative. Rafforzarne la capacità di intervento significa rendere più efficace ogni investimento pubblico. Condividiamo inoltre la possibilità di utilizzare scuole, servizi educativi e territoriali e strutture presenti nelle comunità locali anche attraverso accordi tra comuni limitrofi. Occorre superare l'idea degli edifici scolastici chiusi per gran parte dell'anno, invece valorizzarli bene come beni comune, aperti, accessibili, capaci di diventare punti di riferimento per le comunità. L'attività sportiva, artistica e musicale non deve rappresentare un elemento accessorio. Sono esperienze che favoriscono il benessere psicologico e fisico dei ragazzi, rafforzano le relazioni, aiutano a scoprire passione e talenti e offrono opportunità di crescita e soprattutto nei contesti più fragili possono fare la differenza. Per questo le politiche pubbliche devono continuare a investire nello sport, nella cultura e nelle attività educative diffuse sul territorio. Ma un altro aspetto che non possiamo sottovalutare, nei contesti segnati dalla povertà educativa e della dispersione scolastica, molti minori sono più esposti al rischio di essere attratti da modelli criminali o da essere reclutati dalla criminalità organizzata. Non possiamo non pensare all'operazione di ieri che interessa centinaia di minori in tutta Italia e che ci deve far riflettere e preoccupare. Anche per questo investire nell'educazione significa fare prevenzione e rafforzare la legalità e la responsabilità. C'è poi un'altra emergenza che questo provvedimento ci richiama. Mi riferisco al lavoro minorile. Nel nostro paese il numero degli occupati tra i 15 e i 17 anni è più che raddoppiato in pochi anni, passando da 35.505 a oltre 81.000 nel 2025. Dietro questi numeri ci sono vite segnate dall'abbandono scolastico, dalla fragilità economica, dalle famiglie e dalla necessità di contribuire al reddito domestico. Contrastare il lavoro minorile significa ampliare le opportunità educative, garantire luoghi sicuri e accessibili, offrire a ragazzi e ragazzi la possibilità di continuare a studiare, praticare sport, partecipare ad attività culturali e costruire il proprio progetto di vita. È importante anche il riferimento alla valorizzazione del ruolo degli studenti nei processi decisionali. La partecipazione non si insegna soltanto attraverso l'educazione civica. I ragazzi e le ragazze sono alla ricerca del loro posto nel mondo e devono essere ascoltati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano. Nel corso dell'esame in commissione abbiamo scelto di non presentare emendamenti dopo il lavoro svolto alla Camera. Abbiamo però indicato alcune priorità attraverso gli ordini del giorno presentati. Tra questi la promozione dell'utilizzo degli spazi scolastici, comprese palestre e aree all'aperto, anche nelle ore pomeridiane e nei periodi di sospensione delle attività didattiche, per attività sportive, educative e di educazione non formale, comprese le esperienze dello scautismo e dell'associazionismo, naturalmente prendendo le risorse necessarie anche prevedendo le risorse anche per il personale. Le scuole possono diventare un punto di riferimento stabile per le comunità, soprattutto nei territori dove mancano spazi di aggregazione e opportunità educative. Questo è un punto importante per noi, signor Presidente. Le attività educative possono trovare sostegno e sviluppo se lo Stato decide di rilanciare il mondo della scuola, che per noi deve essere al centro di questo modello. Ecco perché approfitto di questa discussione per chiedere al Governo e maggioranza di recuperare e approvare la proposta di legge del Partito Democratico sui patti educativi di comunità. Sono lo strumento fondamentale per costruire un modello educativo e formativo di qualità. Ed è anche per questo che con i nostri ordini del giorno abbiamo cercato di chiedere un impegno del governo sul sostegno finanziario a queste attività. Serve un investimento capace di garantire continuità ai progetti e pari opportunità ai ragazzi e alle ragazze indipendentemente dal territorio nel quale vivono. Investire nell'infanzia significa investire nello sviluppo, ridurre la dispersione scolastica e l'abbandono scolastico, ampliare l'accesso alle opportunità educative e sostenere le famiglie significa ridurre le disuguaglianze e rafforzare la coesione sociale. Per questo guardiamo con favore agli obiettivi contenuti nel provvedimento, ma riteniamo che essi dovranno trovare piena attuazione attraverso risorse adeguate e un coinvolgimento concreto delle scuole e dei territori. Sarà fondamentale valorizzare il ruolo dei comuni, delle scuole, del terzo settore e di tutte le realtà che ogni giorno costruiscono reti educative e accompagnano le famiglie con politiche pubbliche davvero efficaci. Per questa ragione il gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento. Lo faremo con spirito costruttivo, ma anche con la convinzione che questa legge rappresenti un punto di partenza, perché mettere al centro i bambini e adolescenti significa fare una scelta politica precisa, che è quella di investire nelle persone prima che le disuguaglianze diventino irreversibili e di costruire comunità più inclusive, più coese, più sicure. E questa è la responsabilità che la politica deve assumersi ed è questo l'impegno che chiediamo al governo. Ogni bambino, bambina che incontra la scuola, incontra educatori, maestri, musica, teatro, biblioteche, il mondo del volontariato non incontrerà mai un istituto minorile. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatrice Rando. Lascio la parola alla Senatrice Bucalo.
6: Grazie Presidente. La cosa più importante di questa legge non è soltanto ciò che dispone. È invece la visione della società che esprime. Una visione che il lavoro svolto nel corso dell'esame alla Camera ha contribuito a rafforzare e a rendere più organica. Parlare di educazione non significa limitarsi a parlare di scuola. Invece significa interrogarsi sul modello di comunità che vogliamo costruire e sul futuro che intendiamo consegnare alle nuove generazioni. Ogni giovane cresce attraverso le relazioni che vive, le esperienze che sperimenta e gli esempi che incontra lungo il proprio percorso. Cresce in famiglia, certamente, cresce nella scuola, ma cresce anche sui campi sportivi, nei laboratori artistici, nei centri estivi, nelle associazioni culturali, negli oratori e nella realtà del terzo settore. In tutti questi luoghi che ogni giorno rappresentano autentiche comunità educanti. È in questi luoghi che bambini e adolescenti imparano il valore dell'impegno, della collaborazione, del rispetto delle regole e della partecipazione alla vita della comunità. Ed è sempre qui che si combattono la povertà educativa e l'isolamento sociale, offrendo a ogni giovane concrete opportunità di crescita e la possibilità di scoprire e valorizzare i propri talenti. Perché contrastare la povertà educativa significa garantire che nessuno debba restare al proprio futuro, rinunciare al proprio futuro per ragioni economiche, sociali o territoriali. Questa è la vera uguaglianza delle opportunità, permettere a ciascuno di esprimere il meglio di sé. Per troppo tempo queste esperienze però sono state considerate un complemento dell'educazione, qualcosa di utile ma non essenziale. Oggi, anche grazie al lavoro di approfondimento e di miglioramento svolto durante l'iter parlamentare, affermiamo con chiarezza un principio. L'educazione formale è parte integrante del percorso di crescita della persona e merita di essere sostenuta, valorizzata e resa concretamente accessibile. È un principio che nasce dalla consapevolezza che educare significa accompagnare la crescita della persona in ogni contesto nel quale si forma la sua personalità. La scuola resta un presidio imprescindibile, ma accanto ad essa vi sono tutti quei luoghi che contribuiscono alla crescita delle nuove generazioni. Quando parliamo di educazione, infatti, non stiamo discutendo di semplici servizi, stiamo decidendo quale nazione vogliamo essere e quale futuro vogliamo costruire. E accanto ai giovani ci sono le famiglie, che restano il primo e il più importante presidio educativo. Per Fratelli d'Italia la famiglia ha sempre rappresentato il cuore della comunità educante e il primo luogo nel quale si pongono le basi della crescita della persona. Nessuna istituzione potrà mai sostituirsi al suo ruolo. Ed è proprio per questa ragione che fin dall'inizio della legislatura il governo Meloni ha posto la famiglia al centro della propria azione attraverso politiche concrete a sostegno della natalità, della genitorialità e della conciliazione tra vita familiare e lavoro. E il voto che oggi esprimiamo è infatti un voto di responsabilità, ma anche di coerenza con una visione che mette la famiglia al centro delle politiche pubbliche, nella consapevolezza che senza famiglia non c'è futuro e che quando la famiglia è in difficoltà è l'intera società a risentirne. Infatti, il provvedimento è stato rafforzato dando sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose, a quelle con figli con bisogni specifici. Sono state valorizzate le attività sportive, artistiche, musicali e le discipline STEM. Ed è stato riconosciuto il ruolo fondamentale degli enti locali, del terzo settore, degli oratori e di tutte quelle realtà che ogni giorno rappresentano un presidio educativo nei nostri territori. Di particolare rilievo è inoltre la scelta di affidare al governo una delega per costruire un sistema organico delle attività educative non formali, una delega che definisce criteri chiari, valorizza le migliori esperienze già presenti nei territori e promuove una collaborazione stabile tra istituzioni, enti locali, scuole, associazioni, realtà del terzo settore ed enti religiosi. Non è una delega che accentra, è una delega che mette in rete le migliori esperienze presenti nei territori, valorizzandole e favorendo il coordinamento. È questa la concreta applicazione del principio di sussidiarietà, uno dei cardini della nostra azione politica. Lo Stato non pretende di sostituirsi a chi ogni giorno educa, accompagna e sostiene la crescita dei nostri giovani. Al contrario, ne riconosce il valore, lo sostiene e lo mette nelle condizioni di operare ancora meglio. Ed è questa la differenza, Presidente, tra una politica che si limita ad assistere e una politica che sceglie di costruire. E noi scegliamo di costruire opportunità, perché investire nell'educazione significa rendere ogni giovane più libero, più responsabile, più consapevole del proprio ruolo nella comunità. Particolarmente significativa è anche la possibilità di utilizzare gli spazi scolastici oltre l'orario delle lezioni. Una scuola aperta al territorio diventa un punto di riferimento della comunità, un luogo di incontro, inclusione e crescita. E in queste prospettive assume particolare rilievo anche il tavolo tecnico previsto dalla legge, chiamato a favorire il coordinamento delle migliori esperienze. Questa è una scelta che guarda al futuro della nazione. Ogni giovane accompagnato nel proprio percorso di crescita rappresenta un patrimonio per l'intera comunità. Ogni talento valorizzato è una ricchezza per l'Italia. Perché è dall'educazione che nasce una società più forte, più consapevole e più libera. E mi dispiace, Presidente, che su questo provvedimento e di questa portata non sia stato possibile avere un voto favorevole di tutte le forze politiche. Invece, per Fratelli d'Italia, investire nell'educazione significa investire nella famiglia, nella comunità e nella nazione. E per queste ragioni io annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia.
1: Grazie, senatrice Bucalo. Abbiamo terminato con le dichiarazioni di voto, quindi ai sensi dell'articolo 120,3 del Regolamento, indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 1766. Dichiaro quindi aperta la votazione. Aspetto tutti, colleghi, non vi preoccupate. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo agli interventi di fine seduta. Senatore De Rosa, in ricordo del comandante Alfa. Come di consueto chiedo ai colleghi che non intendono ascoltare gli interventi di fine seduta di uscire e magari lasciarli ascoltare agli altri. Grazie.
2: Grazie Presidente. Colleghi senatori, è un onore parlare oggi in quest'Aula per ricordare un uomo che ha servito lo Stato con assoluta dedizione, il comandante Alfa, cofondatore del gruppo di intervento speciale. Dell'Arma dei Carabinieri, per tutti semplicemente GIS. Quando nel 1978, anno in cui sono nato io, nacque il GIS, l'Italia affrontava una stagione durissima: terrorismo, sequestri di persona, criminalità organizzata, e tutto ciò richiedeva allo Stato risposte nuove, preparate e rapide. Alfa ebbe il coraggio di immaginarle e la competenza per costruirle. Non creò soltanto un reparto d'élite, creò una dottrina. Una dottrina basata su tre pilastri che ancora oggi reggono il GIS. Selezione durissima, addestramento continuo e un'etica del servizio che antepone il Paese a tutto il resto. Volevo operatori capaci di entrare dove nessun altro poteva entrare ed uscirne con la stessa precisione con cui erano entrati. Senza clamore, senza protagonismi, con il solo obiettivo di tutelare vite umane e istituzioni. Il comandante Alfa ha dato all'Arma e all'Italia uno strumento unico, ma ha dato soprattutto un esempio. L'esempio di chi comanda stando davanti, di chi pretende il massimo perché per primo lo pratica, di chi considera la sobrietà non un difetto, ma una virtù di chi serve. Per l'istituzione è stato un costruttore, per chi ha avuto la fortuna di stargli accanto è stato un maestro, per me è stato anche un carissimo amico e mentore. Ricordo ancora quel 1990, ancora piccolo, sfogliavo una famosa rivista settimanale dove la mia attenzione si focalizzò su un articolo di due pagine intere, con annesse foto di uomini incappucciati, che tutti chiamavano teste di cuoio, e della loro capacità di intervento nel liberare ostaggi. Fu in quel preciso momento che il mio destino si palesò. Io indosserò un giorno la divisa, e fu così che solo 8 anni dopo, nel 1998, iniziò la mia carriera, la mia professione e la mia vita. Solo dopo anni seppi che l'uomo dietro a quel Mefisto nero che rilasciò l'intervista era il comandante Alfa, o il Cigno, come in codice lo chiamavano. Insomma, dovevo tutto a quell'uomo e anni dopo, per diverse ragioni professionali, siamo diventati amici. Con lui ho imparato che la vera forza sta nella disciplina e nel rispetto, che il comando non è gridare forte, è meritare la fiducia di chi ti segue. Ricordo i racconti delle sue riunioni, poche parole, chiare, e alla fine una frase che è rimasta come un motto: ragazzi, si torna tutti a casa. Perché per Alfa ogni operazione finiva bene solo se finiva così, con tutti a casa. Oggi il GIS è riconosciuto nel mondo come una delle migliori unità antiterrorismo. Interviene in missioni internazionali, forma reparti di altri paesi, porta il nome dell'Italia e dell'Arma dove serve. Porta in ogni Mefisto nero l'impronta di chi lo ha fondato. Colleghi senatori, ricordare il comandante Alfa significa ricordare che la sicurezza della Repubblica si regge anche sul lavoro silenzioso di uomini e donne che scelgono di non comparire. Significa riconoscere il valore di chi ha trasformato un'idea in una realtà operativa che ancora oggi protegge i cittadini. A nome di tutti coloro che lo hanno conosciuto, io lo ringrazio. Lo ringrazio per il servizio reso alla patria. Lo ringrazio per la lezione di vita e di onore che ci ha lasciato. All'Arma dei Carabinieri, al GIS e ai suoi familiari va il mio pensiero riconoscente di quest'Aula e dell'intero Paese. Grazie Comandante Alfa. Grazie Antonio. L'Italia non ti dimentica.
1: Grazie senatore De Rosa. Senatore, canta la messa.
7: Grazie Presidente. Chiaramente mi unisco nel ricordo del comandante Alfa del collega De Rosa e parto citando una canzone. Quindi cito una canzone che ha vinto un premio 2 settimane fa. e si collega al ricordo che ha fatto il senatore De Rosa. Ma andiamo a fare in culo i carabinieri, oggi sono più forte di ieri. Mando a fare in culo i carabinieri, oggi sono più ricco di ieri. La tua ragazza mi dice vieni, facciamo attentati, non è Bataclan, armi e materiali tutti nel garage. Questa canzone ha vinto un talent di Netflix 2 settimane fa e si chiamava Nuove Scene. Non voglio neanche citare il gruppo. Questa non è libertà di espressione, questa non è arte, questo è un manifesto di odio, questa è istigazione a delinquere, questo è oltraggio a pubblico ufficiale. Noi non possiamo permettere che questa passi per arte, perché se i ragazzi poi un domani non si fermano a uno stop, ci saranno delle responsabilità ben chiare nel non rispettare la divisa. Se poi ci sarà il morto, daremo la colpa a quel carabiniere che prova a fermare quel ragazzo. Stiamo arrivando all'assurdo e abbiamo il dovere di fare qualcosa. Io ho presentato una proposta di legge come Lega un anno e qualche mese fa, istigazione a delinquere in danno dei minori, anche se a mezzo canzone, perché questo è diventato l'inno dei Maranza e delle baby gang. Ho fatto un'interrogazione parlamentare stamattina al ministro delle attività produttive e ho parlato con l'Agicom e sto preparando un esposto all'Agicom, perché non può passare la trasmissione di queste porcherie spacciate per canzoni e non è pensabile che vengano premiate. Ed è assurdo che i giudici di questo reato, di questo talent, si sono complimentati con questo gruppo del quale non faccio nome, parlando bene di questa canzone. Grande solidarietà all'Arma dei Carabinieri e questi ragazzi si vergognassero per questo schifo di canzone. Grazie.
1: Grazie senatore Cantalamessa. Senatore Gelmetti. Cambiamo tutto argomento.
8: Grazie Presidente. Oggi a Verona si sono svolti i funerali, è stato dato l'ultimo saluto ad uno degli ultimi protagonisti del calcio che noi tutti abbiamo amato, Osvaldo Bagnoli. Osvaldo Bagnoli è stato un non protagonista del calcio, perché aveva sempre un carattere molto schivo, ha sempre avuto un po' un rapporto un po' strano con i giornalisti, ma è stato un grande allenatore, un grande uomo che ha saputo raccogliere dei risultati straordinari, soprattutto nella mia città ha raggiunto qualcosa che non si poteva neanche pensare. Perché vincere uno scudetto per una città di provincia in un campionato che era al tempo il campionato più bello e importante al mondo era un sogno. E invece questo sogno è diventato realtà. Osvaldo Bagnoli era sì una persona schiva, ma aveva dei valori e questi valori li ha trasmessi alla sua squadra. Perché la sua squadra è stata prima una squadra di uomini e poi una squadra di giocatori. E questo è un insegnamento importante che in un momento in cui il calcio italiano ha dei seri problemi, è proprio guardando queste persone che sono stati dei riferimenti, degli importanti esempi sul quale si può ricostruire uno sport che tutti noi amiamo. Bagnoli, come dicevo, era una persona che rispettava il prossimo, che portava dell'educazione un esempio ai propri giocatori, però non si faceva neanche mettere i piedi in testa, perché ricordo un esempio, un fatto realmente accaduto nella partita di Coppa dei Campioni, il primo derby italiano che ci fu tra Juventus e Verona. Verona perse, ci furono dei torti arbitrali e negli spogliatoi un giocatore con uno zoccolo ruppe un vetro, entrarono i carabinieri e Bagnoli si mise davanti ai propri giocatori e disse: i ladri sono nell'altro spogliatoio. Un esempio simpatico, ma che dava il segno e la cifra di come era questa persona, una persona che i propri giocatori l'avrebbero seguito anche all'inferno. La città oggi gli ha reso omaggio, anche altre città che lui ha frequentato professionalmente gli hanno reso omaggio, penso a Genova, penso a Milano, Sponda Inter, perché era una persona che ha saputo fare qualcosa che per noi veronesi sembrava impossibile. Quindi grazie mister, perché ci hai reso immortali.
1: Grazie. Senatrice Tajani, ha la parola.
9: Grazie Presidente, ho chiesto di prendere la parola oggi in aula per ricordare una ferita che a 25 anni di distanza ancora rimane aperta nel cuore democratico del nostro Paese. Parlo dei fatti di Genova del 2001 e ho chiesto di farlo per una ragione molto semplice. Io quei 25 anni fa a Genova c'ero. Ero una studentessa poco più che ventenne di economia e insieme ai miei colleghi, gli appartenenti al gruppo politico che a quel tempo frequentavo, ci occupavamo di studiare la Tobin Tax, eravamo preoccupati.

0: democratiche di partecipazione. Studiavamo le disuguaglianze che poi sarebbero diventate sempre più cogenti, e con il senno di poi dobbiamo forse riconoscere che quel movimento politico molte ragioni le aveva e sono state riconosciute poi dalla storia successiva. Però Genova 2001 non è rimasta nella memoria del paese e dell'Europa per la forza di quelle idee, e in realtà nemmeno per le decisioni prese dai grandi della terra del G8 all'interno della zona rossa. È rimasta l'immagine grottesca di una città militarizzata, però addobbata con i finti limoni appesi agli alberi. È rimasta la macchia della condanna della CEDU all'Italia per il reato di tortura, o per non aver introdotto per tempo il reato di tortura, ed è rimasto lo stigma della definizione di Amnesty International, che definì quei giorni come la più grande sospensione dello Stato di diritto a cui si è assistito in un paese europeo e democratico dopo la Seconda Guerra Mondiale. La notte della scuola Diaz e le torture di Bolzaneto non furono degli incidenti di percorso, ma furono il punto di arrivo di una gestione deliberata dell'ordine pubblico che consentì ai Black Bloc di sfilare indisturbati e non seppe e non volle evitare situazioni come quelle in cui perse la vita Carlo Giuliani e si rovinò definitivamente la vita la persona che premette quel grilletto. La brutalità inaudita che si scaricò su manifestanti inermi, donne, persone anziane, le famigerate prove false, le molotov false che furono poi ritrovate nella scuola Diaz, le torture di Bolzaneto, sono stati atti che hanno ferito a morte il patto di fiducia tra i cittadini e lo Stato, tra i cittadini e le forze dell'ordine. E se oggi ricordiamo quegli eventi, lo facciamo per trarne un insegnamento. E io credo che l'insegnamento più importante di quella vicenda sia il fatto che il rispetto e la tutela delle forze dell'ordine non si dimostrano con l'omertà e la difesa ad oltranza dell'operato di chi sbaglia, soprattutto se in alto nella catena di comando. Il modo migliore per onorare il loro ruolo democratico, e parlo delle forze dell'ordine a cui tutti dobbiamo gratitudine, è costruire un rapporto di fiducia tra cittadini e Stato, garantito da una formazione adeguata, una catena di comando trasparente e adeguatamente rigorosa, la piena responsabilità delle azioni di tutti all'interno della catena di comando. Ed è tutto il contrario di quello che la destra al governo sta facendo in questi giorni, scaricando sulle forze dell'ordine la responsabilità di gestire conflitti che dovrebbero essere appannaggio della composizione politica, diciamo, oggetto di gestione da parte della politica e delle forze politiche, ostacolando la trasparenza e alimentando una cultura del reciproco sospetto che non aiuta, diciamo, a costruire un patto di fiducia su cui si fonda, diciamo, l'ordine democratico, il rapporto tra Stato e cittadini. Una democrazia forte non ha paura della verità, non ha paura del dissenso pacifico dei suoi giovani e sa che la trasparenza è l'unico vero presidio per la libertà.
1: Grazie senatrice. La seduta è tolta.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. È caccia all'uomo a Berlino dopo l'attacco al Pride che la notte scorsa ha causato un morto e 16 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Secondo la polizia, l'attentatore è un 21enne sostenitore dell'ISIS. Siamo tutti sconvolti e inorriditi, ha dichiarato il presidente federale Steinmeier. Un crimine atroce, un attacco alla nostra società, il commento del cancelliere Merz. Esprimo solidarietà e sincera vicinanza per le drammatiche notizie che giungono da Berlino. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X. E l'attacco nella capitale tedesca, con il tema della sicurezza e gli scontri di ieri in Valsusa, restano al centro del confronto tra le forze politiche. Sentiamo Lucio Bondì.
2: La condanna dell'attentato di Berlino e la solidarietà ai feriti sono comuni. Le posizioni si allontanano su cause e conseguenze. Tommaso Foti, Fratelli d'Italia, vuole più controlli alle frontiere e rimpatri immediati. Matteo Salvini ricorda di aver sempre definito il fanatismo islamico il problema d'Italia ed Europa, invocando lo stop a nuove moschee. Parole lontane da quelle di Matteo Renzi, che chiede accanto alle indagini una battaglia culturale contro il terrorismo. Riccardo Maggi, più Europa, maggiori diritti. E per AVS non importano nazionalità o religione dell'attentatore, ma la volontà di fare una strage. Stesso schema sulle violenze no TAV. A sinistra ci sono sempre dei ma, commenta il governatore del Piemonte Alberto Cirio, Forza Italia. Maurizio Lupi, Noi Moderati.
3: Sono criminali e violenti, e dare alibi o giustificazione ideologica è altrettanto essere conniventi.
2: Inqualificabile strumentalizzazione, replica il PD, inventano una connivenza che non c'è. Angelo Bonelli, AVS.
4: La destra la smetta di farci accuse inqualificabili, perché quei 60 sono conosciuti in tutta Europa.
2: E chiede perché Piantedosi non li ha fermati prima.
1: Parliamo adesso degli scontri di ieri in Val di Susa. Ascoltiamo Elena Paba.
5: Sono quasi 130 i feriti tra le forze dell'ordine, poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. 2 le camionette dell'arma, date le fiamme, e sono invece 450 al momento gli identificati per gli scontri nei cantieri della TAV a Chiomonte. Ad agire il blocco nero sono i violenti che fanno parte dell'area più oltranzista dei NOTAV, provenienti per la maggior parte da Francia, qualcuno da Spagna, Germania e un gruppetto dall'Italia. Ognuno aveva una squadra e compiti precisi. Si riconoscevano con nomi in codice, gesti e simboli come il nastro adesivo sulle giacche nere. L'importante è non pronunciare nomi e dettagli che potessero agevolare l'identificazione da parte degli uomini in divisa. Hanno lanciato pietre, bombe, carte e molotov che non si erano quasi mai viste. La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni. Gli attivisti, quasi 20.000 secondo gli organizzatori, con maschere antigas, vestiti neri, incappucciati, occhialini per proteggersi dai lacrimogeni, ombrelli per non essere identificati, per sfuggire quindi alle telecamere e soprattutto ai droni della Digos.
1: Il caso Fakir. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore. Intanto c'è allerta per la manifestazione di questo pomeriggio al quartiere Pilastro. Anna Maria Caressa.
6: Lepore, ti vogliamo come Fakir, o ancora speriamo che qualcuno ti pianti una pallottola in testa, sono alcune delle minacce social giunte al sindaco di Bologna Matteo Lepore al termine della manifestazione convocata lunedì per stare vicino alla famiglia di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia al Pilastro. La scorta per il primo cittadino verrà attivata nei prossimi giorni. Intanto ieri sera, durante la veglia per la morte di Fakir, la sorella Khadija, che in precedenza aveva parlato di vendetta, ha precisato di essere stata accecata dal dolore.
7: Vogliamo con ogni fibra del nostro essere solo giustizia. Vogliamo verità. Vogliamo capire perché mio fratello oggi non respira più.
6: E dopo gli scontri di lunedì scorso nel quartiere Pilastro, scontri che hanno causato il ferimento di 64 agenti e danni alla città per 200.000 euro, c'è grande allerta per la manifestazione convocata da associazioni e collettivi oggi alle 18.
1: Caro carburanti, tra le ipotesi del governo un decreto salva estate subito e poi l'intervento sulle accise. Per chi si mette in viaggio, ecco alcuni consigli per risparmiare. Francesca Capannolo.
8: Il nuovo intervento contro la fiammata dei prezzi di benzina e diesel è atteso in settimana. Dovrebbe trattarsi di una misura ponte verso l'attivazione delle accise mobili, per cui si aspetta ancora l'incasso dell'extra gettito IVA. Un decreto da un centinaio di milioni di euro che interverrebbe come inizio maggio prevalentemente sul diesel, con uno sconto maggiore rispetto alla benzina. Il gasolio da inizio luglio è salito di oltre 29 centesimi, mentre la verde di circa 17. Ma gli aumenti proseguono. Anche oggi le rilevazioni del Ministero delle Imprese danno entrambi i carburanti in rialzo. La verde al self resiste poco sotto i 2 euro al litro, mentre il diesel si avvicina a quota 2,20. Più critica la situazione in autostrada, dove sono rispettivamente a 2,07 e 2,25. Una stangata sull'esodo estivo alle porte, ma con piccoli accorgimenti si può risparmiare, spiega Barbara Venuti, consumatori attivi.
9: Scegliere rifornimenti self anziché il servito, verificare la pressione delle gomme, imparare a distribuire i pesi in auto, soprattutto ora che è periodo di vacanze. Stessa cosa per quanto riguarda l'utilizzo del climatizzatore, non spariamo la palla, soprattutto quando l'auto è stata molte ore al sole. Impariamo a usare una velocità moderata.
1: Era l'ultima notizia e l'ultimo servizio, grazie ad Alessio Caranzetti in regia. Ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ascoltiamo adesso la seduta della Camera di pochi giorni fa, e quel giorno si è discusso il disegno di legge di conversione del decreto su sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento d'identità. Buon ascolto.
10: La seduta è aperta. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Carmina. Prego.
11: Grazie Presidente. Sono qui per reiterare la richiesta di informativa urgente avanzata ieri al Governo, stante l'aggravarsi della drammatica emergenza incendi che continua a devastare la Sicilia e vaste aree del Paese, nonché la gravissima situazione in cui sono chiamati ad operare i vigili del fuoco e tutto il personale impegnato nei soccorsi. La tragica morte del capo reparto dei vigili del fuoco Alessandro Macchi, avvenuta mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento nel territorio di Caltanissetta, ha profondamente colpito tutti noi e l'intero paese. A lui va il nostro pensiero riconoscente, alla famiglia, ai suoi affetti, ai colleghi del comando di Caltanissette e all'intero Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Esprimiamo il più sincero cordoglio e la più profonda vicinanza. È una ferita che addolora tutti. Perdere la vita mentre si cerca di salvare quella degli altri è il sacrificio più alto che un servitore dello Stato possa compiere. Ma proprio per questo dolore non può esaurirsi tutto nelle pur doverose parole di cordoglio. Non possiamo limitarci alla commozione. Abbiamo il dovere di chiederci se tutto ciò che era possibile fare per proteggere chi ogni giorno protegge noi sia stato realmente fatto. Se qualcosa ancora si può fare per evitare il pericolo grave e imminente per le popolazioni e gli uomini impiegati nei soccorsi. Se la tragica morte del caporeparto Marchi occorre che ci sensibilizzi e sensibilizzi il governo a dirci se ritenga ancora sostenibile l'attuale organizzazione dei vigili del fuoco. Da tempo le organizzazioni sindacali denunciano una situazione ormai insostenibile, carenze croniche di personale. All'ultima pianificazione risultava mancassero 4.000 persone, turni estenuanti, ricorso estremo allo straordinario, esposizione per ore a temperature estreme quali quelle di questo periodo e condizioni operative sempre più gravose e pericolose. Donne e uomini straordinari continuano a garantire il soccorso grazie a uno straordinario senso del dovere, ma non è accettabile che il loro sacrificio supplisca alle carenze dello Stato. Per questo ieri abbiamo chiesto che il governo intervenga immediatamente anche con misure straordinarie. È già tardi per il caporeparto Marchi, ma ancora qualcosa si può fare per chi è impegnato nei soccorsi e nelle popolazioni. È doveroso che venga a riferire al Parlamento e ci dica quali iniziative il governo abbia adottato e intende adottare con assoluta urgenza per rafforzare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, colmare le carenze di organico, garantire condizioni di lavoro sicure e tutelare la salute del personale impiegato nelle emergenze e affrontare con strumenti adeguati una stagione di incendi che assume ormai dimensioni eccezionali. Si chiede altresì che la Presidente del Consiglio o chi per lei, il Governo, riferisca sulle iniziative volte a dichiarare lo stato di emergenza nazionale nelle aree maggiormente colpite e destinare risorse straordinarie ai territori devastati dagli incendi e predisporre un piano strutturale di prevenzione, contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici. Forse di questo ci dovremmo occupare più che di legge elettorale, mentre il territorio è devastato e la gente muore. Di fronte a una tragedia che ha strappato alla sua famiglia un uomo e allo Stato un servitore esemplare, il Parlamento non può voltarsi dall'altra parte. Oggi il modo più autentico per onorare la memoria del caporeparto Alessandro Marchi non è soltanto ricordarlo con commozione, ma assumere decisioni coraggiose affinché nessun altro debba pagare con la vita il prezzo di carenze organizzative, di organici insufficienti o di ritardi non più tollerabili. Ricordo che sono 3 i vigili del fuoco colpiti da infarto. Ribadisco le condoglianze alla famiglia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e l'augurio che chi ha subito malori possa rimettersi presto in salute. Grazie.
10: Grazie deputata Carmina. Medesimo argomento, onorevole Casu. Prego.
12: Presidente, già nella seduta di ieri la nostra collega Giovanna Iacono ha chiesto per il conto del gruppo del Partito Democratico un'informativa urgente del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Abbiamo presentato una formale interpellanza allo stesso, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero dell'Agricoltura, perché si affronti una volta per tutte la gravissima emergenza degli incendi che colpiscono la Sicilia con crescente frequenza e intensità. Noi chiediamo che questo confronto e questo momento venga convocato al più presto. È chiaro però che nella mattinata di oggi non possiamo che unirci al dolore enorme della famiglia, di tutta la comunità della sua città, dell'intera Sicilia, del paese, di tutto il corpo dei vigili del fuoco che noi dobbiamo ringraziare, perché Alessandro Marchi, capo reparto del comando provinciale di Caltanissetta, ha perso la vita durante operazioni di spegnimento di un incendio in contrada a Chiapparia. Pensate, tra un anno avrebbe raggiunto il limite d'età per il collocamento a riposo d'ufficio e la pensione. È stato colpito da un improvviso malore mentre effettuava una ricognizione sul posto per coordinare le operazioni di soccorso. Ecco, Alessandro Marchi è morto da eroe. Io penso che sia importante che quest'Aula lo ricordi e si unisca a questo momento di dolore, ma è anche importante che quest'Aula, tutti i parlamentari, il governo, si interroghino su quello che dobbiamo fare per non lasciare sole nella battaglia contro le fiamme le donne e gli uomini che con eroismo si stanno impegnando anche in Sicilia in queste ore, e per proteggerle, difenderle, dargli tutti gli strumenti che sono necessari per affrontare e vincere questa battaglia. Quindi credo che sia indispensabile da parte nostra venga continuare a chiedere al governo di calendarizzare al più presto questa informativa. Grazie.
10: Grazie onorevole Casu. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cangiano. Onorevole Cangiano, prego.
13: Grazie Presidente, io chiedo il rinvio di almeno 30 minuti in attesa di un parere del MEF per un emendamento.
10: Grazie onorevole Cangiano, quindi raccogliendo l'istanza del relatore la seduta è sospesa. La seduta è ripresa. Prego, onorevole Della Vedova, per richiamo al regolamento.
14: Che dobbiamo? Grazie Presidente. No, articolo 8 sul buon andamento dei lavori della Camera. Io non voglio esagerare, però io trovo che non sia tollerabile che la seduta riprenda con 25 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto. Quali che siano le cause, la seduta deve riprendere, poi si riaggiorna, ma non è possibile che si stia qua 25 minuti ad aspettare. C'era da aspettare la Commissione Bilancio, si aspettava, si rientra e si dice la Commissione Bilancio non ha finito, però 25 minuti è proprio un po' esagerato, Presidente. La ringrazio, colgo l'occasione per fare gli auguri al Presidente Mattarella.
10: Grazie, ci associamo tutti agli auguri al Presidente Mattarella. Ovviamente consideri che abbiamo dovuto attendere il Comitato dei Novi, la Commissione Bilancio e la prima Commissione, e riprendere aula quando ancora tutto il cerchio non si era definito non si poteva fare, però sono opinioni diverse, va bene così. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2988A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108 recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Ricordo che nella seduta di ieri l'Assemblea ha esaminato tutte le proposte emendative presentate ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Cavandoli 4.0.100 che è stato accantonato. Ricordo altresì che la Presidenza si era riservata di verificarne l'ammissibilità alla luce delle interlocuzioni in corso fra i gruppi. A tale proposito, avverto che la Commissione ha presentato un nuovo articolo aggiuntivo 4.0500, in relazione al quale risulta alla Presidenza che i gruppi abbiano rinunciato alla presentazione di subemendamenti, vertente sulla stessa materia dell'articolo aggiuntivo accantonato, che è stato pertanto ritirato dalla presentatrice. Chiedo pertanto al relatore, l'onorevole Cangiano, se sull'articolo aggiuntivo 4.0500 della Commissione sia stato raggiunto il consenso unanime tale da superare eventuali impedimenti procedurali ostativi alla sua votazione e in caso affermativo lo invito ad esprimere il parere. Prego.
13: Grazie Presidente, con riferimento all'articolo aggiuntivo 4.0500 della Commissione, vertente sulla stessa materia dell'articolo aggiuntivo 4.0000, vorrei rappresentare alla Presidenza che è stato raggiunto il consenso unanime sia tra i rappresentanti dei gruppi della Commissione sia tra i Presidenti di gruppo in Assemblea, volto appunto a superare eventuali impedimenti di procedura, quindi il parere è favorevole e vorrei ringraziare per la sensibilità tutti i colleghi deputati su un tema così importante come la sicurezza nelle piscine. Grazie Presidente.
10: Grazie al relatore, quindi chiedo al Governo di esprimere il relativo parere sull'aggiuntivo 4.0500. Prego signor Ministro.
15: Presidente, parere conforme al relatore, ringrazio anch'io tutti i deputati.
10: Grazie signor Ministro. Se nessuno chiede di intervenire, la deputata Sportiello, prego. Parliamo del 4 ovviamente punto 0500.
16: Quando ieri in Commissione Affari Sociali eravamo riuniti per discutere il disegno di legge quadro sulla sicurezza nelle piscine, abbiamo letto una agenzia che annunciava questo emendamento ancora prima di averlo visto. Allora ho pensato, ma vuoi vedere che allora il ministro Musumeci, quando ha dichiarato che il disegno di legge, se da un anno rimane fermo, non è per distrazione ma è perché molte volte gli interessi lobbistici di categoria frenano il diritto alla sicurezza e alla vita, e aggiunge, lo dico perché mi risulta che in commissione le spinte di alcune associazioni, comuni di regioni e quindi di lobby economiche che portavano ad escludere una parte delle piscine dalle osservanze delle norme restrittive, beh forse si hanno avuto bisogno di portare questo emendamento in commissione cultura invece che in affari sociali. Forse il ministro Musumeci aveva ragione, forse visto che tra i vostri banchi siede il presidente della FIN, Federazione Italiana Nuoto, Barelli, probabilmente si riferiva a questo, chissà, non lo sapremo mai. Noi abbiamo chiesto un'informativa al ministro Musumeci per la spiegazione di queste parole. Però vede, ministro, poi ho letto l'emendamento in questione e poiché in Commissione Affari Sociali invece, dopo che siamo intervenuti in aula, siamo stati riconvocati, abbiamo ripreso l'esame del disegno di legge sulla sicurezza nelle piscine con grande responsabilità, ebbene, quando oggi arrivo in quest'aula e leggo invece l'emendamento della Commissione che viene proposto a seguito dell'emendamento della Lega, leggo, vado nel merito e mi rendo conto che invece non si tratta di reale sicurezza, ma si tratta di un'operazione di propaganda che servirà forse a qualcuno domani a farsi un selfie, a dire che ha approvato e risolto questo provvedimento. Però guardate, voi parlate di un sistema di messa in sicurezza senza spiegare qual è. Non fate riferimento a una normativa. Parlate di controlli delegando a un'autorità competente senza indicare quale sarà l'autorità competente che dovrà fare questi controlli. E cosa dovrà controllare se non si stabilisce qual è la messa in sicurezza? Allora, scusate, ma su questi temi non si può agire in questo modo e scrivere veramente le norme ad effetto senza guardare a quello che è l'obiettivo principale di garantire davvero la sicurezza nelle piscine. Non si può scrivere un provvedimento che non si sa a chi si riferisce, al proprietario dell'impianto, al gestore. Non c'è scritto nulla di tutto questo. In più, in Commissione Bilancio avete trovato dei fondi, 4 milioni circa. Ebbene, però noi ci siamo astenuti in Commissione Bilancio perché non avete scritto ma come si ripartiscono questi fondi, quali sono i criteri di accesso per accedervi, come saranno dati, neanche questo ci è dato sapere. Allora vedete, è chiaro che purtroppo questo emendamento non sarà risolutivo, che purtroppo questo emendamento non prevederà nulla per poter garantire sicurezza, tra l'altro lascia fuori anche le piscine private come se nella piscina di casa propria non dovesse esistere la sicurezza e si potesse morire liberamente risucchiati da un bocchettone. Allora, facendo le cose seriamente, avremmo dovuto lasciare alla Commissione Affari Sociali, che avrebbe potuto approvare oggi il provvedimento, non domani, oggi il provvedimento sulla sicurezza nelle piscine. E invece lo facciamo con questo emendamento. Noi non ci sottraiamo perché quando si parla di sicurezza ci troverete sempre in prima fila, quando si parla di tutelare le persone ci troveremo sempre in prima fila, ma noi lo facciamo con uno spirito diverso, non per propaganda, non per farci il selfie il giorno dopo e un post per dire che abbiamo risolto un problema. Allora vi invito, colleghi e colleghe della commissione competente, a porre rimedio anche e a dare sostanza a questo emendamento, che sostanza non ha. Noi lo voteremo perché riteniamo che sia giusto chiudere un impianto se non ha norma, ma bisogna specificare però qual è la norma a cui si fa riferimento. E allora, visto che a pensar male a volte ci si azzecca, voi ci avete insegnato invece che a pensar male con voi facciamo sempre bene, è vero il contrario. Noi pensiamo che purtroppo state mancando un'occasione, scopriremo poi perché.
10: Grazie deputata Sportiello, deputata Zanella e dopo la deputata Cavandoli. Prego.
11: Grazie Presidente. Io a nome del gruppo dichiaro che voteremo a favore di questo emendamento, ma colgo anche questa opportunità per condividere le osservazioni, le considerazioni, le critiche molto precise e circostanziate effettuate dalla collega Sportiello. Perché vedete, in Commissione Affari Sociali ieri effettivamente abbiamo affrontato il tema del disegno di legge per la regolamentazione e quindi la messa a norma e la messa in ordine di un sistema che riguarda tutte le piscine in Italia, che effettivamente ha mostrato di fare acqua da tutte le parti con conseguenze drammatiche. Ora, questo emendamento è del tutto evidente che è strumentale per dire facciamo qualcosa rispetto alla drammatica situazione che conosciamo essere davvero tragica, visto le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti e di tutte. Però nello stesso tempo stiamo dando gli strumenti ai comuni, agli proprietari, sia privati che pubblici, e soprattutto pubblici, per risolvere effettivamente il problema. Basteranno questi pochi soldi stanziati per, anche in termini di velocità dell'assunzione delle determine e delle decisioni congrue e della effettuazione dei rimedi e della messa a norma delle piscine? Noi crediamo di no. No, effettivamente sarebbe stato più efficace, più coerente passare a una legislativa all'interno della nostra commissione piuttosto che affrontare qui l'approvazione o meno di un emendamento all'ultimo momento, di cui io per esempio ho conosciuto il testo solo questa mattina e ieri ancora non se ne sapeva la definizione, ieri sera quando noi eravamo riuniti in commissione. Quindi mi sembra che la conduzione di tutta questa partita sia stata assolutamente al di sotto delle necessità, molto strumentale, molto diciamo in funzione di dire abbiamo fatto qualcosa, ma ricordo avete avuto 4 anni per poter porre rimedio a questi problemi, non è che nascono oggi, lo sappiamo che le piscine non sono a norma e non soltanto in Sud Italia, purtroppo in tutto il territorio. Non ci sono i controlli, non c'è chi lo effettua, non c'è il personale adeguato, preparato, non ci sono tutte le persone che dovrebbero esserci in grado di controllare le persone che utilizzano a vario titolo queste strutture. Quindi mi sembra che quanto ha espresso la collega sia perfettamente condivisibile e noi lo condividiamo. Grazie.
10: Grazie deputata Zanella. Deputata Cavandoli.
17: Ne approfitto per fare un ringraziamento che parte da tutti i gruppi che hanno permesso di accettare questo emendamento che abbiamo fatto tutti insieme per rispondere a una esigenza che purtroppo concreta, quotidiana, lo leggiamo purtroppo abbastanza spesso, di bambini attrappolati, bambine che vengono attratte, i capelli vengono attratte dai vortici delle piscine. Io avevo infatti pensato all'emendamento per un obbligo di cuffia per gli infrasedicenni, poi ringrazio il ministro Bodi, il ministro Musumeci, il ministro Giorgetti e il sottosegretario Barelli, abbiamo detto no, facciamo qualcosa di più e abbiamo pensato a questo testo, che è un testo importante perché implica nuovi controlli delle autorità competenti che fanno riferimento alle autorità sanitarie, agli enti locali e ai vigili del fuoco che mi hanno contattata per dirmi che anche loro spetta questo controllo, questo per dare delle risposte. È un provvedimento concreto perché il MEF ha messo e ha trovato nel giro di poche ore le risorse per la messa in sicurezza delle piscine pubbliche. È un provvedimento che in quest'aula va in un decreto legge che entrerà a vigore, l'abbiamo messo nella norma, proprio al più presto possibile, nel momento in cui viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed è un provvedimento che credo non vuole, anzi l'abbiamo parlato proprio col ministro Musumeci, non vuole superare né annullare il disegno di legge piscine, che però necessita di tempi lunghi per una normativa ministeriale attuativa specifica e soprattutto di tempi più lunghi perché nel caso delle richieste diciamo tecniche che vengono inserite da questo nuovo disegno di legge c'è tempo per i gestori per adeguare gli impianti. Quindi speravo insomma che non ci fosse polemica proprio perché è una norma che abbiamo approvato tutti noi in questa aula. Grazie.
10: Grazie deputata Cavandoli. Onorevole Mollicone, prego.
18: Grazie Presidente, solo per dichiarare il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo emendamento. Vedete, la morte di Alice, la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante la settimana scorsa, è solo l'ultimo grave caso di cronaca che pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private, e lo dico ai colleghi dell'opposizione, anche private, senza se e senza ma. 37 decessi in piscina, oltre la metà delle vittime con meno di 14 anni. Sono i dati registrati dall'Istituto Superiore di Sanità solo per il 24 e il 25. Ebbene, come ha scritto il Presidente Meloni nel giugno 2026 alla mamma di Matteo dopo la tragica scomparsa del figlio, hai ragione, serve una legge nazionale che riduca al minimo il rischio che si possa morire in una piscina, come purtroppo è accaduto a Matteo e ad altri bambini e ragazzi in questi mesi. Il ministro Musumeci sta lavorando da mesi in questo senso con una DDL che sarà approvata in autunno e sarà complessiva, come chiede anche l'opposizione e come chiede tutto il Parlamento. Ma nel frattempo, colleghi, c'era l'urgenza di intervenire e come Parlamento lo abbiamo fatto. Il nostro ringraziamento a Lega e Forza Italia per aver definito questo emendamento, alle opposizioni per averlo sostenuto nei tempi tecnici brucianti che ci sono stati. Un ringraziamento a tutta la Commissione, al Capogruppo Bignami e al Governo Meloni. Grazie, al Ministro Abodi ovviamente.
10: Grazie onorevole Mollicone. Deputata Malavasi, prego.
19: Grazie Presidente, intervengo con chiarezza dichiarando il voto favorevole del Partito Democratico a questo emendamento, perché credo che non ci sia nessuno in quest'Aula che non sia a favore di leggi, emendamenti, proposte, disegni legge che possano migliorare la sicurezza delle piscine, degli impianti natatori, pubblici, privati, come diceva il collega Mollicone, senza se e senza ma. Su questo siamo tutti d'accordo. Certo, la procedura che è stata usata evidenzia moltissime anomalie che non possiamo evidenziare in questo contesto, semplicemente perché ci chiediamo allora, visto che i fatti che sono accaduti sono gravissimi e negli ultimi 4 anni sono morti più di 70 bambini e bambine e l'Istituto Superiore di Sanità ci dimostra, dati alla mano, come la maggior parte di questi siano bambini con meno di 12 anni, perché se era così urgente non siamo intervenuti prima? Perché quest'Aula non è intervenuta prima rispetto a un emendamento così urgente? Questa è la domanda che oggi ci dobbiamo porre. Il disegno di legge fatto dal governo, che propone una legge quadro per la sicurezza e la salute delle piscine, è stato varato nel luglio del 2025. Siamo nel luglio del 2026. A febbraio del 2026 nella nostra commissione affari sociali è arrivato il provvedimento, abbiamo fatto un ciclo di audizioni, abbiamo proposto degli emendamenti e il provvedimento è stato fermo, lo può dichiarare anche il Presidente Cappellacci, dalla fine di maggio fino a pochi giorni fa, perché siamo stati in attesa per più di 2 mesi dei pareri del Governo. E per questo motivo la nostra Commissione non ha potuto operare. Certo, ci stupisce sentire leggere le parole del Ministro Musumeci, che ha ricordato la collega Sportiello di domenica 19, quando ha dichiarato in realtà che il provvedimento non ha proceduto per interessi lobbistici. Una dichiarazione incredibile, vergognosa, per la quale ovviamente questo provvedimento prova un po' a porre rimedio. Ma penso che non aver coinvolto, e lo dico alla presentatrice Cavandoli, nella giornata di ieri la Commissione Affari Sociali sia stato un brutto modo di lavorare. Non si può lavorare così, forzando la mano su un provvedimento che parla ovviamente di sport senza aver coinvolto la Commissione Affari Sociali. Ieri sera eravamo in commissione. La commissione era aperta, eravamo tutti lì a discutere degli emendamenti e per sveltire la legge quadro non abbiamo fatto interventi per accelerare sui tempi, ce ne darà atto anche il presidente Cappellacci, quindi è stato svilente non solo per la relatrice del provvedimento, l'onorevole Patriarca, per il presidente della commissione, ma per tutti i commissari che in questi mesi hanno lavorato con serietà, con impegno per migliorare un testo che effettivamente è particolarmente carente. Certo, non possiamo non essere d'accordo su questo emendamento, perché il principio della sicurezza è sacrosanto, ma è un emendamento che ha tante debolezze e che alle quali speriamo di poter porre rimedio. Lo dico perché è un provvedimento molto generico, non ha nulla di innovativo, i controlli oggi si possono già fare nelle piscine, non serve un emendamento per fare ulteriori controlli e le piscine ovviamente dovrebbero già avere i bocchettoni in sicurezza. Se c'è un tema di controlli, certo, non serve dirlo con un nuovo emendamento. I bocchettoni tra l'altro dovrebbero già essere omologati, qua non si capisce se le griglie possono essere amovibili o inamovibili, quali sono le norme uni di riferimento, se le griglie devono avere dei marchi CE. È un emendamento davvero molto generico e poco innovativo. Allora, seppur nella sua genericità e non faccia riferimento a normative vigenti, in modo se non molto generico, è evidente che abbiamo bisogno di approvarlo questo emendamento, nonostante ovviamente le fragilità che ci sono. E miracolosamente vediamo come siano state trovate anche oggi delle risorse. Lo dico perché il disegno legge che è in discussione in Commissione Affari Sociali è a invarianza di risorse. Quindi da un lato abbiamo un provvedimento complesso, articolato, a risorse, dall'altro lato abbiamo un emendamento urgente che in modo molto generico destina quasi 5 milioni di euro per mettere a norma le piscine pubbliche. Allora io penso anch'io che questa sia una bandierina generica che aiuta più a pulirsi le coscienze della inattività e dei ritardi che questa maggioranza paga nel non aver portato in aula prima questo provvedimento, e oggi in modo molto tardivo approviamo per senso di responsabilità un provvedimento certamente urgente, ma che avremmo potuto fare prima. Ci chiediamo, e chiudo Presidente, se allora serve ancora fare una legge quadro o se questo provvedimento risolve i problemi di sicurezza così come la maggioranza ci sta raccontando. Grazie.
10: Grazie deputata Malavasi. Allora io ho in elenco prima la collega Tassinari, poi Gadda e poi il collega Caso. Allora, deputata Tassinari, prego.
20: Grazie Presidente. Ministro, annuncio il voto favorevole di Forza Italia su questo emendamento. Abbiamo lavorato in maniera molto convulsa, ma siamo arrivati ad un risultato molto positivo che dà una risposta immediata ad un problema che, come avete visto dai fatti di cronaca, era assolutamente impellente. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo, il ministro Giorgetti, il ministro Musumeci, il sottosegretario Paolo Barelli, ma voglio ringraziare anche tutti i gruppi parlamentari, perché solamente con l'assenso di tutti siamo qui oggi a portare questo provvedimento. Voglio ringraziare anche il Presidente della Commissione Affari Sociali, Ugo Cappellacci, per il lavoro svolto nel tempo che sarà insomma effettuato, perché il provvedimento piscine comunque andrà avanti. So che è stato fatto un lavoro importante con l'Università La Sapienza, anche con la famiglia del piccolo Gabriele che purtroppo è deceduto in circostanze che riguardano appunto il malfunzionamento delle piscine. Quindi noi lo voteremo convintamente, perché pensiamo che al di là della velocità possa dare una risposta in questo momento e portare alla chiusura di quegli impianti che non sono a norma e non possiamo permetterci di lasciare aperte, con una situazione insomma di pericolosità che coinvolge soprattutto i bambini. E quindi insomma grazie.
10: Grazie deputata Tassinari. Deputata Gadda, prego.
21: Grazie Presidente, Italia Viva voterà a favore di questo emendamento, però mi consenta di dire che questo emendamento ci vedrà e ci vede favorevoli, perché si stabilisce per norma, si mette nero su bianco che la sicurezza nelle piscine pubbliche e nelle piscine private ad uso pubblico è un tema importante, però dobbiamo anche andare nella direzione di una sicurezza reale, proprio perché il tema è delicato. Ecco, io inviterei la maggioranza a un maggiore approfondimento, perché l'emendamento che stiamo votando non siamo così certi che andrà a rispondere alle esigenze che ci sono di manutenzione, di revisione, di controllo nelle nostre piscine pubbliche, e non vorrei che questo appunto emendamento rispondesse più a un'esigenza mediatica. Abbiamo visto tutti questa mattina le uscite stampa del ministro Musumeci, piuttosto che a un'esigenza reale di sicurezza. Quindi deve essere il primo passo di un percorso però più convinto sia in termini di risorse, perché i 4,7 milioni che sono stati stanziati sicuramente non sono sufficienti ad adeguare appunto gli investimenti delle nostre piscine pubbliche, e dall'altro lato è necessario, come hanno ricordato i colleghi, chiarire innanzitutto quali sono gli standard di sicurezza a cui ci si deve riferire, fatte salvo appunto le normative vigenti, e soprattutto il coordinamento degli enti di controllo, perché la proponente ha citato i comuni, ha citato i vigili del fuoco, ha citato le ASL, queste cose ovviamente poi nella quotidianità, nell'esercizio reale della sicurezza, poi vanno definite in un'ottica di responsabilità reali e di catena insomma dei controlli. Quindi il nostro voto è un voto favorevole, però davvero evitiamo ogni volta di rispondere solo a delle esigenze mediatiche senza poi preoccuparci di come queste norme vengono attuate.
10: Grazie deputata Gadda. Onorevole Caso, a titolo personale, prego.
3: Grazie Presidente, è indubbio e ovvio che siamo tutti a favore nell'aumentare la sicurezza all'interno delle piscine, nell'evitare che ci siano altre vittime, in particolar modo proprio perché sono bambine e bambine. Ma proprio perché per noi è fondamentale e importante questo tema, non vediamo benissimo che le cose vengano fatte in modo così raffazzonato come è stato fatto con questo emendamento. Perché poi la paura è che di fatto degli effetti concreti non ci siano, e quindi l'obiettivo principale diventa principalmente mediaticamente poter dire che si è fatto qualcosa. E la guerra che poi è partita nella stessa maggioranza, a chi dovesse arrivare per primo, a chi dovesse metterci la faccia, non fa che alimentare questi sospetti. Ovviamente il nostro voto sarà favorevole, ma con molte, molte perplessità.
10: Grazie onorevole Caso. Deputata Grippo, prego.
4: Grazie Presidente, anch'io mi unisco alle considerazioni di metodo, oltre che di merito. Evidentemente sul merito non possiamo che essere d'accordo a qualsiasi intervento volto a rafforzare le misure di sicurezza sui nostri impianti sportivi e sulle piscine in particolare. Giusto aver trovato la copertura per provare a fare una progettualità che copra sia l'impiantistica pubblica che quella privata, riteniamo che tant'è che abbiamo anche sottoscritto l'emendamento e lo voteremo. Riteniamo però che intervenire sempre a posteriori sull'onda dell'emotività di ciò che accade purtroppo quando gli impianti non sono in sicurezza non sia il metodo giusto. C'è una proposta di legge sull'impiantistica e sulle piscine, peraltro sappiamo bene che il percorso delle leggi ordinarie, anche quelle che vengono fatte con tempi serrati, ci consentono di audire non solo gli esperti tecnici, esperti sia dal punto di vista della salute che delle infrastrutture, ma anche i destinatari degli interventi, e quindi magari pensare delle misure che non siano vessatorie e che siano di facile attuazione per i gestori degli impianti. E agire sempre sulla rincorsa può non essere la soluzione migliore, sia per gli utenti, quelli che vogliamo proteggere, sia per chi esercita la gestione delle piscine pubbliche e private. Quindi il nostro voto è positivo oggi, ma aspettiamo prestissimo che si legiferi in modo ordinato sull'argomento, prevedendo tutti gli aspetti che devono essere regolamentati. Grazie.
10: Grazie deputata Grippo. Onorevole Borrelli, a titolo personale, prego.
22: Sì Presidente, per dire che se non fosse per disciplina di gruppo e di partito io avrei votato no a questo emendamento per tre motivi. Il primo, trovo veramente disdicevole per l'ennesima volta, e lo dico tramite la sua persona, il Ministro Musumeci, interventi fuori luogo e a tratti ridicoli, tipo quello che ha detto che lui è stato bloccato per fare la legge sulle piscine dalla lobby dei gestori delle piscine. Due, l'ha dichiarato su Asca, mi dispiace, sta scritto qua, è stato bloccato dalle lobby delle piscine. Due, abbiamo una norma in essere, in percorso, e praticamente invece di approvare la norma andiamo ad approvare un emendamento arraffazzonato, fatto al volo, che non risolverà il problema, purtroppo, e che prevede per l'ennesima volta un aggravio di lavoro da parte di vigili del fuoco e altro personale che non viene pagato in più e che viene sovraccaricato. Invece di assumere nuovo personale, carichiamo quelli che abbiamo di ulteriori interventi, invece di creare formazione e soprattutto di comprendere che deve essere sempre personale specializzato nel fare questi interventi. E infine trovo assurdo che, come si è fatto col primo DL sicurezza sul problema più importante del nostro paese, che erano i rave party, ancora una volta si insegue per accarezzare una situazione purtroppo tragica, si insegue la notizia del giorno, un evento tragico, portando in fretta e furia in questo Parlamento emendamenti arraffazzonati, malfatti, e imponendo poi alle opposizioni l'idea che se non l'apriamo noi siamo contro l'idea di salvare tutti alla piscina. Siamo per fare il bene del paese, il bene del paese lo si fa bene, non in modo arraffazzonato.
10: Grazie onorevole Borrelli. Onorevole Fede, a titolo personale, prego.
2: Grazie Presidente, intervengo anch'io perché mi sento anche, come molti italiani, parte in causa, poiché ho vissuto personalmente la vicenda di Matteo, un ragazzino di 12 anni morto in queste circostanze a Pasqua, e la mamma Nicoletta è stata quella che ha fatto quell'accorato appello chiedendo a noi, al Parlamento, al Presidente Meloni, di metterci mano a questo provvedimento per evitare quelle morti inutili. E allora, a nome di questi genitori, di queste casistiche che hanno portato sempre a un numero eccessivo di morti, vedere un emendamento che viene presentato alla fine di un provvedimento che parla di problematiche relative ai capelli e non a quel problema che invece ha portato alla morte molti bambini è veramente una cosa vergognosa. Quindi sono felice che si sia vista una soluzione, ma non è accettabile perché non dettaglia le tante circostanze che dovremmo approfondire con molta attenzione per rispetto delle persone che vivono questi drammi. Grazie.
10: Grazie onorevole Fede. Mi pare che nessun altro intenda intervenire, per cui pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4.0500 della Commissione con il parere favorevole della Commissione e del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 244. La Camera approva. Avverto che, consistendo il disegno di legge in un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma, dopo l'esame degli ordini del giorno, si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. E passiamo dunque agli ordini del giorno. Invito quindi il signor Ministro a esprimere i relativi pareri. Se concorda, io glieli chiamo e lei mi dà i relativi pareri. Quindi, uno, Cavandoli.
5: Assorbito dall'emendamento 4.0500.
10: Chiedo scusa, signor Ministro, ci deve dare comunque il parere. Non c'entra con l'emendamento. No, no, non è previsto l'assorbimento, quindi mi deve dare il parere.
5: Il parere?
10: Sì.
5: Invito al ritiro, io ce l'ho qua come assorbito.
10: Ok, invito al ritiro. Quindi invito parere contrario, invito al ritiro.
5: Grazie, scusate.
7: Già ritirato.
10: Già ritirato. Allora la deputata Cavandoli sull'ODG 1 ci informa che è stato ritirato. Me lo conferma, deputata Cavandoli? Perfetto, e allora superata la questione. 2 Zinzi.
5: Favorevole.
10: Grazie. 3 De Palma.
5: Favorevole con riformulazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
10: 4 Forattini.
5: Contrario.
10: 5 Piccolotti.
5: Favorevole con riformulazione, espunte le premesse dalla quarta all'ottava, e impegna il Governo a valutare l'opportunità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
10: 6 Zanella.
5: Mi scuso, integro. A sostenere il settore dilettantistico femminile per infrastrutture, formazione tecnici e progetti scolastici. Grazie.
10: Sì, sì, questo era sempre riferito al 5, chiariamo, al 5, a favore della collega Piccolotti. Sì, parlavamo sempre di un'ulteriore integrazione al Piccolotti. Adesso sì. Siamo al 6 Zanella.
5: Contrario.
10: 7 Mollicone.
5: Favorevole con riformulazione, impegna il Governo a valutare l'efficacia degli strumenti repressivi già esistenti, in particolare della previsione dell'articolo 174 ter, commi 1 e 2 della legge 633 del 1941, rispetto alla prevenzione e deterrenza della fattispecie di cui in premessa.
10: 8 Benzoni.
5: Favorevole con riformulazione, spunta l'ultima premessa per mettere all'impegno compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
10: 9 Grippo.
5: favorevole con riformulazione, impegna il governo a continuare nell'azione di risanamento dell'impiantistica sportiva anche attraverso l'adozione di un programma nazionale pluriennale per la costituzione, la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici destinati alla pratica sportiva compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
10: 10 Ruffino.
5: Favorevole con riformulazione, sostituire la parola bando con la parola piano ovunque ricorra e riformulare gli impegni come segue.
10: 11 Marianna Riccia. Ma come segue li deve.
5: Invito al accolto come raccomandazione qui.
10: Aspetti, scusi, ritorniamo un attimo al 10 Ruffino, perché lei ha concluso il suo intervento dicendo come segue. Come segue. E si ricollega a quello già scritto?
5: Sì.
10: Perfetto, è chiaro.
6: Quindi,
10: ok.
6: Seguendo la parola piano.
10: Esatto. Quindi, 11 Marianna Ricciardi.
5: Accolto come raccomandazione.
10: 12 Amato.
5: Contrario.
10: 13 Dorso.
5: Favorevole. Con la riformulazione espunte le premesse dalla quarta alla settima, impegna il governo a valutare la possibilità di intervenire sulla disciplina della commissione indipendente di cui all'articolo 5 del provvedimento per renderne il controllo di gestione economica e finanziaria delle società di calcio e pallacanestro più incisivo, tenuto conto della disciplina del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
10: 14 Orrico.
5: Contrario.
10: 15 Santillo.
5: Contrario.
10: 16 Francesco Silvestri.
5: Contrario.
10: 17 Ilaria Fontana.
5: Contrario.

0: 21 caso.
1: Favorevole, con riformulazione spunte la terza, quarta, quinta e sesta premessa. Premettere agli impegni a valutare l'opportunità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0: 22 Auriemma.
1: Favorevole con riformulazione, premettere agli impegni a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0: 23 Scerra.
1: Favorevole con riformulazione, premettere all'impegno a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0: 24 Lomuti.
1: Favorevole con riformulazione, premettere all'impegno a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0: 25 Labbate.
1: Accolto come raccomandazione.
0: 26 Colombo.
1: Favorevole.
0: 27 Cangiano.
1: Favorevole.
0: 28 Di Maggio.
1: Favorevole.
0: 29 Caiata.
1: Favorevole con riformulazione, impegna il governo a valutare l'opportunità di reperire ulteriori risorse da destinare ai settori e ai vivai giovanili.
0: 30 Serracchiani.
1: Contrario.
0: 31 Simiani.
1: Contrario.
0: 32 Lai.
1: Contrario.
0: 33 Vaccari.
1: Contrario.
0: 34 Viggiano.
1: Favorevole se riformulato nell'impegno come ODG 9/2988 De Palma, impegna il governo compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza anche di carattere normativo volta a prevedere che le eventuali economie derivanti dall'attuazione del piano degli interventi per i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, nonché le risorse eventualmente non utilizzate alla conclusione del piano rimangano destinate ai territori provinciali interessati dagli interventi previsti per i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e siano utilizzati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per il finanziamento di interventi di completamento, manutenzione straordinaria, riqualificazione, ammodernamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico e valorizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture e delle opere pubbliche esistenti, nonché per la realizzazione di ulteriori opere pubbliche e infrastrutture complementari e di completamento anche di dimensioni minori, purché coerenti con le finalità del piano e funzionali a consolidarne il lascito permanente, favorendo lo sviluppo del territorio, la piena fruibilità delle opere realizzate e la promozione della pratica sportiva.
0: 35 Speranza.
1: Contrario.
0: 36 Ferrari.
1: Favorevole con riformulazione, spunta la seconda premessa, premettere all'impegno a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0: 37 Berruto.
1: Favorevole con riformulazione, premettere all'impegno a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0: 38 Prestipino.
1: Favorevole con riformulazione, premettere all'impegno a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0: 39 Manzi.
1: Contrario.
0: 40 Andrea Rossi.
1: Favorevole con riformulazione, impegna il governo ad avviare con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali interessati un tavolo di confronto finalizzato alla predisposizione di una riforma organica della giustizia sportiva alla luce dei principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di assicurare l'effettiva indipendenza degli organi di giustizia sportiva.
0: 41 Gribaudo.
1: Favorevole con riformulazione, spunta la penultima premessa a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0: 42 Malavasi.
1: Contrario.
0: 43 Ghio.
1: Favorevole con riformulazione, impegna il governo a sensibilizzare le istituzioni sportive.
0: Allora, abbiamo terminato, grazie signor Ministro.
1: Grazie a lei, Presidente.
0: E ritorniamo al 2 Zinzi, parere favorevole, quindi andiamo avanti. 3 De Palma, accetta la riformulazione?
2: Sì.
0: Sì, perfetto. 4 Forattini, che parere contrario. Prego, deputata Forattini.
3: Grazie Presidente, ma per stigmatizzare questo parere contrario, questo ordine del giorno, che è un ordine del giorno che non imprevedeva un onere finanziario, ma semplicemente dava un'indicazione rispetto appunto agli organismi dirigenti del calcio italiano a tutti i livelli. Quindi io le chiederei, Ministro, di rivalutare questo parere e trasformarlo magari in una raccomandazione, anche perché non si spiega questo rifiuto ad una presenza femminile negli organismi dirigenti.
0: Grazie deputata Forattini. Pongo in votazione. Agrippo vuole intervenire, prego.
2: Presidente, solo per sottoscrivere l'emendamento e per dire che nel corso della discussione in commissione su questo tema le forze di maggioranza si sono

0: dichiarate tutte a favore di un indirizzo di questo tipo e quindi penso che la suggestione di provare a trasformarlo in raccomandazione non sia errata. Chiederei al Ministro di valutare, perché non capisco per quale ragione nessuno dentro quest'Aula possa non voler incentivare la presenza femminile come la norma impone in tutti i settori, nei ruoli apicali degli organismi sportivi. Grazie.
1: Grazie, deputata Forattini. Prego, signor Ministro.
2: Allora, l'auspicio è assolutamente condiviso. Per certi versi non è confortante che dobbiamo pensare di normare una cosa che dovrebbe succedere naturalmente. Che si debba normare qualcosa all'interno di società private mi lascia un po' perplesso. Vorrei continuare a garantire l'impegno che ho sempre cercato di manifestare perché l'auspicio si determinasse.
1: No, chiedo scusa, può parlare il Ministro? Il Ministro può parlare, non è sì o no, può argomentare. Prego, signor Ministro.
2: Questa è la ragione per la quale ho espresso un parere contrario, ma non sono contrario al tema, tant'è che continuo l'impegno e credo che i fatti di governo che mi competono e anche le mie dichiarazioni vanno esattamente nella stessa direzione.
1: Grazie. Quindi, se non ho capito male, permane il contrario, giusto? Perfetto. E allora, pongo Carmina per sottoscrivere, quanto ho capito, Serracchiani, Malavasi, poi se qualcuno mi sfugge viene qui e magari Manzi me lo dice. Allora, intanto lo pongo in votazione. Pongo in votazione il 4 Forattini, parere contrario del governo, la votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 134, la Camera respinge. 5 Piccolotti, accetta la riformulazione? Pongo in votazione il 5 Piccolotti, parere contrario del governo, la votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 135, la Camera respinge. 6 Zanella, con parere contrario. Prego, deputata Zanella.
3: Grazie, Presidente. La contrarietà del governo mi lascia davvero perplessa. Si tratta di ragionare sul rilascio dei permessi per armi da fuoco e i controlli successivi, un tema cruciale, e della differenza dei requisiti previsti per il rilascio del porto d'armi per difesa personale rispetto a quelli previsti per scopo venatorio o sportivo, che sono molto meno severi. Pensate, negli anni Ottanta i titolari di licenze per uso venatorio erano 1.700.000, ora sono attorno ai 600, forse meno, 600.000, oltre 1 milione in meno. Nello stesso periodo è aumentato enormemente il numero di licenze a scopo sportivo. Pensate, nel 2023 c'erano 549.639 licenze, 549.639, a fronte di 93.733 iscritti alle federazioni per tiro a volo, tiro a segno, tiro dinamico. Queste licenze consentono anche la detenzione fino a 3 armi comuni, revolver, pistole semiautomatiche con caricatori fino a 20 colpi, oltre a 12 armi classificate come sportive, quali i fucili semiautomatici di tipo R15 con caricatori fino a 10 colpi. Poi i tipi varissimi, in numero illimitato, di fucili da caccia. Quindi l'ordine del giorno, mi dispiace che il Ministro sia andato via, forse, vabbè, non a caso, l'adeguamento alle normative europee, perché noi siamo sotto l'attenzione della Commissione europea che ha avviato una procedura per infrazione. È necessario un database delle armi, la loro tracciabilità, sapere chi sono i detentori e che venga data notizia ai corpi di polizia in caso di situazioni critiche sanitarie a livello psichico o psichiatrico. Mi sembra il minimo per garantire la sicurezza a cui tanto il governo tiene e lo dimostra con i numerosi decreti in sicurezza, ma la realtà questa è il controllo che non c'è sulle armi da fuoco.
1: Grazie deputata Zanella, pongo in votazione il 6 Zanella, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 141, la Camera respinge. 7 Mollicone, accetta la riformulazione? Onorevole, perfetto. 8 Benzoni, accetta la riformulazione? Benzoni? Sì. 9 Grippo, accetta la riformulazione? 10 Ruffino, accetta la riformulazione? 11 Marianna Ricciardi, l'accetta la come raccomandazione? No? Pongo in votazione. Ah no, giusto, giusto. Devo chiedere un attimo al governo, quindi l'11 Marianna Ricciardi non è stata accettata come raccomandazione, quindi il parere qual è? Contrario, contrario. Favorevole, si rimette.
4: Contrario.
1: Contrario. E quindi lo pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 240, contrari 134, la Camera respinge. 12 Amato. Pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 134, la Camera respinge. 13 D'Urso, accetta la riformulazione? Lo vuole risentire? Governo, e il 13 D'Urso, c'è una riformulazione.
5: Espunte le premesse, dalla quarta alla settima impegna il Governo a valutare la possibilità di intervenire sulla disciplina della commissione indipendente di cui è l'articolo 5 del provvedimento per renderne il controllo di gestione economica e finanziaria delle società di calcio e pallacanestro più incisivo, tenuto conto della disciplina del codice della crisi d'impresa e di insolvenza.
1: Grazie Governo. Accetta la riformulazione? Sì? Sì. Perfetto. E allora passiamo al 14 Orrico. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 136, la Camera respinge. 15 Santillo, con parere contrario. Pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 133, la Camera respinge. Allora, 16 Francesco Silvestri, pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 135, la Camera respinge. 17 Ilaria Fontana, parere, lo pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 136, la Camera respinge. 18 Quartini. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 133, la Camera respinge. 19 Pavanelli. Pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 137, la Camera respinge. 20 Alifano. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 137, la Camera respinge. 21 Caso, accetta la riformulazione? Grazie. 22 Auriemma, accetta la riformulazione? Grazie. 23 Scerra, accetta la riformulazione? Sì, perfetto, andiamo avanti. 24 Lomuti, accetta la riformulazione? Andiamo avanti. 25 Labbate, accetta come raccomandazione? Chiediamo a Amato. Accettato, per cui raccomandazione. 26 Colombo favorevole, 27 Cangiano favorevole, 28 Di Maggio favorevole, 29 Cagliata accetta la riformulazione? Perfetto. Siamo al 30 Serracchiani, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 135, la Camera respinge. 31 Signani. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 137, la Camera respinge. 32 Lai. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 136, la Camera respinge. 33, Vaccari. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 137, la Camera respinge. 34, Viggiano. Accetta la riformulazione?
4: Sì.
1: 35, Speranza. Parere, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 135, la Camera respinge. 36, Ferrari, accetta la riformulazione? Grazie. 37, Berruto, accetta la riformulazione? Grazie. 38, Prestipino, accetta la riformulazione? Perfetto, grazie. 39, Manzi. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 135, la Camera respinge. 40, Andrea Rossi, accetta la riformulazione? No. Vuole intervenire l'onorevole Berruto, scusi, prego.
6: Guardi, per fair play intervengo solo su questo ordine del giorno perché onestamente non sopporto l'ipocrisia. L'ipocrisia di un ministro che anche in questa occasione è venuto e faccio riferimento all'ordine del giorno numero 4 dicendoci che in realtà è d'accordo con noi, però poi il parere è contrario. Ecco, in questo caso parliamo di giustizia sportiva. Io non accetto l'ipocrisia che dopo, diciamo, una commissione fantoccio fra CONI e governo presieduta e coordinata da un presidente federale, dopo una riformicchia presentata dal governo che spostava il controllo della giustizia sportiva dalle federazioni al governo di turno, ancora peggio di prima, adesso, dopo che c'è stata una sentenza della Corte di giustizia europea che ha spazzato via tutte queste operazioni fantoccio precedenti, adesso il ministro concorda con noi sul fatto che forse questo Parlamento deve essere la sede dove discutere di una riforma della giustizia sportiva. È un'ipocrisia che non sopporto, non accetto nessun tipo di riformulazione, soprattutto non accetto di ascoltare quello che il ministro ci continua a propinare come se fosse, come in tutte le altre occasioni, semplicemente come se fossimo dei lettori delle agenzie. Basta con queste ipocrisia di un ministro che dichiara e poi fa il contrario di quello che dichiara.
1: Grazie onorevole Berruto. Pongo in votazione 40, Andrea Rossi, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 132, la Camera respinge. 41, Gribaudo, accetta la riformulazione? Sì. 42, Malavasi. Prego, deputata Malavasi.
7: Prendo un minuto per fare semplicemente una domanda. Io non ho capito il motivo del parere contrario del governo e non so quanti colleghi abbiano letto quest'ordine del giorno. Faccio la domanda. Davvero non riusciamo a porre un argine e un discrimine per scegliere che le iniziative sportive, le attività sportive rivolte ai minori e ai giovani siano programmate e realizzate esclusivamente per finalità educative, formative e di promozione della pratica sportiva, rimanendo distinte dalle attività di comunicazione istituzionale della difesa? Davvero quest'Aula non riesce a decidere che le attività sportive abbiano esclusivamente una finalità educativa? Lascio questa domanda all'Aula e trovo questo parere contrario semplicemente vergognoso.
1: Grazie deputata Malavasi. Pongo in votazione il 42, Malavasi, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 134, la Camera respinge. 43, Ghio, accetta la riformulazione? Ghio accetta? Sì, perfetto. E quindi abbiamo terminato con gli ordini del giorno e passiamo alle dichiarazioni di voto finale. Noi normalmente sospendiamo 5 minuti tra l'uno e l'altro passaggio, però andiamo dritti, la preghiera, chi esce dall'aula cortesemente nel massimo silenzio per poterci far proseguire il lavoro. Allora, abbiamo l'onorevole Giachetti, prego.
8: Grazie Presidente. Un anno fa approvavamo il primo decreto sport e mo siamo al secondo decreto sport e la sensazione è che ci troviamo nelle stesse condizioni dei decreti sicurezza, cioè ogni tanto si fa un altro decreto sport per cercare di rimediare a quello sbagliato che è stato fatto precedentemente o per cercare di rincorrere qualcosa che non si era fatto precedentemente. Il risultato di fatto è sempre zero. In particolare ci troviamo con un decreto che mette insieme le cose più diverse. Paradossalmente abbiamo messo anche oggi un intervento sulle piscine che perlomeno ha un valore perché dovrebbe mirare alla sicurezza. Le considerazioni dei colleghi che sono intervenuti hanno spiegato quanto l'intenzione non necessariamente sia garantito che corrisponderà all'obiettivo dato, ma mettiamo insieme le cose più diverse. Soprattutto interveniamo, come abbiamo ricordato ieri, in particolare con l'articolo 8, per destrutturare completamente il settore del tiro a segno. E quindi diciamo il decreto che ci troviamo oggi a discutere è l'ennesimo esempio di una prassi che sta diventando ordinaria, cioè utilizzare lo strumento dell'urgenza per disciplinare materie profondamente diverse tra di loro, peraltro rispetto a tutta una serie di come dire, appuntamenti che erano assolutamente prevedibili. Penso per esempio al tema della entrata in vigore della carta d'identità elettronica, un tampone da mettere per risolvere questioni che sarebbero andate a gravare soprattutto sui cittadini, sport, grandi eventi, governance, appunto, documenti d'identità, temi che meriterebbero approfondimenti distinti vengono invece accorpati in un unico provvedimento, con il risultato di comprimere il ruolo del Parlamento e limitare un confronto serio nel merito come dovremmo fare. Questo è il primo elemento politico che noi non condividiamo. Il secondo riguarda il metodo di governo. Anche in questa occasione abbiamo assistito a un intervento che arriva quando le criticità sono ormai evidenti, quindi anziché essere prevenute attraverso una programmazione le si rincorre. Lo vediamo nella disciplina relativa ai documenti d'identità, dove si interviene con norme transitorie per gestire una scadenza europea, appunto conosciuta da tempo, come dicevo. Lo vediamo nelle disposizioni dedicate ai grandi eventi sportivi, dove ancora una volta la risposta è quella di ampliare poteri straordinari e procedure derogatorie. Ma è evidente che non possiamo continuare a considerare le eccezioni come se fossero la normalità. Ogni volta che si ricorre a commissari, a deroghe, a procedure accelerate e a decreti d'urgenza, si afferma sostanzialmente in modo implicito che l'amministrazione ordinaria non è più in grado di funzionare. E invece il compito della politica dovrebbe essere esattamente l'opposto, cioè rafforzare le istituzioni ordinarie, renderle più efficienti e non sostituirle sistematicamente con strumenti straordinari. E c'è poi un'altra questione, signor Presidente e colleghi. Nel decreto troviamo numerose disposizioni di carattere organizzativo, modifiche di governance e interventi amministrativi che difficilmente appaiono riconducibili ai presupposti costituzionali della necessità e dell'urgenza. Il decreto legge dovrebbe essere, come sappiamo tutti, uno strumento eccezionale. Negli ultimi anni, non solo ovviamente in questa materia, è diventato il principale strumento di legislazione del governo. Questo ovviamente, e come abbiamo spiegato in tante altre occasioni, indebolisce il Parlamento e soprattutto impoverisce la qualità delle leggi, e alcuni esempi di quello che è accaduto in questo dibattito lo dimostrano in maniera plastica. Noi non siamo contrari ai grandi eventi sportivi, anzi, io sto cercando di faticosamente andare avanti, però è obiettivamente un pochino
1: complicato. No, ha ragione.
8: No, ma anche il Ministro, non vorrei disturbarlo, per me se esce non c'è nessun problema, come spiegato, essendo un governo inesistente, se esce dall'aula non crea nessun problema.
1: Colleghi,
8: ma no, lo dico tranquillamente, cioè se il Ministro vuole uscire io sono serenissimo lo stesso.
1: No, vabbè, abbiamo
8: non
1: risolto.
8: Non se la prenda,
1: abbiamo...
8: è una valutazione... Ma sì, ho capito.
1: Abbiamo risolto. E grazie anzi per averlo segnalato.
8: Ho risolto. Noi non siamo contrari ai grandi eventi sportivi, anzi, appunto, dicevo, pensiamo che rappresentino un'opportunità importante per il Paese, ma proprio perché sono un'opportunità dovrebbero essere accompagnati da innanzitutto programmazione, da trasparenza e da coinvolgimento degli enti territoriali, non da un continuo ampliamento di poteri eccezionali. Allo stesso modo non siamo contrari alla digitalizzazione dei servizi pubblici, ma la digitalizzazione non si realizza con norme tampone adottate all'ultimo momento. Si realizza innanzitutto investendo nelle amministrazioni, nel personale, nelle infrastrutture e nella capacità organizzativa dello Stato. In definitiva, questo decreto fotografa un modello di governo che continua ad intervenire sulle conseguenze invece che sulle cause, rincorre le emergenze anziché prevenirle e privilegia gli strumenti straordinari rispetto al funzionamento ordinario delle istituzioni e soprattutto ricorre sempre più frequentemente alla decretazione d'urgenza, anche quando vi sarebbe tutto il tempo per un confronto parlamentare pieno. E questo è il punto politico che oggi vogliamo evidenziare. Non basta governare l'urgenza, bisogna saper governare il tempo, perché uno Stato efficiente non vive di deroghe permanenti, ma di regole chiare, di programmazione e soprattutto di istituzioni ordinarie che funzionano. Queste sono le ragioni per le quali il nostro sarà un voto contrario. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Giachetti, deputata Semenzato, prego.
4: Grazie Presidente, Ministro, onorevoli colleghi. Ogni settimana in Commissione Femminicidio ascoltiamo storie che ci ricordano quanto sia complesso e profondo il fenomeno della violenza contro le donne, storie che ci dicono che la violenza non nasce nel momento in cui diventa visibile. Le sue radici sono più profonde e spesso affrontano molto prima. Nella cultura, nei modelli educativi, negli stereotipi, nel modo in cui una società insegna rispetto, il valore e la dignità delle persone. Anche per questo, Ministro, credo sia importante leggere nella prospettiva giusta alcune misure del provvedimento che oggi voteremo, non soltanto come interventi finanziari o amministrativi, ma come scelte che incidono sulla capacità del Paese di prevenire, educare e costruire una cultura diversa. Penso ad esempio all'articolo 6, una disposizione che ad una lettura superficiale potrebbe apparire soltanto come una misura economica, destinando una quota dei diritti audiovisivi sportivi al campionato di Serie A femminile. Io credo sia molto di più, è una scelta politica, perché la violenza contro le donne non si combatte soltanto quando diventa emergenza, si combatte anche intervenendo prima, cambiando quei modelli culturali che contribuiscono a formare il modo in cui guardiamo agli altri e al loro valore. Ogni euro quindi destinato alla crescita e alla visibilità dello sport femminile contribuisce a cambiare questa narrazione. Non è un elemento simbolico, è prevenzione primaria, è un investimento nella cultura del rispetto. Lo stesso principio vale per l'articolo 7, che istituisce un fondo a sostegno delle attività sportive dei minori economicamente più fragili. Nelle audizioni della Commissione che presiedo torna spesso un elemento: dove manca l'educazione al rispetto, alla gestione della frustrazione, alla consapevolezza dei propri limiti e di quelli degli altri, la violenza trova terreno più fertile. Lo sport, soprattutto nei contesti più difficili, può essere un presidio educativo straordinario. Uno spogliatoio non sostituisce una famiglia e non può sostituire il ruolo educativo degli adulti, ma può insegnare una grammatica delle relazioni che molte ragazze hanno bisogno di apprendere. Il valore delle regole, il rispetto dell'avversario, la capacità di accettare una sconfitta, il significato di un limite. Può insegnare che l'altro non è un ostacolo da abbattere, ma una persona da rispettare. Chi considera questi investimenti un costo dimentica che il costo più grande è quello di una società che arriva sempre dopo, quando il danno è già compiuto. Ma il provvedimento non si limita a questo. Venendo da Venezia, una città che ogni giorno si confronta con enormi flussi di persone ed eventi di grande rilievo, guardo con attenzione all'articolo 10, che rafforza gli strumenti della protezione civile in occasione della visita del Santo Padre a Lampedusa e potenzia la polizia locale ad Assisi in occasione delle celebrazioni per San Francesco d'Assisi, una festività che abbiamo fortemente voluto come gruppo di Noi Moderati. Sono interventi diversi, ma accomunati dalla stessa esigenza: garantire istituzioni preparate e territori adeguatamente supportati. Anche qui ritroviamo un principio fondamentale: prevedere prima anziché rincorrere l'emergenza dopo. Uno Stato efficace è uno Stato che si prepara per tempo, che protegge i territori e fornisce gli strumenti necessari ad affrontare le criticità. È lo stesso metodo che dobbiamo applicare nella prevenzione della violenza: intervenire prima, educare prima, creare consapevolezza prima. Approccio che caratterizza anche la parte del decreto dedicata ai grandi eventi sportivi: gli europei di calcio del 2032, i giochi del Mediterraneo di Taranto, la Merisa Cup di Napoli. Non si tratta soltanto di ospitare grandi manifestazioni internazionali, si tratta della capacità amministrativa di un paese che deve essere pronto quando tutto il mondo lo guarda. I poteri commissariali rafforzati, le risorse destinate a Taranto, il quadro previsto per l'America's Cup raccontano un'Italia che vuole essere all'altezza delle proprie ambizioni e un Mezzogiorno che non chiede un ruolo marginale, ma l'opportunità di dimostrare il proprio valore. Colleghi, questo decreto tiene insieme realtà apparentemente lontane: un campionato femminile, un campo sportivo di periferia, un pellegrinaggio a Lampedusa, un grande evento internazionale, ma il filo che le unisce è lo stesso, è l'idea di uno Stato che non aspetta che la violenza accada per intervenire, che non aspetta che l'emergenza esploda per organizzarsi, che investe nella cultura, nell'educazione e nella prevenzione. Uno Stato che non si limita a riparare i danni, ma costruisce le condizioni perché quei danni non si verifichino. Per tutte queste ragioni, Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo Noi Moderati alla conversione in legge di questo decreto. Grazie.
1: Grazie deputata Semenzato. Deputata Piccolotti, prego.
9: Grazie Presidente. Io annuncio fin da subito il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra alla conversione in legge di questo decreto, un voto contrario che nasce da ragioni di metodo e anche da ragioni di merito. Entrambe gravi, entrambe meritano tra l'altro di essere spiegate a quest'Aula. Il Governo ha scelto di usare la decretazione d'urgenza per intervenire con l'articolo 6 sulla mutualità generale dei diritti audiovisivi sportivi e con l'articolo 8 per una disciplina organica di riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno. Entrambe queste materie nulla hanno a che fare con l'urgenza e la necessità, che invece avrebbero richiesto tempo, ascolto e anche confronto tecnico. Non è una notazione formale, perché purtroppo è diventata un'abitudine di questo governo utilizzare i decreti laddove invece sarebbe stato più saggio utilizzare altri strumenti. Ci sarebbe piaciuto infatti in quest'Aula discutere di un provvedimento sul valore educativo dello sport, su come costruire un'alleanza forte fra istituzioni sportive e istituzioni educative per diffondere quei valori universali e intramontabili che lo sport porta con sé: la solidarietà, la lealtà, il rispetto della persona e delle regole. E invece, come sempre, voi ci presentate decreti e provvedimenti che hanno più a che vedere con la destinazione di risorse a gruppi di potere che con la grande funzione educativa e sociale dello sport. In particolare l'articolo 6 ci ha lasciato davvero perplessi, perché nel bel mezzo del terzo mondiale consecutivo a cui la nazionale maschile italiana non partecipa, il governo aveva presentato al Parlamento un testo che andava nettamente contro il sostegno ai settori giovanili e alla valorizzazione dei talenti italiani selezionabili per la nazionale. In commissione poi l'articolo è stato modificato anche con le pressioni di alcuni della maggioranza, di alcuni delle opposizioni, permettendo alla Lega Pro di beneficiare dello 0,5% delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi sportivi assegnate alla FIGC. Una modifica, lo ha riferito lo stesso ministro, frutto di un'interlocuzione con il presidente e il vicepresidente della Lega Calcio Professionistico, alla quale ha preso parte anche il ministro Giorgetti. Ma noi non siamo soddisfatti. Non lo siamo perché lo 0,5 non è l'1% e non lo siamo perché resta irrisolto il tema del sostegno al calcio femminile in Italia. La norma infatti sposta solo apparentemente la gestione di di queste risorse dalla FIGC alla divisione Serie A femminile. Ma la divisione, come abbiamo detto commentando gli emendamenti, non è una lega autonoma, dotata di soggettività giuridica, come per esempio lo sono la lega di Serie A, B e Pro. È un organo interno alla FIGC, privo di autonomia normativa e gestionale, e il trasferimento delle risorse resta dunque un mero giroconto interno, imposto per legge. Lo ha detto con grande chiarezza durante le audizioni Renzo Ulivieri. Dare i soldi al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile significa di fatto fare felici i presidenti maschi della Serie A maschile. E qui, Presidente, tocchiamo un punto di merito ancora più profondo. Il calcio femminile in Italia ha avuto uno sviluppo recente, però accelerato, riconosciuto dalla FIGC solo nel 1986, relegato per decenni al dilettantismo puro, ha ottenuto lo status di campionato professionistico soltanto nel 2022. Un passaggio storico necessario, che però non può farci dimenticare che l'intera piramide del movimento poggia ancora su basi quasi totalmente dilettantistiche. Serie B, Serie C, eccellenza regionale, settore giovanile rappresentano oltre il 90% delle tesserate FIGC. Quindi destinare nuove risorse esclusivamente al campionato professionistico significa ignorare questa realtà strutturale. Senza vivaio non c'è vertice. La Serie A femminile si alimenta delle atlete formate nei campionati dilettantistici e nei settori giovanili. Tagliare quindi risorse alla base per dirottarle solo sul professionismo significa costruire un professionismo senza fondamenta, un sistema sostanzialmente insostenibile nel medio periodo. In più c'è anche una contraddizione con un'altra riforma di questa legislatura recente, il decreto legislativo 28/2021 numero 36, che ha riformato radicalmente l'ordinamento e il lavoro sportivo in Italia, estendendo le tutele anche al mondo dilettantistico e riconoscendo finalmente il valore del lavoro tecnico di base. Interventi come questo, che spostano risorse senza alcuna analisi di impatto, sono incoerenti con gli obiettivi di quella riforma che questo stesso Parlamento aveva già approvato. Infine l'articolo 8. L'ingerenza del governo si vede anche qui, dove si introduce una riforma complessiva dell'assetto ordinamentale dell'Unione Italiana tiro a segno. Come è emerso chiaramente dalle audizioni, come è emerso dalla lettera di tanti dei presidenti locali dell'Unione Italiana tiro a segno, si è scelto di stravolgere e azzerare l'assetto di una realtà associativa ultracentenaria ricorrendo a un decreto legge, mentre non esiste alcuna urgenza se non quella di imporre una riforma dall'alto, evitando il confronto con chi il tiro a segno nazionale lo vive e lo gestisce quotidianamente. Infine, Presidente, un punto che va oltre il testo del decreto, ma che ne è lo sfondo politico. Siamo ormai abituati alle ingerenze di questo governo nel mondo dello sport, ripetute, continue e in parte anche intollerabili. Nella pallavolo, ad esempio, una disciplina in cui l'Italia ha vertici mondiali e anche tra le più praticate, Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato appena nominato presidente della Lega Maschile di Pallavolo di Serie A. Nel presentarsi ha posto al centro della propria candidatura non un percorso maturato nel mondo della pallavolo, non un'esperienza costruita sul campo, accanto alle società, ai tecnici, agli atleti, ai dirigenti, ma la propria rete di relazioni istituzionali e la capacità di metterle a disposizione della Lega. È una logica che non ci appartiene, perché alimenta l'idea che le conoscenze contino più delle competenze e che il merito possa essere sostituito dalla vicinanza al potere. e le indiscrezioni purtroppo non si fermano qui, si parla di Garavaglia impredicato per la presidenza della Lega Pallavolo di Serie A e così via. Allora Presidente, colleghi e colleghe, lo sport ha bisogno di autonomia, di trasparenza, di dirigenti scelti per la loro esperienza nel settore e non per il ruolo istituzionale ricoperto o per la rete di rapporti di cui dispongono. Per tutte queste ragioni Alleanza Verdi e Sinistra voterà convintamente contro la conversione in legge di questo decreto. Grazie Presidente.
1: Grazie deputata Piccolotti. Deputata Grippo, prego.
0: Grazie Presidente. Questo decreto è emerso anche con chiarezza nel corso della discussione in commissione, mette insieme tantissime cose, molte delle quali ci vedono a favore. Noi riteniamo giusto sostenere, legiferare, semplificare i grandi eventi sportivi, gli europei del 2032, i giochi di Taranto, l'abbiamo detto più volte, l'America's Cup sono orgoglio nazionale, saranno occasione di investimento, di mobilitazione locale e sociale, e siamo a favore di fare tutto quello che serve per farli svolgere in modo più fluido e più semplice. E poi gli altri argomenti che sono stati trattati, che sono stati messi insieme in questo decreto, sono per noi sensibili, importanti, dai temi che hanno a che fare con le armi nello sport, ne abbiamo discusso tanto in commissione, la partecipazione femminile. E in ultimo l'appuntamento importantissimo per i cittadini, che nulla ha a che fare con lo sport, ma pure è importante, relativo alle carte d'identità, dove purtroppo in quasi tutte le città d'Italia i cittadini patiscono delle difficoltà enormi e non ci sono le risorse perché venga fatto in modo semplificato e civile, come dovrebbe avvenire nel 2026, ottenere un appuntamento per una carta d'identità in modo dematerializzato, rapido, efficace, efficiente. Ahimè, nonostante i tentativi di molti sindaci di migliorare questa condizione, è una situazione molto complessa. Era necessario e utile intervenire su questi argomenti però con un decreto d'urgenza, perché è arrivata all'improvviso queste scadenze? Assolutamente no. Questi grandi eventi sono pianificati da tempo, sappiamo che avverranno, per tacere dell'appuntamento europeo della carta d'identità digitale. Quindi ancora una volta noi torniamo a chiederci perché si debba utilizzare questo strumento, la decretazione d'urgenza, che comprime la discussione, che mette insieme pere e mele mischiando argomenti diversi, obbligandoci ad un voto unico su fattispecie e situazioni completamente diverse. È un ragionamento falsato. Sicuramente non è questo governo che ha inaugurato questo modo di procedere, ma questo modo di procedere è veramente mortificante per il Parlamento e lo diventa sempre di più quando gli argomenti sono così tecnici e specifici e vengono accorpati insieme. Noi abbiamo provato, come sempre facciamo, è lo stile di Azione, a migliorare questo provvedimento su alcuni aspetti che per noi erano davvero importanti. Uno per tutti, quello riguardante la disabilità, utilizzare questi grandi eventi sportivi, occasioni rare per generazione. No, raramente abbiamo la possibilità di portare risorse così importanti per ammodernare i nostri impianti. Noi crediamo fortemente, a differenza di altri che siedono in quest'aula, che l'investimento sportivo sia fondamentale per i territori. Siamo sempre a favore delle battaglie che cercano di accreditare le nostre città perché vincano le competizioni internazionali, per aggiudicarsi la localizzazione da noi dei grandi eventi, però non utilizzare questa occasione per davvero mettere al centro un piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che non si limiti a dire nei bandi c'è scritto che gli impianti devono essere a norma, no, che ripensino l'impiantistica sportiva anche dal punto di vista della fruizione, in un'ottica di universal design, dove le persone sono davvero tutte uguali, non perché io ho messo una rampa disabili da un lato o un bagno per persone con disabilità, perché per poter poter ottenere i permessi, ma perché ho davvero ripensato quelle strutture affinché la persona con disabilità e la sua famiglia e i suoi cari possano fruire appieno dell'evento a parità di tutti gli altri spettatori, e per tacere poi degli atleti, potendo girare per gli impianti. Questo oggi con le risorse ordinarie non è possibile, perché ovviamente sia gli enti locali sia gli interventi nazionali con le risorse ordinarie possono solo limitarsi a aggiustare qualcosa che non funziona, appunto magari mettendo una rampa, mettendo un montapersone, mettendo un ascensore. Una volta che possiamo fare invece un intervento radicale che magari ci consente di radere al suolo, ripensare uno spazio, non aver messo quel vincolo del 10% degli interventi sull'abbattimento delle barriere che noi chiedevamo, non aver messo l'esclusione dalla possibilità di partecipare a futuri appalti per coloro che si erano macchiati della responsabilità in precedenza di non aver adempiuto questi obblighi, oppure non aver voluto, come noi chiedevamo, dare anche al commissario il mandato di monitorare l'attuazione di queste normative, significa dire: certo, rispetteremo le leggi sulla disabilità, ci mancherebbe altro, ma non riteniamo che questo sia un bisogno prioritario per i cittadini. Io penso che ogni famiglia ha una persona con disabilità, ce lo dicono i numeri, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, così come definisce la disabilità, ci dice che quasi il 20% dei nostri concittadini hanno un tipo di disabilità latamente inteso, sia essa sensoriale, motoria, psichica, di qualsiasi natura. Pensare che quando si rifanno strutturalmente nel 2026 degli impianti non si pensi a questi cittadini è un grave errore. Pensiamo anche che sia un errore il modo in cui è stato affrontato, devo dire non solo dalla maggioranza, perché ci sono state anche delle operazioni trasversali, il tema della presenza femminile. Io capisco che il ministro ha anche un tema di risorse, non è lui da solo ad allocarsi le risorse, deve fare i conti con quello che c'è, però alla fine abbiamo fatto tutto sommato una partita di giro, per dirla in termini meno economici, sì, grazie Presidente, diventa un po' complicato, un'operazione nella quale abbiamo attivato, se vogliamo, una guerra fra poveri, cioè pensare che le stesse risorse le togliamo al calcio femminile, allo sport femminile professionistico per metterlo sul dilettantistico, o viceversa, o lo togliamo alle giovanili per darlo alle donne, o chiediamo, alla fine il tema banale è: servono risorse nuove da destinare allo sport femminile, sport dilettantistico, sport professionistico, e queste risorse servono perché noi abbiamo delle atlete che fanno un lavoro di qualità, che ci danno soddisfazione in tutto il mondo, che hanno fatto una crescita esponenziale nei risultati sia a livello agonistico sia a livello di base. Bisogna crederci, ci deve credere il governo tutto, non solo il ministro dello sport, mettendoci risorse nuove. E deve essere una politica che non è affidata alle federazioni, che non è affidata ai soggetti pubblici e privati vari, ma di cui il governo si assume responsabilità piena direttamente. Vengo al terzo tema, il tema delle carte d'identità e della digitalizzazione che viene messa insieme. Sorvolo su quello che abbiamo sentito, tutto il contrario di tutto, sul tema delle armi, perché ci ha preoccupato molto quello che abbiamo sentito in commissione. Non tutto è contenuto in questo decreto, alcune cose sono degli auspici che le federazioni fanno in quell'ambito, però abbiamo sentito anche chi utilizza lo sport che hanno la loro dignità, anche se hanno a che fare con le armi, per però alleggerire i controlli e il monitoraggio dell'utilizzo che viene fatto delle armi. Siccome purtroppo la cronaca ci restituisce notizie ogni giorno più tragiche sull'utilizzo privato di armi, il fatto che si creino degli spazi, ripeto, non è nelle intenzioni del decreto, ma è in alcune interpretazioni, in alcune accompagnamenti di questa normativa che sono stati fatti, che non possono non condividere con l'Aula come preoccupazioni, anche lì qualche nostra remora e qualche perplessità ci sta. Ripeto, perplessità che è ancora più forte nell'aver affrontato un tema così tecnico nelle more di una discussione ampia, in decretazione d'urgenza, buttata lì quando è un pochino uno dei temi più seri, il rapporto fra sicurezza, armi, di cui ci dovremmo occupare, averlo messo così a margine di un decreto, concludo, Presidente. Quindi, ripeto, io penso che questo decreto abbia delle cose buone, ma sia, nella migliore delle ipotesi, un'ennesima occasione mancata di ammodernare il Paese e di utilizzare un'occasione di investimenti importanti per restituire a questa. Se avessimo fatto delle leggi ordinarie, se avessimo fatto dei percorsi più in linea con quelle che sono le prerogative di quest'Aula, forse avremmo potuto dare un contributo per aiutare il Ministro e per aiutare questa norma a essere più utile ai cittadini.
1: Grazie deputata Grippo. Onorevole Amato, prego.
10: Grazie Presidente. Signor Ministro, ormai sono 3 giorni che parliamo di questo decreto legge. Lei sa esattamente cosa penso. Penso che l'urgenza si poteva evitare. Si poteva evitare addirittura facendo proprio una proposta di legge per quanto riguarda l'articolo 8, ma ci arrivo dopo. Si poteva evitare di avere tanti commissariamenti, perché un commissariamento che deroga dalla regola degli appalti diventa un qualcosa di oscuro, un qualcosa di poco controllabile. Un commissariamento, e lei l'altro giorno, quando ho accennato a quello che sto per dire, mi ha fatto no con la testa. Un commissariamento che serve ad assumere altre persone, così come può accadere a Taranto, lei lo sa, che il commissario può assumere esterni a 50.000 euro l'anno, diventa una distribuzione inutile di poltrone. Quando poi ci sono provvedimenti che con la dovuta attenzione, la dovuta cura e il tempo necessario, signor Ministro, il tempo, sembra niente il tempo. Il tempo è fondamentale per tutti quanti noi, avere il tempo di fare qualcosa, avere il tempo di farlo nella maniera giusta, avere il tempo di non fare quello che è successo in quest'Aula su più di un emendamento, l'ultimo quello delle piscine. Quindi il tempo, prendersi il tempo per non dover poi correre e modificare quello che non si era pensato prima, è una rincorsa a mettere delle toppe sui buchi, toppe che sono poi peggio dei buchi stessi. Quindi siamo innanzitutto contrari all'urgenza di questo provvedimento, siamo contrari al minestrone che si è creato con questo provvedimento, c'è di tutto di più. Siamo contrari al fatto che abbiamo dovuto far finta di niente quando era evidente un problema in questa maggioranza. L'avete avuto a più riprese, un problema politico di cui non avete voluto tener conto. L'articolo 8, dichiarava ieri la collega della Lega in aula quando ha ritirato il proprio emendamento, l'articolo 8 non gli andava bene, gli hanno detto sì, ma noi in futuro lo correggeremo. E io ho ricordato un detto partenopeo, un detto dialettale napoletano, roppa rubata, ma ti mi porti i fir. Dopo che sono arrivati i ladri in casa e hanno rubato tutto quello che c'era da rubare, noi mettiamo i cancelli. No, il provvedimento andava bloccato adesso. Lei deve pensare, signor Ministro, che la Lega, così come noi, aveva presentato un soppressivo, l'ha ritirato. Poi ha presentato degli emendamenti interni che servivano a dare una parvenza di giustizia, ma emendamenti che non servivano a nulla, perché mentre da un lato diceva lasceremo intatte le risorse finanziarie, dall'altro lato, all'interno sempre dell'articolo 8, c'era che il 25%, le sezioni, le devono tornare alla parte centralizzata del tiro a segno, però lasciando invariato tutti i debiti che quelle sezioni hanno fatto, magari con dei mutui. Lei lo sa, le sezioni vivono di soldi recuperati da loro stessi, soldi dei soci, soldi delle forze dell'ordine che vanno obbligatoriamente a fare degli allenamenti presso queste sezioni di tiro a segno. Quindi c'è una sorta di esproprio dei beni che le singole sezioni di tiro a segno si sono create, tutto per accentrare in una sola direzione a Roma. Ma la cosa più grave, come dicevamo, è perché e chi ha scritto questo provvedimento. È assurdo pensare che siamo al self-service degli amici. cioè l'amico che ha intenzione di arrivare a quel posto si scrive il provvedimento, lo dà al governo e il governo lo porta in aula con un decreto legge che questa maggioranza poi va ad approvare. È l'avvocato De Giusti che ha scritto quel provvedimento, l'avvocato De Giusti che è in corso già 4 volte nella Corte dei Conti, ha preso denunce dall'esercito italiano, ha messo una palestra di pugilato nel sottoscala di un tiro a segno, caricando tutti i costi sui soci del tiro a segno. Addirittura il TAR ha dichiarato l'incompatibilità dell'avvocato De Giusto come segretario generale della pugilistica e come commissario straordinario dei tiri a segno. E che cosa ha fatto il ministero? 8 giorni dopo gli ha rinnovato l'incarico, e gli ha allargato i compiti, gli ha detto pure che doveva scrivere lo statuto. Però il TAR l'ha obbligato a fare le elezioni, quindi a dover nominare dei presidenti, presidenti che probabilmente saranno nominati ad agosto, perché ci devono per forza di cose essere le elezioni. Ma sa qual è stato il sistema, caro presidente? Il sistema è stato creare un emendamento che dicesse che dopo l'approvazione dello statuto vengono cancellate le elezioni. Quindi siamo davvero al ridicolo, siamo davvero alla vergogna. Questo governo spessissimo, io lo so che non me la devo prendere solo ed esclusivamente con lei, ma siete in due in questo momento in aula a rappresentare il governo e io devo comunque in ogni caso rivolgermi a voi. È vergognoso, davvero è vergognoso. È vergognoso che abbiamo dovuto aspettare 2 giorni per approvare un emendamento sulla piscina. Ieri c'erano solo le cuffie, oggi hanno arrivato i bocchettoni, poi ci sono stati 4 milioni trovati dal MEF. Lei deve sapere, signor Ministro, non lo sa, glielo dico io anche alla sottosegretaria, che noi in Commissione Cultura in maniera unanime, tutti, maggioranza e opposizione, abbiamo tirato a terra una legge sul cinema. Servirebbero 4 milioni di euro da stanziare per creare l'agenzia. Non si riescono a trovare i soldi, probabilmente, chissà, speriamo che il MEF, la ragioniera, la dottoressa Perrotta, vada a pescare dove ha pescato questi 4 milioni e li possa pescare anche per farci portare in aula e approvare questa riforma del cinema. Ovviamente, come avevo già accennato e come si capisce, noi voteremo in modo contrario a questo provvedimento. Non sempre la colpa è del ministro, lo so. Sull'articolo 5 lei ci ha concesso una rimodulazione di un ordine del giorno che dava un minimo di potere a una commissione che voi avete voluto. Voi l'avete voluto e purtroppo era in condizione di non poter operare pienamente con quello che la loro ricerca imponeva. Lo so, lei l'ha rimodulato, io spero che quella cosa possa essere portata avanti come impegno del governo e almeno quello in un provvedimento di cui non condividiamo nulla. Almeno una piccola cosa, forse, anche noi avremo contribuito a migliorarla. Ripeto quello che ho detto lunedì, perché forse qualcuno non c'era. A Napoli c'è un termine che ha pazienza, gliel'ho detto oggi in ascensore, signor Ministro. La pazienza non è la calma, la pazienza è una sorta di fuoco che sta sotto una situazione di calma, però è un fuoco che ti mantiene sempre sull'attenzione. Ecco, noi teniamo la pazienza, voi ci avete portato in una notte buia ad abbassare la nottata.
11: Grazie onorevole Amato. Deputata Tassinari, prego.
12: Grazie Presidente, Ministro, Sottosegretario Siracusano, colleghi. Il provvedimento che andiamo ad affrontare oggi è molto articolato, interviene su ambiti diversi, ma è tenuto insieme da un filo conduttore preciso: mettere il nostro Paese nelle condizioni di affrontare appuntamenti di rilevanza internazionale e rafforzare il sistema sportivo italiano e rendere più efficiente l'azione amministrativa. In questo caso anche rendere più sicura l'attività natatoria, perché come sapete abbiamo approvato questo emendamento in maniera bipartisan, un emendamento insomma importantissimo, fondamentale in questo questo momento per la sicurezza, insomma, degli impianti natatori. Voglio ringraziare nuovamente chi ha lavorato, soprattutto il sottosegretario Paolo Barelli, il capogruppo Bignami, ecco, perché è stato, insomma, un lavoro importantissimo. Io sono convinta che oggi andiamo ad approvare una norma che sicuramente ci farà stare domani tutti più tranquilli. Il provvedimento entrerà in vigore velocemente e quindi ci darà la possibilità di capire che abbiamo fatto qualcosa di importante per la nostra collettività, ecco, quindi ringrazio di nuovo tutti. Lo sport, tra l'altro, come sappiamo, non rappresenta solamente una competizione agonistica, è insieme educazione, inclusione, salute, crescita della comunità e anche sviluppo economico. È uno straordinario strumento di promozione del territorio, dell'immagine dell'Italia nel mondo. Per questo guardiamo con assoluto favore alle disposizioni dedicate ai grandi eventi sportivi che interesseranno il nostro paese nei prossimi anni. La UEFA Euro 2032, i Giochi del Mediterraneo di Taranto, l'America's Cup di Napoli. Sono eventi che rappresentano occasioni irripetibili per modernizzare infrastrutture, attrarre investimenti, creare occupazione, generare un indotto economico importante. Tra pochi giorni, infatti, Taranto accenderà i riflettori sui Giochi del Mediterraneo. A Napoli si contano ormai i giorni che ci separano dalla 38esima American Cup e su tutto questo aleggia già l'attesa dell'Europeo di calcio 2032. Insomma, l'Italia ha un calendario fittissimo da onorare. Questo decreto le fornisce assolutamente gli strumenti per farlo nel migliore dei modi. I grandi eventi infatti non devono essere considerati un'opportunità riservata alle grandi città o alle aree tradizionalmente più attrattive, devono rimanere uno strumento di valorizzazione dei territori che purtroppo troppo spesso rimangono fuori dai principi circuiti turistici e sportivi. Quando una manifestazione internazionale arriva in un territorio lascia molto di più di qualche giorno di competizione, lascia infrastrutture migliori, servizi più efficienti, nuove competenze organizzative, maggiore visibilità internazionale e una capacità di attrarre turismo che continua anche dopo la conclusione dell'evento.

0: Apprezziamo infatti la scelta di consolidare il percorso verso UEFA Euro 2032, assicurando tempi certi nella realizzazione degli interventi e introducendo strumenti che consentano di capitalizzare l'esperienza amministrativa maturata, affinché le buone pratiche non vadano disperse ma diventino patrimonio stabile per il futuro. Ugualmente importante è il sostegno ai giochi del Mediterraneo di Taranto, una manifestazione che rappresenta una straordinaria occasione di rilancio per una città ma anche per un'intera area del Mezzogiorno, così come strategica la preparazione dell'America's Cup a Napoli, evento destinato ad accrescere ulteriormente il prestigio internazionale dell'Italia e ad alimentare nuove opportunità di sviluppo economico e turistico. Inoltre il decreto interviene su aspetti significativi del funzionamento del sistema sportivo. Vi sono norme che rafforzano la trasparenza, migliorano gli strumenti di vigilanza economica e finanziaria delle società professionistiche, sostengono gli investimenti e contribuiscono a rendere più moderno ed efficiente l'intero settore. A riguardo poi vi è una novità significativa, un emendamento di Forza Italia che introduce l'impossibilità per i magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili di far parte degli organi di giustizia delle federazioni sportive nazionali interessate dai controlli della commissione indipendente per la verifica degli equilibri economici e finanziari delle società professionistiche. Non è una norma contro la magistratura, ma una scelta di chiarezza istituzionale volta a evitare sovrapposizione di ruolo e rafforzare l'autonomia e la credibilità della giustizia sportiva. Si tratta di una battaglia storica di Forza Italia, sostenuta da sempre dal nostro capogruppo Enrico Costa, che ringrazio, che punta a garantire una netta separazione tra la funzione giurisdizionale dello Stato e quella degli organi di giustizia sportiva. Ringrazio di nuovo il Ministro Abodi per il sostegno dato a questo emendamento. È una disposizione che consideriamo particolarmente significativa e ulteriormente quella relativa alla redistribuzione di una quota dei proventi derivanti dai diritti audiovisivi a favore della Serie A femminile. È un riconoscimento importante. Il calcio femminile ha ormai conquistato un ruolo stabile nel panorama sportivo nazionale. Sempre più bambine scelgono di praticarlo, sempre più famiglie lo sostengono, sempre più giovani vedono nello sport femminile un'opportunità di crescita personale e professionale. Riconoscere questo percorso significa investire sul futuro dello sport italiano, favorire pari opportunità, ampliare la base sportiva e sostenere un movimento che ha dimostrato qualità, entusiasmo e capacità di coinvolgere il pubblico. Perché il professionista non può esistere senza un dilettantismo forte, diffuso e radicato nei territori. Sono le società dilettantistiche, i volontari, gli allenatori, i dirigenti e le famiglie che ogni giorno tengono vivo lo sport italiano. È lì che nascono i campioni di domani, ma soprattutto è lì che si formano cittadini responsabili, si combattono il disagio giovanile, l'emarginazione, si promuove la salute, l'inclusione e la società e la socialità. In questa prospettiva vanno lette positivamente anche le misure che rifinanziano la dota famiglia per l'accesso dei più giovani alla pratica sportiva e il fondo per gli studenti universitari con alti meriti sportivi. Sono interventi che ribadiscono un principio semplice ma fondamentale: lo sport deve essere più accessibile e rappresentare un'opportunità per tutti. Sono piccoli tasselli, ma vanno tutti nella stessa direzione. Lo sport ci insegna che le vittorie si costruiscono nel tempo con metodo e determinazione. È la stessa strada che questo governo ha scelto di percorrere. Con questo spirito, nella convinzione che questo decreto rappresenti un passo avanti in questa direzione, il gruppo Forza Italia esprime convintamente il proprio voto favorevole. Grazie.
1: Grazie deputata Tassinari. Deputata Latini, prego.
2: Grazie Presidente, colleghi. Oggi esaminiamo un provvedimento molto importante, saluto il Ministro Abodi, che contiene misure per accompagnare il nostro Paese a grandi eventi che vedranno sicuramente l'Italia protagonista nei prossimi anni. Parliamo del campionato europeo di calcio del 2032, dei giochi del Mediterraneo di Taranto fino all'American's Cup di Napoli. Sono sicuramente delle occasioni straordinarie per valorizzare il nostro territorio, per rafforzare le strutture sportive e per generare ricadute economiche e occupazionali. Ecco, però vorrei richiamare l'attenzione, insomma, che per il mio gruppo, per la Lega, lo sport non coincide soltanto con i grandi eventi internazionali, perché vive innanzitutto nelle migliaia di associazioni sportive dilettantistiche, nelle società che ogni giorno aprono le proprie strutture ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie. vive nei

0: Volontari che dedicano il tempo e competenze alla crescita educativa delle nuove generazioni in quelle realtà che spesso sono lontano dai riflettori, come nei piccoli comuni, nell'entroterra, dove lo sport diventa un vero e proprio presidio sociale. E quindi è proprio per questo che abbiamo accolto con favore le modifiche apportate all'articolo 6, quindi voglio ringraziare anche le mie colleghe che si sono anche battute in commissione, che rafforzano il sostegno al calcio femminile e destinano una quota delle risorse anche alla Serie C, con un vincolo specifico per lo sviluppo dei settori giovanili, femminili e maschili. Questa è una scelta che va nella direzione di sostenere la base del movimento sportivo e non soltanto i suoi vertici. Sono sicuramente poi molto positive anche le misure in questo provvedimento che rafforzano il sostegno lo sport, rifinanziando il fondo destinato alle famiglie, perché è veramente assurdo che ci sono alcune famiglie che non riescono per problemi economici a far fare delle attività sportive ai propri figli, e quindi penso che questo era sicuramente una misura molto importante, come anche la misura per dedicata agli studenti universitari che si distinguono per meriti sportivi, che avranno delle borse di studio. E poi c'è stato il tema dell'articolo 8 relativo al riordino dell'Unione Europea, dove come gruppo sinceramente qua abbiamo avuto delle visioni diverse, perché noi siamo abituati ad ascoltare i territori come Lega, abbiamo raccolto delle osservazioni provenienti dalle sezioni del tiro a segno nazionale da nord a sud del paese, ed è emersa una preoccupazione diffusa e trasversale rispetto a una riforma percepita come troppo centralizzata, poco costruita attraverso il confronto con chi quotidianamente garantisce il funzionamento delle sezioni. Quindi il timore che abbiamo raccolto è che questo assetto possa determinare significative difficoltà operative, appesantimenti gestionali, ma soprattutto mettere a rischio il patrimonio di investimenti economici e organizzativi che molte sezioni hanno costruito negli anni con il contributo dei propri iscritti. Quindi su questo tema noi continueremo a monitorare e a lavorare per migliorare questo punto. E poi concludo ringraziando veramente tutti quanti per l'impegno di aver approvato l'emendamento cerca di mettere fine alle tragedie che si sono verificate anche in questi ultimi giorni, bambini che hanno perso la vita nelle piscine. Io voglio ricordare anche Matteo Brandimarti di San Benedetto il Tronto, io sono della provincia di Ascoli Piceno, sicuramente è stata una tragedia che ha scosso tutta la comunità. Quindi voglio ringraziare veramente le mie colleghe, tutta la commissione, che sicuramente abbiamo ritardato questo provvedimento, ci sono state delle attese, però alla fine era un emendamento fondamentale che ha dato delle risposte concrete, infatti anche grazie al ministro Giorgetti che comunque ha stanziato dei fondi concreti, quasi 5 milioni di euro per il 2026, proprio per mettere in sicurezza le piscine aperte al pubblico. Quindi questo sicuramente siamo orgogliosi di aver portato a casa questo risultato, e quindi concludo dicendo che, anche avendo su alcune parti che abbiamo manifestato alcune riserve, riteniamo comunque che il complesso di questo provvedimento contiene sicuramente delle misure importanti per il sistema sportivo italiano e per la capacità del nostro paese di organizzare eventi di rilievo internazionale. Quindi come gruppo della Lega esprimiamo voto favorevole. Grazie.
1: Grazie deputata Latini. Onorevole Berruto, prego.
2: Primavera del 1938. 6 anni prima è stato inaugurato il Foro Italico qui a Roma, ma i lavori per il grande stadio che voleva Mussolini sono indietro. Nel maggio di quell'anno, però, Adolf Hitler visita Roma e il regime fascista non vuole sfigurare davanti a chi 2 anni prima ha ospitato in strutture grandiose i Giochi Olimpici a Berlino. Però manca il tempo per ultimare lo stadio. Si ricorre allora a uno stratagemma. Durante i frenetici lavori di completamento, il muro perimetrale e 24 torri sormontate da aquile littorie vengono realizzate in pannelli di pietra di Carpi, un materiale composto da cemento e paglia pressata. Per le gradinate si usano tavole di legno verniciate del color del marmo. La sera dell'8 maggio Hitler assiste alla rappresentazione di un'opera di Wagner dal palco d'onore nella tribuna Tevere, l'unica vera. Tutto il resto è una suggestiva scenografia montata ai piedi di Monte Mario. La penombra aiuta in quella metafisica distesa agli impianti sportivi, sembra di essere su un set di Cinecittà. Pasquino, la celebre statua parlante romana, recita in quei giorni: «Povera Roma mia de travertino, t'hanno vestita tutta de cartone per farti rimirà da nimbianchino». Mussolini sorride soddisfatto. Uno stadio di paglia aveva ammagliato il Führer. Signor Ministro, una dichiarazione di voto non serve solo a dire come si vota, ma perché. E le dico subito il perché del nostro no. Non è un no a un articolo, a un comma, è un no a un modo di intendere lo sport, perché sotto il suo sguardo, Ministro Abodi, lo sport italiano si è ridotto a tre cose. La prima, essere un territorio di caccia della politica. La seconda, essere una riserva di caccia, di un manipolo di presidenti faraoni che si sentono al di sopra di ogni regola. La terza, un ruolo dove chi dovrebbe reagire alle due condizioni di cui sopra finisce invece per ringraziare o ingraziarsi chi lo tiene in ostaggio, come una specie di sindrome di Stoccolma dello sport. Tutto questo, Ministro, lei è responsabile, e le faccio qualche esempio. Lei siede in Consiglio dei Ministri insieme a Paolo Barelli, ex capogruppo di Forza Italia, da aprile sottosegretario, da 25 anni presidente della Federnuoto. Barelli, l'ispiratore dell'emendamento che cancella il limite ai mandati ai presidenti federali, se stesso, con il suo parere positivo, Ministro. Poi, da sottosegretario sulla carta si autosospende. Nella realtà continua esattamente come prima a fare il presidente della Federnuoto. Risponda alla mia interrogazione sull'onorevole Barelli quando troverà il tempo per farlo. Ci divertiremo. In Consiglio dei Ministri trova anche il sottosegretario Barbaro, presidente dell'ASI, e la new entry Claudio Durigon, sottosegretario eletto presidente della Lega Pallavolo di Serie A maschile. Quando me l'avete proposto ho pensato a uno scherzo, ha detto candidamente. Anche noi. Non era invece uno scherzo, Durigon è stato eletto, certo lo hanno votato le società, non mi sfugge, ma il popolo della pallavolo, sport nobile, pulito e anche vincente, ha reagito in maniera talmente indignata che pare che salterà l'operazione successiva, il senatore Garavaglia alla Lega Volley Femminile di Serie A. E come dimenticare gli onorevoli Casasco, Costa, il senatore Lotito, il neocommissariato onorevole Pella, deputati, senatori, sottosegretari che siedono ai vertici dello sport. Non è un caso, è un metodo. E anticipo chi dirà: ma come, anche voi in passato? Guardi, i numeri impallidiscono al confronto, però ho depositato il 1 febbraio del 2024 una proposta di legge che prevede per i presidenti federali il numero limite dei mandati e l'incompatibilità con cariche di Parlamento e di governo. Lei, Ministro, è il mentore di quel sistema, invece di scardinarlo lo custodisce, lo coccola. Io lo denuncio, che bello poter sottolineare quanto siamo diversi. Ora che sono chiare le premesse di uno sport sottoposto, schiacciato da queste dinamiche di forza, di potere, di consenso coatto, entro nel merito del decreto. Dopo un doveroso passaggio sul ruolo di commissari straordinari, che volete sempre più potenti, abdicando alla possibilità di fare cose bene, trasparenti, pulite, in modo ordinario, arrivo subito all'articolo 6. Signor Ministro, nella foresta di Sherwood c'era un uomo che rubava i ricchi per dare ai poveri, stava dalla parte del popolo. Lei ha messo in scena la versione rovesciata, Robin Hood al contrario. Il testo da lei licenziato in Consiglio dei Ministri scippava 10 milioni di euro alla parte più fragile del sistema calcio, il progetto Zola, i settori giovanili, i dilettanti, le dilettanti del calcio femminile, per darli a 12 società che hanno una squadra di calcio professionistica femminile. Tra queste 9 hanno alle spalle società di Serie A maschile, che destinano al settore femminile una quota simile al costo dei parastinchi e dei palloni. E togliere al Lumezzane, all'Ascoli, al Trento, all'Alcione, per dargli alla Roma, all'Inter o alla Lazio del senatore Lotito, guarda un po', sembrava un'idea a lei geniale. 1 milione di euro a testa, omaggio del ministro Abodi, che passa pure poi per quello che vuole sostenere il calcio femminile. Guardi, mi ascolti bene, il Partito Democratico rivendica di aver aperto la strada al professionismo nel calcio femminile. E proprio per questo le abbiamo offerto 2 alternative
3: che avrebbero permesso di trovare più risorse di quelle di cui stiamo parlando, e per tutta la filiera del calcio femminile, dilettanti, settori giovanili, calcio a 5. Lei ha detto due volte no. Ha detto: dovete fidarvi di me, troverò i soldi da altre parti. Beh, non ci fidiamo per definizione, ma non si è fidata neppure la sua maggioranza, che dopo il suo invito al ritiro di un emendamento tutelato dalla nostra sottoscrizione ha diviso in due le risorse, metà a testa, due feriti e nessun morto. Ministro, si riscatti, ci dimostri che terrà fede alle sue promesse, trovi i 5 milioni che ha scippato al progetto Zola e ne trovi altri 5, magari di più, per le società professionistiche di calcio femminile. Che dire poi del definanziamento da 30 milioni a 2 della dote famiglia per accedere alla pratica sportiva in caso di ISE basso, o delle mancette che mette a disposizione per le borse di studi per gli studenti universitari. Guardi, non ho il tempo di spiegarle qui che cosa sia una riforma vera per la nascita dei gruppi sportivi universitari, un modello che possa rappresentare all'unico che voi proponete dei gruppi sportivi militari e di una militarizzazione dello sport, da oggi impariamo anche di base. Vada a leggerla quella proposta. Il Partito Democratico ha depositato da tempo proprio una proposta di legge sul sport universitario, sui gruppi sportivi universitari, atto Camera 1111. Poi l'articolo 8, la riforma dell'unione tiro a segno. Guardi, lei è il ministro che parla ogni piè sospinto di condivisione, di communiter. Ha scritto sotto dettatura di un commissario un testo che ha occupato 25 pagine di un fascicolo di questo decreto per creare un piccolo ministero che cannibalizza la parte sportiva senza nessun confronto con nessuno. Nessun confronto con le 300 sezioni del tiro a segno. Hanno dovuto comprare spazi pubblicitari su dei quotidiani per denunciare la porcheria che stava avvenendo. E senza rispetto e confronto non solo del tiro a segno italiano e della sua storia sportiva, ma per esempio nessun confronto sulle procedure per l'addestramento all'utilizzo delle armi, che lei in quel testo, quello originale, rivendicava di voler rendere scalabili e commerciabili. 26 commi che disegnano nuovi vertici di nomina politica, un altro poltronificio, un altro posto dove sistemare amici come Walter De Giusti, per 11 anni segretario generale della Unione Tiro a Segno, poi commissario, che d'incanto si accorge che tutto era un disastro, che tutto da rifare, deve entrare in una decretazione d'urgenza a pochi mesi dalla fine della legislatura. Guardi, di fronte al suo ennesimo inchino al potere e agli amici, di fronte all'ennesimo naufragio che lei guarda seduto dalla sua zattera di salvataggio, bisognerebbe dirle: ministro, risalga a bordo. Risalga a bordo, perché altrimenti il suo mandato verrà ricordato come quello di colui che sapeva e che non ha agito, che dichiarava e che non faceva corrispondere i fatti alle parole, come nel caso della giustizia sportiva, e della sua responsabilità politica di avere permesso la costruzione di una scenografia di paglia, di una commissione per la riforma, di aver permesso che venisse affidata quella commissione a un presidente federale per il quale non regge neppure l'esempio di Dracula all'Avis, e per avere infine proposto, dietro a porte ancora più chiuse, ma ministro, lei non era quello della condivisione, una riformicchia che diminuiva il potere e il controllo delle federazioni sui giudici federali, sì, aumentando quello del governo, dell'esecutivo di turno. Guardi, è stato tutto spazzato via, quella commissione di paglia, quella riformicchia di paglia, spazzate via da una sentenza della Corte di Giustizia Europea che smonta definitivamente il recinto chiuso dei tribunali domestici delle federazioni. Sarà la Bosman della giustizia sportiva. Sa qual è la verità, ministro? Che la sede per farla, quella riforma, c'era ed era questo Parlamento. Ho richiesto un'indagine conoscitiva sulla giustizia sportiva che è ferma da un anno. Il luogo c'era, la nostra volontà c'era, non c'era la vostra. Avete lasciato che decidesse un tribunale europeo pur di non decidere voi. E adesso, come sempre, ci fa sapere che finalmente tutto dovrà cambiare. Ma con chi pensa di avere a che fare, ministro? Con chi pensa di prendere in giro? Ecco, ho spiegato i perché votiamo no. Votiamo contro l'idea che lo sport sia un bottino da spartire, una collezione di poltrone, un ufficio di collocamento per gli amici, un recinto blindato dove le regole valgono per gli atleti ma non per chi comanda. Quando libereremo lo sport dalle vostre mani sarà un giorno bellissimo. Il Partito Democratico dice no al suo modo di intendere lo sport, al vostro grande bluff, al vostro sport scenografato per sembrare bello come lo stadio di paglia del Foro Italico della primavera del 1938. Grazie.
1: Grazie, onorevole Berruto. Passiamo adesso all'ultimo intervento iscritto all'ordine del giorno, l'onorevole Mollicone. Prego.
4: Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro Abodi, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia annuncio subito con convinzione e orgoglio il nostro voto favorevole. Siamo di fronte a un provvedimento organico. Non abbiamo gestito soltanto le emergenze, ma abbiamo unito la risposta immediata a una visione strategica di lungo periodo per lo sviluppo del sistema Italia. Desidero rivolgere un ringraziamento appunto al Ministro Abodi per l'apertura al confronto dimostrata con Commissione in Commissione con il Parlamento. Un dialogo proficuo che ha visto la Commissione, ringrazio il relatore Cangiano, svolgere un lavoro centrale. Ringrazio tutti i capigruppo e tra questi ovviamente l'onorevole Amorese. Vedete, l'Italia è tornata a essere una nazione credibile e protagonista nel panorama internazionale, capace di attrarre i grandi eventi. Lo abbiamo visto con i giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina e con questo testo oggi forniamo coperture e strumenti tecnici indispensabili per altre tre grandi sfide che ci attendono: gli europei di calcio del 2032 e la scelta del governo di affidarsi a una struttura commissariale per la semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative segna una discontinuità storica. Non si tratta solo di presentare all'UEFA la lista degli stadi entro settembre, come ironizzava il collega Berruto, ma di dotare finalmente la nazione di un'impiantistica sportiva moderna. I giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, poi, per cui abbiamo previsto altri interventi e di forte significato politico. Le risorse stanziate garantiranno una preziosa eredità infrastrutturale per una città simbolo del riscatto nazionale per tutto il Mezzogiorno. Infine l'America's Cup di Napoli 2027, le sue imminenti regate preliminari, un evento internazionale unico che dimostra la capacità delle istituzioni di fare squadra per moltiplicare gli investimenti, promuovere il blasone italiano nel mondo e creare reali opportunità occupazionali. Ma colleghi, rivendichiamo anche con forza il valore politico del lavoro parlamentare svolto in Commissione sul testo dell'articolo 6 che smentisce quello che è stato appena detto dal Partito Democratico e proprio grazie all'emendamento proposto dal collega di Fratelli d'Italia Cagliata e poi condiviso dall'intero arco parlamentare abbiamo impresso una svolta fondamentale sul calcio, destinare una quota dei diritti audiovisivi alla Serie A femminile, colmando un intollerabile vuoto di contributi federali registrato negli ultimi due anni e un'ulteriore quota alla Lega Pro per il progetto Zola. È una misura di profonda equità sociale e di programmazione che garantirà risorse certe per lo sviluppo dei vivai maschili e femminili. Quindi il decreto pone lo sport al centro della vita delle famiglie e della crescita educativa e questa settimana abbiamo approvato un emendamento vitale, urgente sulla sicurezza delle piscine per la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma. Un'urgenza non più rinviabile, una disciplina che sarà completata con un DDL specifico a cui sta lavorando il ministro Musumeci. Ebbene, sugli UTS però è necessario un approfondimento. La riforma nasce da un'esigenza istituzionale e morale, colleghi dell'opposizione, non più rinviabile. Eliminare ogni zona grigia nel controllo di un settore dove sono in gioco armi, certificazione e sicurezza pubblica. E i dati dimostrano che non si tratta di singoli episodi. Circa 6 anni di commissariamento negli ultimi 10 anni, 106 procedimenti disciplinari, 80 persone deferite in 10 casi particolarmente rilevanti, almeno 7 filoni penali, colleghi dell'opposizione, segnalazioni o procedimenti in materia di certificazioni, malagestio e sicurezza. 94 commissariamenti o rinnovi riguardanti 44 sezioni, circa una su 5, circa 2,6 milioni di euro di crediti UTS verso le sezioni, 6 vittime nei due episodi più gravi degli ultimi anni, 4 nella strage di Fidene del 22 e 2 nell'incendio del poligono di Prato nel 24. E poi, colleghi dell'opposizione che fate finta di non sapere, sul TSN di Milano le polemiche su De Giusti. La decisione del Tribunale Federale UETS del 3 dicembre 2025 ricostruisce una gestione gravemente compromessa e parla di una somma complessivamente sottratta alla sezione tra il 2018 e il 2024 in quasi 2 milioni di euro. E quindi non è una decisione commissariale, ma della giustizia federale. La stessa decisione accerta un episodio che vi dovrebbe indignare, colleghi dell'opposizione, sul rispetto della storia sportiva italiana. Medaglie d'oro appartenenti alla sezione di Milano, alcune di rilevante valore storico e identitario, fuse in poco più di 20 lingotti da 5 grammi e successivamente vendute senza deliberazione autorizzativa, senza contabilizzazione, senza tracciabilità del ricavato. E non è stata quindi una decisione del commissario Walter De Giusti, che però colleghi avete, su cui colleghi avete la memoria corta, perché vedete, Walter De Giusti è entrato nella UITS per selezione pubblica, mentre prima di lui il segretario era mandato alla UTS dal CONI. In 8 mesi sono stati finanziati 1,5 milioni del PNRR per digitalizzare almeno 25 sezioni, stabilizzati personale con sport e salute dopo più di 10 anni, cioè dopo che governavate voi. Costruito il modello di gestione Prisma, che è alla base di questa riforma. In ogni caso De Giusti, collega Berruto e Amato in particolare, era segretario già durante il governo Pinotti e confermato da 2 commissari straordinari, anche sotto il mandato del ministro Guerini. Quindi non è amichettismo, non è amico di nessuno, ma è un tecnico stimato anche dai vostri governi. E anche Parma, colleghi, anche a Parma ad esempio ci sono stati esposti su profili particolarmente delicati e per carità di patria, non proseguo con questo corollario di infrazioni, di violazioni anche penali. Ma rispondiamo dunque quindi a questa urgenza. Da un lato una governance pubblica, con un presidente nominato, con un decreto presidenziale per le funzioni di sicurezza, impianti e agibilità dei poligoni. Dall'altra una governance democratica, eletta secondo i principi del CONI per la piena autonomia dello sport. Si tratta quindi di un intervento di trasparenza, equità, responsabilità che metterà in sicurezza gli impianti, sosterrà le realtà territoriali e restituirà alla disciplina sportiva la dignità e la certezza che meritano. Signor Presidente, questo provvedimento è la dimostrazione che esiste un'Italia orgogliosa, pragmatica e con una visione strategica. È l'Italia che dice sì, sì ai grandi eventi, sì alle pari opportunità, sì alla trasparenza e sì alle nuove generazioni di sportivi. Con questo decreto, in conclusione, diamo forza infatti anche a chi combatte ogni giorno nei campi di periferia, diamo certezza agli atleti che indossano il tricolore e consegnano al mondo un'Italia efficiente, orgogliosa e vincente. È per questo che oggi dichiariamo il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie onorevole Mollicone. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2988A, conversione in legge con modificazione del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 128, la Camera approva.
5: Un attimo soltanto.
1: Allora, colleghi, un attimo ancora, c'è un passaggio delicato che vi devo comunicare. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di proposta di legge a commissioni in sede legislativa. Propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la prima commissione ha chiesto il trasferimento in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92,6 del regolamento. senatori croati ed altri, istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. Se non vi sono obiezioni, questa è la questione, così rimane stabilito. E allora, perfetto così, e possiamo adesso, secondo... Ci sta il collega? Sì. Secondo le intese intercorse, l'esame degli ulteriori argomenti con votazioni iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna si intende rinviato alla prossima settimana. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Furgioele. Prego.
5: Grazie Presidente. Intervengo per una richiesta di informativa urgente al Ministro della Protezione Civile e al Ministro degli Interni per una emergenza che sta attanagliando il territorio del Parco Nazionale del Pollino e un'ampia fascia di porzione di territorio calabrese. Dal 16 luglio un incendio di dimensioni molto importanti sta lambendo territori come Morano Calabro, Castrovillari, Frascineto, Saracena e San Basile. Non stiamo parlando soltanto di alberi che bruciano, ma stiamo parlando, come lei sa Presidente, di un patrimonio naturale inestimabile. E dunque noi pensiamo che il Governo debba intervenire in aula per dirci quali mezzi vuole porre in essere, per dirci se il contingente dei vigili del fuoco rimarrà in modo permanente su quel territorio, se verrà implementato anche il contingente dei vigili del fuoco con i Canadair, quali saranno le risorse che eventualmente verranno poste in essere per ripristinare i luoghi e cosa si farà per quello che oggi è una vera piaga, la piaga degli incendi dolosi. Anche per questo intendiamo ascoltare le intenzioni del ministro Piantedosi per chiedergli cosa sta facendo il prefetto di Cosenza, cosa sta facendo il questore. Signor Presidente, la Calabria, il Pollino, quello che sta accadendo non è una questione di carattere locale, perché se è stata chiusa anche l'autostrada del Mediterraneo è chiaro che è una questione di carattere nazionale, perché non viene colpito soltanto il Pollino, viene colpita la Calabria e dunque viene colpita la nazione. Signor Presidente, il Parco Nazionale del Pollino non è una questione territoriale, non è una questione che si può risolvere solo e soltanto lasciando gli interventi ai pur valorosi vigili del fuoco, la Protezione Civile, Calabria Verde, i carabinieri forestali, i volontari si stanno dando un grande affare, ma non possono essere lasciati da soli. Signor Presidente, la Calabria merita risposte, non promesse. E per questo chiediamo al Governo di venire qui a riferire immediatamente prima che si spenga l'incendio e che rimanga solo cenere.
1: Grazie onorevole Furgioele. Orrico, sul medesimo argomento, prego deputato Orrico. Credo che dopo l'onorevole Borrelli medesimo argomento. Ok, prego.
6: Grazie signor Presidente. Anch'io per chiedere un'informativa urgente al governo su quanto sta accadendo in Calabria, che al pari della Sicilia sta bruciando per l'ennesima volta durante la stagione estiva, ma ciò che è più grave è che sta bruciando a causa della mano dell'uomo, perché dalle prime ricostruzioni non solo questi incendi risultano essere dolosi, ma addirittura appiccati con una crudeltà che non dovrebbe appartenere all'essere umano, cioè addirittura dei gatti sono stati fasciati con delle bende imbevute di benzina, quindi una crudeltà che va oltremodo la ragionevolezza umana. Ma c'è da dire che la Regione Calabria non è la prima volta che viene messa a fuoco e fiamme, e c'è da dire che da questo punto di vista c'è una regione, una giunta regionale e un governatore occhiuto che si sono vantati nel corso del tempo di aver attivato tutta un sistema di monitoraggio attraverso i droni degli incendi. La verità è che questo sistema di monitoraggio evidentemente è fallimentare ed è altrettanto evidente che invece l'investimento che va fatto è sulla prevenzione, perché se si arriva a questo livello di crudeltà, se si arriva a questo livello di incapacità di riuscire a prevenire, è perché manca appunto una cultura della prevenzione. E allora io ringrazio ovviamente i vigili del fuoco, tutte le forze della protezione civile, tanti cittadini, tante realtà che si sono adoperate per intervenire purtroppo in una situazione che è diventata pericolosissima per molti centri cittadini, Castrovillari, Cassano allo Ionio, la rete ferroviaria nella tratta da Reggio Calabria alla Lamezia Terme è stata interrotta più volte nei giorni passati, la stessa autostrada del Mediterraneo ha subito delle chiusure. Quindi un accorato appello al ministro Musumeci affinché insomma riferisca in aula rispetto a quanto sta accadendo, e anche un accorato appello alla politica regionale che governa appunto la Calabria di fare meno chiacchiere e più fatti.
1: Grazie deputata Orrico. Medesimo argomento, onorevole Borrelli, prego.
7: Grazie presidente. Vorrei ricordare che i roghi sono nel 99% dei casi frutto della mano umana. Sono persone che appiccano incendi. Sono persone, in alcuni casi anche criminali, che lo fanno in modo sistematico. E quello che stiamo vedendo, il Parco del Pollino in Calabria, in Sicilia, ma che purtroppo temo vedremo anche in altre regioni, è un disastro annunciato, frutto anche di una politica sbagliata in cui si continua a non valorizzare le risorse del nostro paese come vigili del fuoco. Sto leggendo, un minuto fa ho letto l'ultimo comunicato sindacale dei vigili del fuoco, invece di chiamarci eroi dicono: dateci le risorse, fate assumere nuovo personale. Noi continuiamo a invocare e a dire che i vigili del fuoco devono fare di più senza investire un euro su questa, per non parlare ovviamente della polizia, dei carabinieri. Ed è evidente che il risultato è che chi rischia e chi interviene, ricordiamo il vigile del fuoco che è morto in Sicilia recentemente, a cui va il nostro ricordo e il nostro più sentito, le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità. Ma il tema è sempre lo stesso: si immagina di abbandonare il territorio, non si investe nulla, ovviamente si lascia mano libera a piromani e criminali, il risultato è il disastro ambientale voluto e strutturato. E a questo aggiungo l'ultima novità, che purtroppo non è una novità perché è già successo in passato, questa volta però è stato denunciato da addirittura esponenti della protezione civile, che hanno raccontato di aver trovato cadaveri di gatti a cui erano stati, che era il cui pelo era stato imbevuto di materiale infiammabile. Se fosse confermato come hanno denunciato, stiamo parlando di barbarie in modo assoluto. E rispetto a questo le risposte sono deboli, non sono vicine ai territori, non investono sulla battaglia e sulla prevenzione, non investono sui corpi specializzati, ma si limitano solo a dare pacche sulle spalle. Si pensa che poiché queste tragedie non sono al centro dell'attenzione mediatica, perché noi abbiamo normalizzato anche questo, non esistano. Ma la verità dei fatti e delle tragedie è più forte di qualsiasi propaganda. E chi è responsabile del disinteresse e disimpegno nella lotta contro i roghi dovrà risponderne davanti a tutti i cittadini italiani.
1: Grazie onorevole Borrelli. Prima di passare alla discussione generale della proposta di legge numero 2961 in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcol dipendenti, sospendo la seduta. La seduta è sospesa.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Il filo di Arianna.
10: Donne fuori dal labirinto.

0: i social, dove rischiano di essere intrappolati i minori, i bambini e bambine, oltre che essere un terreno fertile per il sessismo, l'hate speech e qualunque tipo di discriminazione se non regolamentato. E proprio per regolamentare il coinvolgimento dei minori anche nell'attività social apparentemente lecita dei genitori, family influencer, è stato lanciato a Milano nei giorni scorsi da Terre des Sommes un appello per tutelare appunto bambini e bambine che si trovano molto spesso inconsapevoli protagonisti dell'attività commerciale social dei genitori. Protagonisti consapevoli, la tutela dei minorenni nell'era dei family influencer e il convegno all'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Ne hanno parlato Federica Giannotta, responsabile advocacy e programmi Italia di Terre des Hommes, e Marisa Marraffino, avvocata esperta di diritto dei media digitali. Federica Giannotta, nuove forme di violenza sui minori si verificano spesso in maniera inconsapevole sui social e a volte questa violenza viene agita dagli stessi genitori, i cosiddetti family influencer.
1: Sì, i family influencer espongono i propri bambini e i propri figli e figlie durante la loro attività di produzione di materiali cosiddetto organico piuttosto che di ADV, quindi di pubblicità commerciale, e lo fanno, secondo il nostro monitoraggio su 20 family influencer, in modo costante, nel senso che in un caso su due c'è la presenza di un bambino o di una bambina in tenera età, sono bambini piccoli dall'1 ai 5 anni, peraltro legati a prodotti, quando si parla di advertising, che non c'entrano nulla col mondo dell'infanzia, quindi il beauty piuttosto che il design, piuttosto che l'hotellerie, insomma tematiche che non hanno a che fare con i bambini. Ma quello che impatta su il coinvolgimento di un bambino così piccolo in un'attività che può essere organica o di pubblicità è che quel genitore in quel momento sta assumendo un ruolo che non è più quello di punto di riferimento, di cura, di assistenza, di protezione, di educazione, ma il bambino si trova di fronte a una persona di cui non capisce più il comportamento, non lo riesce a decodificare. Questo può avere un impatto sulla sua relazione.
0: Genitori che utilizzano i figli.
1: Esatto, il genitore che è anche family influencer e addirittura datore di lavoro quando deve produrre un materiale commerciale per sponsorizzare un prodotto, tutto questo impatta sulla relazione bambino-genitore, perché il bimbo può non essere in grado di decodificare perché quel genitore si sta comportando in quel momento, ha quel linguaggio, oppure si rivolge a lui in quel modo, oppure lo porta a fare delle attività di promozione di quel prodotto senza che lui possa avere consapevolezza. Quindi questo riteniamo sia un'esposizione per i bambini ad una dimensione che non è loro consona e quindi che li può esporre ad un rischio di vedere impattata la propria integrità psicologica ma anche emotiva relazionale.
0: C'è anche il tema dell'adultizzazione e della sessualizzazione dei minori, forse questo secondo aspetto riguarda più le bambine.
1: Sì, le bambine quando sono legate a quei prodotti tipici del beauty, per esempio, dove vediamo le bambine assumere comunque un comportamento che appunto è adultizzato ma è anche, come dire, un po' borderline rispetto appunto ad una sessualizzazione troppo anticipata e precoce, per cui un comportamento che non è consono per una bambina di un'età piccola, per cui c'è un tema di rischio oltre a tutto quel rischio più ampio che è raccontare tutto di quella casa, di quelle abitudini, di quella famiglia, dando indizi sia a un predatore potenzialmente digitale ma anche a un predatore che fisicamente può a quel punto sapere dove quella bambina o quel bambino vivono e quali sono le loro abitudini e quindi intercettarli anche proprio fisicamente.
0: E di qui l'esigenza di normare questo settore. Avvocata Marisa Marraffino.
2: Sì, c'è purtroppo una lacuna legislativa e ci portiamo dietro da anni, a differenza di altri paesi europei come la Francia, che hanno già un impianto normativo su questo argomento. In Italia se ne sente il bisogno, intanto perché non c'è nessun controllo sul tipo di contenuto o anche di prodotto a volte che viene pubblicizzato sui social network soprattutto, no? E quindi c'è un disegno di legge all'esame, ma che ancora purtroppo non sappiamo quando e se insomma diventerà legge, potremmo quindi avere anche in Italia una normativa di settore, dovremmo innanzitutto prevedere che ci sia un'autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, di organismi che comunque possano anche valutare l'impatto psicologico di un contenuto su un bambino o una bambina. Non dimentichiamoci che oggi purtroppo stiamo assistendo a tantissimi prodotti che vengono pubblicizzati e che non sono idonei a quell'età. Mi riferisco a molti prodotti cosmetici che per esempio includono soprattutto le bambine, per esempio nella promozione di trucchi, addirittura creme contro le rughe o comunque che distendono la pelle per bambine di 10 anni. Ecco, allora su questo ci dobbiamo interrogare anche sui rischi per la salute e su questo potrebbero in realtà già intervenire anche gli ordini professionali come l'ordine dei medici applicando le normative che oggi ci sono. L'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ha un codice di autodisciplina, l'articolo 11 già regolamenta le pubblicità insomma rivolte ai minori, comunque dei bambini, e già su questo sta facendo un grande lavoro. Certo che il bisogno sarebbe quello di avere una legge che per esempio imponga anche ai family influencer, quindi ai genitori, di avere un registro di tutte le attività che vengono svolte dai figli, di aprire un conto pupillare, cioè un conto dedicato ai bambini, in modo che i proventi vengano comunque usati nell'interesse dei bambini e comunque vengano messi a disposizione dei figli. E poi c'è un grosso problema però della sovraesposizione mediatica dei bambini che non hanno scelto di stare lì in quel posto e che tra qualche anno, già adesso lo stiamo vedendo in tribunale, ma porterà tantissimi bambini e bambine che saranno ragazzi domani in tribunale o al garante per la protezione dei dati personali per chiedere l'oblio, quindi la cancellazione di tutti i dati che li riguardano. Potrebbe essere un oblio utopistico, perché i dati potrebbero già essere diventati virali e una mole talmente infinita i dati che le ricerche ci dicono che dall'ecografia fino a quando il bambino ha 4-5 anni, che è l'età in cui è emerso da questa ricerca anche della Cattolica, il bambino è più esposto anche da parte dei genitori, ecco lì si ha veramente un bombardamento di fotografie e condivisione di scene intime che in realtà dovrebbero essere riservate. Ricordiamoci che dal 1989 c'è una convenzione di New York sui diritti del fanciullo recepita anche in Italia, ma che troppo spesso non viene sottovalutata o ignorata dai genitori stessi.
0: E di qui l'appello al legislatore perché si velocizzi anche il processo legislativo. Con noi al telefono la senatrice Simona Malpezzi, Partito Democratico, vicepresidente della Commissione bicamerale Infanzia, già sottosegretaria di Stato ai rapporti col Parlamento. Benvenuta, senatrice.
3: Grazie a voi per questo importante servizio che state facendo.
0: Parliamo della proposta di legge bipartisan depositata sia alla Camera che al Senato. Prime firmatarie alla Camera la onorevole Madia, l'abbiamo avuta al microfono qualche settimana fa, Madia PD, e al Senato la senatrice Mennuni, Fratelli d'Italia. Vorrebbe proprio normare i family influencer e anche abbiamo ascoltato le proposte anche dell'avvocata Marraffino.
3: Ma appunto che poi si vedrà in che modo continueremo a procedere con questa legge che al momento sta aspettando i pareri da parte del governo. Questa è una legge più ampia che riguarda in primis l'age verification, cioè essere sicuri che chi si avvicina ai social abbia una determinata età. Oggi l'age verification è un'age che non è assolutamente verificata in maniera chiara, ma i social fanno male, ce lo dicono i dati, ce lo dicono i numeri che sono identici in tutto il mondo. Noi abbiamo casi esponenziali dal 2007 in avanti che manifestano un grande disagio nei bambini e nelle bambine, che vanno dalle forme di autolesionismo ai disturbi alimentari, all'insonnia, disturbi del sonno, dell'attenzione e tanto altro. E a tutto questo che la legge prevede appunto si aggiunge anche quello che è l'oggetto della discussione di oggi, in che modo poter normare quelli che sono i bimbi coinvolti dai genitori per farli diventare anche loro influencer. Non è una cosa normale, ce lo dobbiamo dire, perché non è la normale pubblicità a cui siamo stati abituati per tanti anni. Qui si tratta di bambini che sono coinvolti per ore e ore al giorno, tolti dalla loro privacy e che vengono esposti per finalità di guadagno. Io penso tante volte anche perché i genitori non hanno ben chiaro quelli che sono i danni che i social comportano, oltre che tutte le questioni legali riguardanti il diritto dei bambini che bene sono stati evidenziati in precedenza.
0: E quindi questo solleva un aspetto non solo normativo ma anche educativo. Bisognerebbe investire in primo luogo sulla formazione dei genitori.
3: Guardi, sfonda una porta che è già spalancata per quanto mi riguarda, perché ritengo che la debolezza e la fragilità delle famiglie, delle diverse forme di genitorialità, oggi sia tutta disarmata di fronte ai social. I genitori non li conoscono, ma lo dico da madre, quindi senza avere l'idea di dare un giudizio dall'alto, lo dico perché conosco la difficoltà del fare genitori in quest'epoca in cui i social predominano e dominano, senza nessun investimento nella loro formazione diviene, e quindi nel dare loro un aiuto diventa difficile, perché è chiaro che un genitore cerca un aiuto, pensa che il divieto sia la soluzione. Io penso che il divieto sia soluzione solo nella misura in cui sia accompagnato da misure strutturali che, appunto, scusate la ripetizione della parola, accompagnino anche la famiglia ad un uso consapevole di quello spazio, che è un nuovo spazio in cui i nostri figli e le nostre figlie vivono nella loro quotidianità.
0: Ecco,
3: senza
0: lei,
3: informare i genitori non si arriva da nessuna parte.
0: Lei dice questo anche grazie alla sua esperienza, prima di approdare in Parlamento, di insegnante. Si è interrogata sul rapporto scuola-famiglia e sui bisogni educativi attuali, che sono ovviamente cambiati rispetto al passato perché è cambiato il mondo.
3: Ma certo, esiste un patto educativo, la scuola lo richiede con tanto di firma, perché si educa insieme. Noi da tanto parliamo di una comunità educante, cioè di tutta la società che si faccia portatrice di un progetto comune nei confronti dei più piccoli e delle nuove generazioni, che è il migliore investimento. Oggi spesso però viene derogato tutto alla scuola, che non ce la fa, e perché spesso può avere una serie di strumenti ma non ha a disposizione tutto lo spazio per poter aiutare i bisogni delle bambine e dei bambini. Abbiamo bisogno della collaborazione con le famiglie, le scuole lo chiedono, e di far sentire tutti i protagonisti di una battaglia che deve renderci tutti partecipi. Milano per esempio ha dato vita ai patti digitali da tempo, che coinvolgono famiglie, scuola, terzo settore, e che crea appunto un'alleanza scuola-famiglia anche nell'uso del cellulare. Le famiglie si condizionano a vicenda in modo tale che non sia solo il tempo scolastico quello che dà delle regole sull'uso dei social, ma che ci sia un raggiungimento comune della consapevolezza su cui si devono utilizzare. Ma non possiamo lasciare questa alla buona volontà di chi riesce a farlo, perché magari ha delle amministrazioni sensibili. Abbiamo bisogno di norme nazionali che coinvolgano tutta la società a fare questo. Io uso questo termine che per alcuni è troppo allarmista, ma io dico, i dati mondiali ci dicono che siamo in emergenza, e quando sei in emergenza ti devi rimboccare le maniche e trovare una soluzione che tocchi tutti.
0: Ecco, lei aveva già fatto un tentativo in Parlamento con l'emendamento al decreto Caivano.
3: Guardi, la prima firma era di Graziano Del Rio, noi abbiamo fatto questo emendamento insieme ad Antonio Nicita rispetto all'accesso ai siti porno, dove non c'era una vera e propria identificazione dell'età, che appariva tranquillamente una mascherina in cui che ti chiedeva se eri maggiorenne o meno, quindi chiunque poteva cliccare mentendo, perché il controllo, l'age verification, non c'era. Questo emendamento è stato approvato nel 23, siamo riusciti a renderlo efficace solo una settimana fa. Capisce che se parliamo di emergenza e poi ci mettiamo 2 anni a rendere attuativa una norma così positiva e così notevole, è chiaro che qualche problema ai tempi della politica ce li ha. E allora forse anche in questo caso bisogna velocizzare, perché intanto il mondo va avanti e la politica si deve adattare anche un po' a questi tempi.
0: Torniamo sul progetto di legge per descriverne brevemente l'articolato. Intanto innalza l'età di accesso ai social a 15 anni e poi prevede per i cosiddetti baby influencer una configurazione normativa come per i baby lavoratori dello spettacolo.
3: Sì, esattamente, aggiungo che mette al centro la verifica dell'età, e quindi c'è anche un processo che noi abbiamo delegato ad Agicom, perché pensiamo che gli esperti debbano sentirsi assolutamente coinvolti in questa fase, e poi appunto c'è questa normativa di controllo su come vengono spesi, utilizzati i soldi, o meglio come dovrebbero essere bloccati i soldi dei minori, che devono avere un loro conto e che deve essere finalizzato a quello che è il loro futuro, cioè i genitori non lo possono toccare e qualora ce ne fosse una necessità deve intervenire qualcuno a tutela del minore, per cui diciamo uno schema che è estremamente rigido, ma proprio perché non ci deve essere speculazione. Ricordiamoci che tutto l'ordinamento italiano fortunatamente mette al centro il supremo interesse del minore. Ecco, noi diciamo che il supremo interesse del minore in questa fase, come in questo mondo che è cambiato, sta anche lì nella tutela di quello spazio.
0: A che punto siamo? Una ricerca dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, svolta insieme a Terre des Hommes e all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, ha monitorato l'interazione fra i media digitali e la genitorialità. Ascoltiamo la ricercatrice Elisabetta Locatelli che ci descrive i risultati di questo primo monitoraggio e poi torniamo a commentare con la senatrice Malpezzi e con anche il segretario generale dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria Vincenzo Guggino che ci ha raggiunto in questo momento.
4: Abbiamo acceso un po' un riflettore analizzando i profili di 20 influencer per 2 settimane. Abbiamo visto che i figli sono molto presenti in quasi un contenuto su 2, quindi vuol dire che in quasi nel 50% dei contenuti sono presenti bambini e bambine e sono presenti in 1/4 dei contenuti pubblicitari, quindi significa che anche quando gli influencer fanno delle partnership con le aziende si richiede o comunque loro desiderano inserire nel contenuto i minori e le minori. Abbiamo visto anche scarsi segni di protezione, quindi magari le riprese di spalle oppure il classico pixel sul volto che possono comunque tutelare l'identità del minore pur raffigurandolo, l'abbiamo trovato veramente in un numero limitato di casi, solo nel 6%, quindi spesso vengono appunto rappresentati e si vedono, sono riconoscibili durante tutto il percorso della loro crescita. Diciamo, abbiamo trovato nel nostro campione pochi segnali di adultizzazione, anche forse perché comunque si trattava di famiglie con figli molto piccoli e quindi al di fuori diciamo della fascia d'età in cui si cercano più magari di costruire dei bambini che sono dei piccoli adulti.
0: Lo studio non procede a una disaggregazione per genere. Avete comunque notato casi particolari che riguardano le bambine o anche le mamme che espongono le bambine?
4: Posso fare qualche riflessione più generale a partire da altre ricerche, comunque da quello che abbiamo visto. Notiamo innanzitutto uno sbilanciamento di genere per il fatto che sono più madri a essere family influencer o comunque creator dei padri, e questo nasce in realtà anche da uno sbilanciamento di genere per esempio nell'affrontare il lavoro, nel senso che in tutte le contraddizioni di questo fenomeno notiamo che talvolta crearsi un lavoro appunto tramite diventando creator è un modo per bilanciare lavoro e famiglia, quindi stare con la famiglia e avere però anche un'entrata economica. Questo ovviamente poi porta a risolvere un problema ma a creare delle altre contraddizioni, quindi bisognerebbe riflettere anche su questo. Ci sono comunque anche dei padri che condividono le foto, quindi iniziano ad arrivare ma con le stesse logiche, quindi condividono anche loro le foto delle figlie, delle figlie o i loro video. Un altro fenomeno che si osserva, che abbiamo visto anche in altri monitoraggi, per esempio quello svolto nel 2024 con IAP, è che la fascia più critica è quella delle ragazzine adolescenti, ragazzine che comunque stanno crescendo, che vogliono magari atteggiarsi da adulte, è una parte diciamo della crescita utilizzare appunto anche magari vestiti da grandi, trucchi da grandi, ma se è limitato, se è un gioco, se è parte della crescita va bene, mentre quando diventa sistematico, quindi assistiamo proprio anche a ragazzine che magari provano prodotti per pelli mature, trucchi pesanti, diventa poi un vero e proprio segno di adultizzazione, e quello che si nota è anche che comunque c'è un'aspirazionalità del lavoro degli influencer, quindi tante volte magari adottano questi stili per costruirsi un proprio percorso da creator.

0: di Università Cattolica Sacro Cuore di Milano con l'ALMED, l'Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo, Terre des Hommes e l'Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria. Vincenzo Guggino, una partnership pubblico-privato molto importante, qual è il ruolo dell'autodisciplina?
1: Allora, buongiorno. L'autodisciplina l'anno prossimo compie 60 anni di controllo sui contenuti della pubblicità. È un controllo che può esercitare anche col blocco del messaggio che viene ritenuto non conforme al codice di autodisciplina, e in particolare c'è una norma che tutela i minori proprio contro un cattivo uso della pubblicità. In questo settore siamo anche all'avanguardia per il controllo della pubblicità online, in particolare sull'influencer marketing.

0: monitoraggio anche l'Università Cattolica, appunto l'Almed, per sulla base dei nostri dati estrapolati tirare giù le riflessioni che possono in qualche modo far capire come il settore sta andando, e in questo contesto si inserisce la ricerca su family influencer di cui avete parlato.
1: Senatrice Malpezzi, vuole commentare anche questa ricerca?
2: Ah, è una ricerca utilissima e che deve continuare, perché comunque quei dati ci dimostrano che c'è questo tipo di approccio e che molti genitori comunque non hanno ancora capito che quel sistema non funziona, cioè potrà funzionare perché ottengono visualizzazioni, potrà funzionare perché guadagnano, ma dall'altra parte rischiano mettere a rischio, scusate anche in questo caso il gioco di parole, la crescita serena dei propri bambini e delle proprie bambine. Noi abbiamo bisogno di affrontarlo questo tema, perché non è cattiveria ma è mancanza di preparazione. Spesso ci si è approcciati con un po' di superficialità pensando che queste fossero le nuove modalità per comunicare, che quindi andassero in qualche modo anche cavalcate e utilizzate. Noi invece oggi abbiamo bisogno davvero di una comunicazione in questo senso che sia molto più consapevole, perché come giustamente in questo studio è intitolato, questi bambini sono dei protagonisti ma non sono protagonisti per loro scelta, e allora di questo chi si occupa di legislazione, chi fa politica, deve metterlo al primo posto. Non può essere possibile che questa cosa sia lasciata in una sorta di far west selvaggio. Per questo serve una legge, e l'Italia può averne una anche abbastanza all'avanguardia.
1: Bene, speriamo allora che arrivi presto, magari in vista anche del 25 novembre, giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne e sulle bambine, perché anche questa è una forma di violenza online. Ma io vorrei utilizzare quest'ultimo scorcio di trasmissione, la presenza di Vincenzo Guggino, per parlare anche della pubblicità sessista che mercifica il corpo femminile con stereotipi, messaggi violenti o offensivi. Il divieto di mostrare nelle pubblicità immagini appunto sessiste è stato introdotto con la legge 156 del 9 novembre 2021, che ha modificato, quindi oggi è proprio un anniversario, che ha modificato l'articolo 23 del codice della strada, aggiungendo i commi 4 bis, 4 ter e 4 quater, ed è stata firmata durante il governo Draghi dall'ex deputata del PD Alessia Rotta e dalla senatrice Raffaella Paita. Qualche settimana fa un emendamento dei senatori di Fratelli d'Italia Lucio Malan e Salvo Pogliese intendeva abrogare questi divieti. Poi con il voto di fiducia tutti gli emendamenti sono passati in cavalleria, come si dice, quindi non se ne è fatto più niente. Però questo emendamento ha fatto sollevare non solo le associazioni femminili e femministe, ma anche il mondo degli stessi copywriter e pubblicitari, che consideravano quella norma una conquista di civiltà. Vincenzo Guggino ci vuole raccontare cosa è successo.
0: Sì, però il mio racconto è un po' diverso. Allora, quella norma sul codice della strada non ha mai trovato applicazione, perché presupponeva che un'attività di concerto tra il Ministero del Trasporti, della Giustizia e il Dipartimento Pari Opportunità stabilissero un regolamento esecutivo. Quindi quel principio non hanno mai trovato applicazione. D'altra parte, quella norma riguardava solo le affissioni stradali. L'autodisciplina pubblicitaria e quel tipo di pubblicità invece la riesce a fermare su tutti i mezzi di diffusione, quindi TV, radio, affissioni anche e online. Quell'emendamento andava in realtà a far decadere una cosa che non ha mai trovato applicazione. Il mondo della pubblicità ovviamente si è ribellato rispetto alla, come dire, alla diminuzione del valore simbolico del principio, ma in realtà il mondo della pubblicità fa affidamento al sistema di autodisciplina pubblicitaria, che d'altra parte è quello che può in maniera più oggettiva intervenire in un campo dove, come è comprensibile, ci possono essere diverse visioni, c'è una certa soggettività. L'autodisciplina pubblicitaria, che è espressione dello stesso mondo pubblicitario, che però lascia il giudizio a un giudice indipendente, può autofermare, autocensurare, per passatemi l'espressione,

0: rispetto a quello che potrebbe essere un potere arbitrario del mondo politico a bloccare delle cose che invece hanno poi bisogno di una lettura tecnica e non politica.
1: Ecco, quindi un'autorità superiore che esce fuori anche un po' dalle controversie politiche e ci sta dicendo che quindi quell'emendamento comunque non avrebbe avuto valore.
0: Esattamente.
1: Senatrice Malpezzi, chiudiamo su questo.
2: Però ecco, io se posso permettermi, avrebbe comunque avuto un valore simbolico per provarci.
0: Sì, questo lo ovvio.
2: Perché, e quindi io nel senso che sono molto contenta di sapere, di conoscere il lavoro che viene fatto e che ci è stato illustrato, che è un lavoro utilissimo, importantissimo, e penso che debbano appunto continuare ad avere quello spazio, perché garantiscono davvero ciò che è sano e che si possa vedere sano una pubblicità che sia, che non faccia male, ma che faccia semplicemente il proprio mestiere. Dall'altra parte però chi ha presentato quell'emendamento l'ha fatto con valore simbolico e ideologico, perché voleva provare a cancellare quello che invece da tanti mondi è stato visto come un passo avanti. Ecco, allora a me fa sempre un po' preoccupazione quella politica che voleva fare invece i passi indietro in nome magari dell'ideologia, e ringrazio chi invece è terzo nello svolgere questo lavoro e che ha rimesso un po' le cose in ordine anche nel dibattito qui, in questo modo che stiamo facendo qui in radio da voi.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie allora alla senatrice Simona Malpezzi, Partito Democratico, vicepresidente della Commissione bicamerale Infanzia, per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: E io ringrazio anche per l'istituto, per l'autodisciplina pubblicitaria, Vincenzo Guggino.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: E ringrazio anche Lorenzo Quaranta alla console. Da Arianna Voto l'appuntamento, come di consueto, domenica prossima alle 16.30 sulle frequenze di GR Parlamento. Ricordo, oggi trasmettevamo da Milano. Lascio adesso la linea a Roma per il notiziario delle 17.
3: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
4: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. A Bologna, nella periferia, alle 18 sfilerà un nuovo corteo per ricordare Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Attenzione massima delle forze dell'ordine dopo gli scontri di lunedì e le minacce ricevute dal sindaco Lepore, a cui la prefettura ha deciso di assegnare una scorta. Una persona uccisa e 29 feriti. Il bilancio dell'attentato di ieri sera al Pride di Berlino. Si attende la conferma ufficiale dell'arresto di un complice. Sull'attentato la presidente della Commissione europea von der Leyen scrive sui social: l'odio e la violenza hanno posto nelle nostre società. Anche la premier Meloni esprime la sua solidarietà alla Germania. L'Italia condanna e si oppone a odio estremismo ed estremismo, scrive la premier su X. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
5: La polizia scientifica è ancora al lavoro sul furgone che ieri sera si è lanciato sulla folla dei partecipanti al Pride qui nel parco del Tiergarten. Il ministro degli interni Dobrindt parla di attentato terroristico e ci attendiamo però anche conferme o smentite su un arresto nella notte di un cittadino iraniano, presunto complice del principale ricercato Abdul Ballou, cittadino tedesco, ma di origini libanesi. Di lui ancora nessuna traccia. La polizia ha setacciato i tunnel stradali della metropolitana che si trovano qui sotto, ha fatto irruzione anche in un appartamento qui vicino, ma finora senza esito. Massima allerta anche sui confini esterni della Germania per il timore che il ricercato possa fuggire. Grande shock qui a Berlino, una città in cui il Pride si è sempre sentito al sicuro. Il cancelliere Merz parteciperà questo pomeriggio a una veglia e nel frattempo annuncia: faremo di tutto per catturare chi si è macchiato di questo delitto che attenta al nostro stile di vita.
4: Parliamo adesso dei precedenti attentati in Germania, a partire da quello che ha insanguinato la capitale 10 anni fa. Alba Arcuri.
6: Berlino precipita nel terrore il 19 dicembre del 2016, quando un jihadista dell'ISIS, il tunisino Anis Amri, a bordo di un camion si lancia contro la folla ai mercatini di Natale. 12 morti, fra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo. Il terrorista si dà alla fuga, viene poi ucciso a Sesto San Giovanni 4 giorni dopo, durante un'operazione di polizia. Una stagione terroristica che sembrava conclusa. Nel 2022 un cittadino tedesco di origini armene a Berlino, stessa area, si scaglia con l'auto su un marciapiede, uccide un insegnante, ferisce gravemente alcuni studenti in gita. Nel febbraio dello scorso anno, a Monaco di Baviera, un richiedente asilo afghano di 24 anni travolge con l'auto i manifestanti di un corteo sindacale. Muore una donna e la sua bimba di 2 anni. Altri attacchi legati a estremismi di matrice xenofoba. Nel capodanno del 2019 a Essen, un 50enne tedesco investe gruppi di pedoni afghani e siriani. A marzo 2025 a Mannheim un 40enne tedesco a bordo di un SUV travolge la folla.
4: Una donna torna a vedere grazie ad un intervento eseguito con una tecnica innovativa per la prima volta al mondo all'ospedale Molinette di Torino. Sentiamo Daniele Morgera.
7: Era in una condizione di cecità per le conseguenze di un grave incidente stradale. Elena, una donna di 67 anni, ha recuperato la vista, è passata dal buio alla luce ed è tornata davanti allo specchio. Ora riconosce distintamente banconote e oggetti. È il risultato straordinario di un intervento effettuato alle Molinette grazie ad una intuizione del professor Michele Reibaldi, direttore della clinica oculistica della Città della Salute di Torino.
8: Abbiamo trasferito una parte dei tessuti da un occhio all'altro, tutta la parte del segmento anteriore, cioè la cornea, le cellule staminali e la congiuntiva, ma soprattutto, e questo in effetti è la prima volta in assoluto che viene eseguito al mondo, abbiamo trasferito la parte centrale della retina, quella con cui vediamo la macula, dall'occhio totalmente danneggiato all'occhio che era danneggiato ma che aveva ancora qualche possibilità di vedere.
7: Questa tecnica può aprire una nuova frontiera della chirurgia oculistica.
8: La possibilità che apre, importante anche se sanno necessari studi, è quella di eseguire lo stesso tipo di intervento, cioè il trasferimento della parte centrale della retina, non dalla stessa persona ma eterologo, cioè da altre persone che chiaramente sono decedute, come facciamo per altri organi.
4: I teatri condominiali all'italiana, riconosciuti patrimonio mondiale dell'UNESCO, una conquista sostenuta dalla Regione Marche, dove si trova la maggioranza delle strutture teatrali. Grande la soddisfazione espressa dal ministro della cultura Giulio. Ascoltiamo Paola D'Angelo.
9: La decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO arriva da Busan, in Corea del Sud, dove è riunito in sessione. Sono iscritti alla lista dei beni Patrimonio Mondiale dell'Umanità 10 teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo. Una rete di strutture teatrali diffusa soprattutto nell'Italia centrale, che testimonia del passaggio dall'intrattenimento di corte a una struttura civica aperta, che fa entrare in uno stesso luogo di spettacolo classi sociali diverse, in palchi sovrapposti, rendendo così il teatro un collante delle comunità locali. Dei 10 teatri iscritti nella lista, 9 sono nelle Marche, da Sant'Agata Feltri a Urbania, 1 in Umbria a Spoleto. La candidatura, promossa dalla Regione Marche con l'appoggio di Umbria e Emilia Romagna, ha avuto il supporto tecnico-scientifico del Ministero della Cultura e il sostegno di quello degli affari esteri. Grande la soddisfazione espressa dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
10: Questi teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
4: La Camera è convocata domani per la discussione generale della relazione delle commissioni esteri e difesa sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per il 2026. Al Senato è atteso in aula martedì il disegno di legge di conversione del decreto con misure sulla giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. La Camera e il Senato aderiscono alle iniziative previste in occasione del mese internazionale dedicato alla consapevolezza sui sarconi, illuminando le facciate con il colore giallo da oggi fino all'1 di domani. Era l'ultima notizia, grazie ad Alessandro Caranzetti in regia. La proclamazione di GR Parlamento riprenderà domani mattina alle 7. E ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti. We'll be right back.
3: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

sì, sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna, e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la super classifica, in questo caso non show, ma insomma poco ci manca, di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e in questo caso anche dalla nostra radio. Allora, noi partiamo sempre dai dischi caldi ed anche con una considerazione molto forte, perché i dischi caldi prevedono dalla 20ª posizione all'11ª posizione, ma diamo sempre un'occhiata anche dalla 25ª in su, perché effettivamente vediamo quelle canzoni che insomma girano molto nella classifica anche con grandissimi sbalzi. Ad esempio, partiamo proprio dalla 25ª posizione: crolla la canzone di J-Ax e IPAO, perché anche no, che considerate solo 3 settimane fa era la prima posizione di tutta la classifica, non di uno dei dischi caldi, proprio della top 10, e quindi nel giro di 3-4 settimane è scesa il 25 posizione, comunque ancora in altissima rotazione anche come video, è sicuramente una delle canzoni che rappresenta quest'estate. Stabile in 24ª posizione l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci. 23ª posizione scende invece America Inc, la cover che Gianna Nannini ha prodotto con Marrakesh, ma per un album che in realtà poi uscirà a settembre. 22ª posizione il nuovo singolo di Blanco, pubblicato il 10 luglio, in realtà scende già tantissimo, è Los Angeles. 21ª posizione La testa gira, Fred De Palma, Nitta e Mischilla, anche questa è una canzone ovviamente molto quotata dell'estate, ma nelle ultime settimane insomma gira intorno alla 20ª posizione, però considerate che è stata pubblicata il 27 marzo, quindi tante settimane fa. E allora arriviamo alla prima posizione che ascoltiamo in questa classifica dei dischi caldi, ovvero Dito nella piaga con Businessman.

Allora, in salita in questa classifica dei dischi caldi dell'ultima settimana di luglio, quindi siamo ben oltre il giro di boa, tra un mesetto tireremo insomma le somme per eleggere la canzone proprio regina dell'estate 2026, 19ª posizione, Baby K con Tuca Macarena.

risale, rientra nei dischi caldi questa settimana in 18ª posizione Madame con Mama non mama, sicuramente non una canzone prettamente estiva, ma una insomma delle canzoni sempre più estrosi, forse da capire anche un po' di più, quella di Madame, quindi noi la riascoltiamo. 18ª posizione dei dischi caldi nella classifica Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Mama non mama.

che se in discesa è ancora nelle prime 20 posizioni delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, una canzone pubblicata, insomma, non recentemente, il 1° maggio, Maledetto me, e lui è Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece è sto, direi in questo caso, per Gabri Ponte con Jovanotti e questa canzone è DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

15ª posizione, sale invece il trio veramente creato proprio per l'estate, per il titolo, per il tipo di incontro, copertina, video, insomma un po' tutto creato veramente ad hoc, una canzone pubblicata il 3 luglio e quindi 15ª posizione in salita troviamo La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

sicuramente il suo anno e tanto, tanto ancora ci aspettiamo da Saif, una canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste, resiste bene anche se è in discesa, in 14ª posizione. Buona domenica.

0: domenica.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Tredicesima posizione invece abbiamo una new entry. Devo dire che quest'artista non ha assolutamente pensato a una canzone per l'estate, quindi non si parla di tormentoni, ma si parla proprio del messaggio che in qualche modo voleva lanciare con questa canzone Achille Lauro, e quindi entra in tredicesima posizione, una posizione abbastanza buona, anche se lui è abituato ad altro, ma questo gli fa onore perché evidentemente era un'esigenza artistica più che numerica, e ovviamente i numeri non gli mancano in tutti i sensi, e quindi ottima tredicesima posizione come new entry per Achille Lauro con La città degli angeli.

permetta la classifica dei dischi caldi. In realtà abbiamo proprio una situazione stazionaria rispetto alla scorsa settimana. Allora, iniziamo dalla 12ª posizione, c'è sempre Irama con Cabana, una canzone pubblicata il 15 maggio, e quindi si attestano proprio un po' a metà della classifica, delle classifiche che si va delineando proprio per questa estate 2026.

ci siamo, questa è la vetta di questa settimana per la classifica dei dischi caldi in undicesima posizione, sta finendo il tour europeo ma arriverà in Italia per iniziare invece il Summer Tour, che poi sfocerà nei due appuntamenti di Circo Massimo. Parlo di Jovanotti con Alfa e la canzone è Buon Vento, con la quale chiudiamo questa classifica dei dischi non caldi, anzi caldissimi tra qualche giorno. Rinfrescatevi in queste ore perché poi ci sarà la quarta ondata di caldo e noi insomma cercheremo un po' di buon vento insieme a Jovanotti e Alfa. Ovviamente tra pochissimo, sempre appuntamento qui su Rai Radio Tutta Italiana, invece per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, e non poteva mancare ovviamente Rai Radio Tutta Italiana. Un bacio da Maria Cristina Zoppa.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ed eccoci qui, quindi siamo tornati alla classifica della Top Week di questa settimana, ultima settimana di luglio, a cavallo tra luglio ed agosto, e quindi ben oltre il giro di boa, molto importante perché stiamo delineando quella che è la musica dell'estate 2026. Partiamo dalla decima posizione, abbiamo Anna Pepe con un brano pubblicato a metà giugno, il 19 giugno, White Girl Wasted, ma vedrete che ci saranno grandi sorprese anche per questa Top 10.

una posizione in leggera discesa. Una accoppiata che è piaciuta moltissimo, anche perché hanno osato, e questo sta veramente rappresentando un motivo di pregio in quest'estate. Cioè ci sono delle prove fatte tra artisti, delle accoppiate che stanno andando molto bene, e questa è una di quelle. Ovviamente c'è Emma con Fabri Fibra con Antidroga in nona posizione.

posizione invece per Francesco Gabbani, una copertina molto colorata, molto anni 70, molto Stax, molto anche Celentano, insomma una canzone sì che rappresenta un po' l'estate, ma in realtà come sempre c'è dell'ironia, si parla anche di attualità, insomma Gabbani veramente riesce a mischiare anche suoni molto pop, molto allegri, con temi sempre molto importanti, quindi onore a lui che torna a crescere questa settimana e quindi sale in 8ª posizione Summer Funk con Francesco Gabbani.

stabile invece settima posizione, si gode insomma questo successo Gaia con una canzone che la rappresenta moltissimo, quindi è tornata ad interpretare veramente suoni che sono decisamente nelle sue corde. E quindi in settima posizione abbiamo una canzone ormai pubblicata diverso tempo fa, per il 1° maggio, Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione invece una nostra carissima amica, almeno a livello musicale e di esperienza, insomma ne abbiamo fatte veramente tantissime insieme ed è stata anche un'esperienza in questo caso purtroppo brutta quella che l'ha coinvolta questa settimana durante un live, è caduta da un palco e quindi ne avrà per una quarantina di giorni, ormai ne sono passati, è passato già qualche giorno, quindi tornerà in tour a metà agosto, Noemi, le facciamo veramente, le mandiamo un abbraccio caldissimo e insomma pieno di nostro affetto, amore ed energia, ma insomma Noemi vive da sempre sul palco ed è vero che si spinge molto, io me la ricordo anche al Teatro Petruzzelli di Bari proprio sul proscenio proprio per avere questo contatto con il pubblico, in questo caso purtroppo è andata male ma sta andando benissimo nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma anche insomma molto apprezzata dal pubblico. Tu cosa fai questa sera? Stare con

quinta posizione, in leggera discesa, invece abbiamo un artista che praticamente dal Festival di Sanremo ha sempre bazzicato la top 10, soprattutto anche nelle prime posizioni della top 10, prima con Ossessione, adesso invece è quinto in classifica con Flamenco Paranoia, il nostro Samurai J.

quarta posizione invece, nella zona quasi calda appunto della classifica delle top 10, vi ho sempre detto che è la canzone che più mi ha colpito quest'estate, che adoro perché non è una canzone, non è un tormentone estivo, non è una canzone creata ad hoc, anche con tutti i pregi che hanno le canzoni create ad hoc, io le amo moltissimo le canzoni estive, ma questa è una canzone d'amore da amare, direi io, perché ci sono due voci importanti come quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, perché c'è anche un significato, un'amicizia, un rapporto molto stretto che è venuto fuori anche questa settimana quando Marco Mengoni ha raggiunto Angelina Mango sul palco durante il suo tour. Insomma, si sono molto emozionati, si sono abbracciati e devo dire che in questo abbraccio è stato condiviso idealmente da moltissimi di noi, quindi per me è sempre una gioia farvi ascoltare Canto d'amore, poi quando è in salita e arriva fino alla quarta posizione ancora di più Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: canterai.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: E andiamo quindi sul podio di questa top ten la Top Week con Maria Cristina Zoppa su Rai Radio Tutta Italiana, terza posizione in salita e insomma con questa tante posizioni, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione, sono leggermente in discesa, ma devo dire che da inizio stagione hanno sempre occupato il podio della top 10, quindi non si smentiscono mai. Io li conosco da tanti anni e hanno un'energia e una simpatia che è travolgente, insomma, ad incontrarli anche sul palco, e questo traspare, questa sincerità traspare, il pubblico insomma non li molla quando pubblicano una canzone del genere. Quindi Sorry, Scusa, Lo sento è in seconda posizione anche questa settimana con I Pinguini Tattici Nucleari.

E siamo alla prima posizione della top 10 di questa settimana. Vi dicevo che insomma con questa classifica di fine luglio, primi di agosto, si va delineando un po' quella che è la classifica poi finale, la canzone poi anche regina di quest'estate. Al di là della canzone, se c'è un'artista regina di quest'estate, è stata in questo caso incoronata con un po' d'anticipo dal Messaggero dal mio amico Mattia Marzi, è sicuramente Serena Brancale, perché dopo il successo dell'anno scorso ha fatto un Sanremo molto coraggioso, ha pubblicato un album anche non sulla scia del successo dell'anno scorso, ma che voleva da tempo, che si chiama Sacro, e si è spinta poi quest'estate in progetti che raccontano un po' i suoni del Mediterraneo, ma che ci fanno anche molto divertire come al mio paese, e come questo, come Partenope insieme a Merck e Cremont e The Colors, che conquista finalmente la vetta della classifica delle top 10. E quindi per il momento diciamo che a un mese dalla fine più o meno di quest'estate, quando poi ci saranno tutti i premi legati alle canzoni estive, si candida ad essere la regina dell'estate Serena Brancale. Poi tutto può ancora succedere, e poi vedremo se questa canzone sarà la canzone regina, ma insomma lei questo titolo già ce l'ha in pectore. Quindi chiudiamo questa top 10 di questa settimana della Top Week con Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Un bacio da Maria Cristina Zappa, godetevi queste ultime ore di freschetto, non so se è arrivato il fresco da voi qui, insomma più o meno, perché poi la prossima settimana ci sarà una classifica non calda, caldissima, e noi forse, con aria condizionata permettendo, saremo qui a raccontarvela. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note. Rai.
1: Amarti ma fatica.

La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

0: prima.
1: Ma sì, se lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
0: Ma io bisogno adesso, sto male adesso.
1: Se me lo dicevi prima, io appena muoio.
0: Ma io ho bisogno di lavorare.
1: Io sto male adesso.
0: Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro.
1: Posso mica spedirti con un charter?
0: Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro.
1: Prima, capito?

0: ancora qua.
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60. Capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo, eh?

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Venite pure avanti, voi, con il naso corto. Signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché questa spada

giorni ci ha curato. Buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato

sono solo con questo naso al piede che almeno di mezz'ora da sempre mi precede. Si spegne la mia rabbia, ricordo con dolore

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Eccomi, ritorni in mente, il nostro appuntamento per ricordare un anno con le canzoni più suonate dalla radio e più vendute, rigorosamente italiane. Vediamo un pochino cosa accadeva nel 1998, che è l'anno del quale ci interessiamo oggi. Il 6 di gennaio

La navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna, dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie. Il 21 gennaio Papa Giovanni Paolo II si reca in visita apostolica a Cuba. Il 3 febbraio, nella Val di Fiemme, un aereo militare statunitense, partito dalla base di Eviano, al comando c'è il capitano Richard Hasby, trancia con il timone di coda il cavo della funivia del Cermis, provocando 20 morti. Il 17 dicembre in Italia diventa obbligatoria la composizione del prefisso telefonico anche per le chiamate urbane. Film tra i più noti e famosi usciti nel 1998. Salvate il soldato Ryan, Così è la vita, Armageddon, giudizio finale, C'è posta per te, The Truman Show e anche Il gallo cedrone, usciva nel 98. Il 14 maggio moriva Frank Sinatra, il grande cantante e attore statunitense, e il 9 settembre del 98 ci lasciava Lucio Battisti. Chiudiamo con Sanremo. Il Festival di Sanremo del 98 lo vinceva Annalisa Minetti, Senza te o con te. Amore lontanissimo per Antonella Ruggero, Senza e Mattia Bazar al secondo posto, e al terzo posto la giovane cantante calabrese Lisa con Sempre. Mi ritorni in mente torna molto presto qui su Radio Tutta Italiana, mentre adesso, per un'ora, le canzoni del 1998.

Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.